0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Wait, don't hurry up because the only thing comes over here and he wants some K.

No, Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Yeah.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati tutte e tutti, io sono Alessio Ramaccioni e questo è il nuovo episodio di 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001, nuovo episodio che ha come protagonista, come ospite, il giornalista della rete No Bavaglio, Marino Bisso. Ciao Marino.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e grazie per il lavoro e la fatica che mettete nel cercare di raccontare ogni giorno e fare un'informazione veramente al servizio dei cittadini.
1: Grazie, un ringraziamento reciproco, perché poi anche con Rete Non Bavaglio in questa fase storica il lavoro è importante e prezioso. Parto con te, come abbiamo fatto con tutti gli ospiti, con la domanda diciamo di apertura standard: dov'eri e cosa facevi dal 19 al 22 luglio del 2001?
2: Ma intanto diciamo, parliamo di un quarto di secolo fa, no?
1: Esatto.
2: Quindi
1: esatto.
2: Innanzitutto ero più giovane, ero più ragazzino tra virgolette, perché ora ho 60 anni, ero un po' più giovane diciamo, ma non troppo. No, ero in redazione, era un giovedì, il 19 luglio era un giovedì e come tanti giovedì ero in turno in redazione e come tutta la grande stampa nazionale e internazionale seguivamo le dirette e tutto quello che stava succedendo a Genova. Genova tra l'altro è una città a cui sono molto legato perché sono nato e ho vissuto a Genova, ho iniziato a lavorare come giornalista oltre diciamo a fare tanti anni invece di attività come attivista in varie realtà sociali della città e quindi attaccati alla televisione a guardare le dirette di Rai News e anche di locali, di televisioni locali per cercare di capire cosa stava succedendo e insomma, quello che è successo l'abbiamo visto, l'abbiamo raccontato, l'abbiamo anche subito tutti quanti e quindi è stata una pagina di storia del nostro paese molto dolorosa perché sono state annullate delle priorità costituzionali, dei diritti costituzionali, si è stato in un frangente di tempo per cui Genova è diventata una zona franca dove il diritto era stato abolito ed era stato abolito con la violenza, ma è evidente dello Stato che ha represso diciamo qualsiasi tipo di libera manifestazione.
1: Per specificare, è in redazione non a Genova? Eri a Roma, immagino.
2: Ero a Roma, io lavoro ancora a Repubblica. Tra l'altro quei giorni lì sono stati dei giorni molto particolari perché c'era una vertenza in corso sindacale a Repubblica, per cui si rischiava anche di non uscire come giornale e come sindacato allora e il CDR di allora si pose il problema invece di come garantire in ogni caso una presenza, una vigilanza attiva dell'informazione da parte dei giornalisti di Repubblica. Poi fortunatamente si è deciso invece di coprire H24 tutte le giornate G8 e quindi di posticipare eventuali vertenze, proteste sindacali. Quindi diciamo furono giornate un po' particolari anche perché in qualche modo e io ho seguito più che altro quella che era l'informazione che arrivava al giornale prima del G8, durante e dopo. Cioè, non lo so, credo che tutto questo debba porre un problema anche di come l'informazione trattò il G8 alla vigilia in modo diciamo molto, facendo dei grossi errori secondo me. perlomeno, nella presentazione delle giornate del G8.
1: Tu fai riferimento alla spinta un po' che fu fatta agli aspetti quelli un pochino più di preoccupazione per l'ordine pubblico, no?
2: Direi che più che di preoccupazione c'è un po' poco, nel senso che c'è stata, diciamo, nelle settimane precedenti, proprio alle giornate del 19, del 20, 21, proprio una macchina mediatica che alimentò proprio una psicosi collettiva basata su un'informazione che arrivava soprattutto da servizi segreti come SISD oppure dalle questure, dal Viminale, le linee delle questure, insomma. E quei report spesso erano privi di qualsiasi riscontro reale, perlomeno venivano ripresi acriticamente dai principali quotidiani, ma non parlo solamente di quelli perché per certi aspetti facevano il loro lavoro di destra, quindi erano chiaramente schierati, diciamo, per affossare una mobilitazione di quel tipo. Ci fu, diciamo, degli errori, secondo me, che vennero commessi un po' da tutte le informazioni. Basta pensare a tanti titoli, prima pagina dell'Oro, che sembravano veramente un bollettino di guerra che doveva precedere una battaglia che poi di fatto nella strada di Genova è stata fatta, ed è stata fatta più che altro dalle forze dell'ordine e pochi violenti, ed è stata subita da gran parte dei dimostranti pacifici che erano andati a Genova appunto per portare un messaggio, diciamo, di una società, di un mondo diverso da costruire.
1: Soffermiamoci un po' su questo aspetto, che è interessante e forse non è, finora ne abbiamo parlato un poco nei vari episodi del podcast. Perché secondo te ci fu quel tipo di comunicazione un po', tu dici, che andava un po' oltre alla preoccupazione, sì, per l'ordine pubblico? Era una forma quasi di terrorismo mediatico, diciamo così, no? Possiamo usare questo termine?
2: Sì, diciamo che ci fu un'ondata, diciamo, di informazione che era finalizzata proprio a spostare, diciamo, l'attenzione dai contenuti, diciamo, della protesta, della mobilitazione sull'ordine pubblico. E si parlò di cose allucinanti, tipo si parlò di una guerra batteriologica, chimica. E faccio qualche esempio: l'uso di armi biologiche non convenzionali, tipo i palloncini col sangue infetto da AIDS.
1: Lo ricordo perfettamente.
2: Oppure addirittura in modo anche abbastanza tra virgolette abbastanza poco diciamo edificante, diciamo, l'allarme feci contro gli agenti, i limoni al cianuro e i finti infermieri che si dovevano infiltrare. Si parlò quasi di armi medievali e tecnologiche, dalle catapulte alle fionde giganti che dovevano servire a lanciare, diciamo, non si capisce quale tipo di ordigno, oltre, diciamo, le cancellate, no? Vi ricordate che Genova era completamente a volte chiusa da una zona rossa, no? Di cancellate, di inferiati. E tante cose, la sabbia che doveva essere lanciata per accecare i piloti degli elicotteri, cioè, ci furono l'olio bollente, i rulli di ferro, cioè tutte cose che vennero riportate criminalizzando, diciamo, un movimento

0: era rappresentata come una città che sarebbe stata invasa dai barbari. Ci furono grandi errori, secondo me, e poche anche autocritiche dopo questa rappresentazione, perché tanti giornalisti che fecero quei riportarono, diciamo, quelle notizie in modo così acritico, perché chiaramente c'è un problema poi che quando determinate notizie arrivano da fonti ufficiali come appunto Viminale e altre cose, chiaramente finiscono sui giornali, ma c'è modo e modo di farle finire sui giornali. Un conto è riportarle come dei pericoli reali, oppure contestualizzarle in un contesto dove c'è appunto un'esagerazione, una sicuramente predominanza, diciamo, dell'aspetto della sicurezza come elemento, diciamo, politico anche di gestione di quella mobilitazione. E non ci furono tante scuse, devo dire, di colleghi che allora fecero poi quel tipo di lavoro. Mentre paradossalmente, proseguendo poi anche determinati processi, anche cose, alcuni almeno esponenti, poi anche pubblicamente, anche mi ricordo Manganelli, il capo della polizia, chiese scuse pubblicamente poi per quelle giornate. Ma da parte dell'informazione forse questa cosa è stata dimenticata. È stata dimenticata perché poi anche c'è stato un ruolo poi successivo, devo dire, molto importante dell'informazione, che ha permesso di raccontare, diciamo, tutto quello che era stato fatto in modo sbagliato da parte dei vertici della polizia, del Viminale, del governo Berlusconi allora, per far fallire questa grande mobilitazione popolare di massa, perché poi erano centinaia, migliaia di persone provenienti da tutta Italia, ma non solo, che esprimevano, diciamo, il desiderio, con tutte le loro diversità, di appunto costruire un mondo diverso.
1: Secondo te questa differenza di postura dell'informazione, di buona parte dell'informazione, da cosa, soprattutto prima dico, da cosa era innescata? Da così, faciloneria, sensazionalismo? No, ai tempi non c'era il clickbaiting, quindi non era quella la questione, però.
0: E intanto c'è comunque la rincorsa di chi poteva dare l'informazione quella più forte, quindi di non rimanere indietro, quindi la logica anche che a volte può essere sana, a volte non può essere, può essere poco sana, che è quella di dare il buco, o comunque non prendere il buco dalla concorrenza. Quindi anche chi faceva allora, copriva importanti settori come quelli appunto del Viminale, era sicuramente condizionato da una ricerca, no, delle notizie, quella più forte, e di non subire da parte della concorrenza. Quindi c'era anche una pressione indubbiamente da parte anche delle direzioni dei vari quotidiani e dei vari testate di allora, che andava proprio in quella direzione lì. Ma errori furono fatti anche, penso, anche all'interno, diciamo, della nazione, del movimento di allora, perché a livello simbolico si venne messo molto, anche molto in evidenza il conflitto, diciamo, rispetto ai temi, diciamo, di conflitto simbolico, intendiamoci, perché allora si parlava comunque di sfondare, diciamo, di andare oltre, diciamo, superare la zona rossa, simbolicamente. Nessuno pensava di fare un attacco con bazooka alla zona rossa. Cioè, era un atto simbolico di ribellione, sano in questo senso, che però in qualche modo, anche in quel senso, ha messo in ombra un pochettino anche quelli che erano i grandi contenuti, le grandi giornate di dibattito del social forum, appunto di quelle che potevano essere le alternative, proprio per costruire un modello di economia, di mondo, diciamo, appunto alternativo a quello che ci troviamo oggi.
1: E invece dopo, sempre rimanendo sull'informazione e sulla comunicazione, c'è stato invece un un cambiamento di paradigma, cioè se alcune verità, anche
0: Sì.
1: processuali, sono state poi diciamo affermate rispetto agli abusi commessi dallo Stato e subiti dai manifestanti, è stato anche grazie al lavoro dell'informazione, anche quella cosiddetta mainstream.

0: perdonami la. Il termine
1: Sì.
0: abusatissimo, però
1: No, no, no, no, no, vabbè, allora non si diceva, ma è così, ma devo dire che comunque il G8 segna una rivoluzione per quanto riguarda l'informazione, perché si passa appunto da un'informazione, diciamo, più ingessata, anche quella appunto più tradizionale, legata appunto alle figure, diciamo, inquadrate dentro i mezzi di comunicazione tradizionali, a un'informazione che è una informazione invece più di mediativista. Perché il ruolo che venne fatto allora da tantissimi giovani, allora non si usava, si usava poco, poi si sono un po' definiti mediativisti, ma di fatto così erano, con il Media Center, per dire, con Indymedia, no? Crearono un tipo di informazione alternativa che divenne fonte per tutte le, anche i mezzi di informazione. Quindi ci fu una vera rivoluzione anche nel meccanismo, diciamo, di approccio alla comunicazione da allora. E questo fu grazie anche alle tecnologie che si affacciavano. Cioè, nel senso, la documentazione visiva divenne un elemento comunitario. Cioè, allora non c'avevamo i telefonini, non c'erano i telefonini, ma iniziavano a girare le telecamere VHS con la cassetta, no? Cioè, la prima grande rivoluzione è stata fatta da informazione grazie anche al VHS, perché per la prima volta tu potevi diventare produttore, attore e attore al tempo stesso di un prodotto visivo. E fu una grande novità quella. E il campo di prova fu proprio il G8, perché grazie a quelle immagini, oltre a quelle, diciamo, delle tradizionali legate, diciamo, alla fotografia, quindi ai fotografi, vennero documentate violenze, abusi che altrimenti non sarebbero mai stati raccontati, ecco. Quindi c'è stato, diciamo, un incontro tra una sana, anche, diciamo, presa di coscienza, diciamo, del proprio ruolo deontologico e professionale da parte della stampa tradizionale, che si è andata ad aggiungere a quella invece di quella novità che arrivava dalla piazza, dai movimenti. E una sorta di, forse non possiamo definire allora di alleanza, perché non c'è mai stata, diciamo, un'alleanza, è quella che cerchiamo di costruire noi dopo tanti anni, tra appunto anche movimenti e mezzi di informazione, chi fa informazione, chi cerca di essere indipendente, chi fa mediativismo, chi fa attivismo realmente. E devo dire che tutto questo sarebbe da studiare, da riproporre, diciamo, come un argomento, diciamo, di approfondimento, anche appunto, di riflessione, ecco.
0: Beh, c'era Indymedia, per esempio, che poi per tanti anni rimase come una sorta di. Io la usavo, io a Radio Città Aperta iniziai nel 2003 a lavorare, a collaborare, e la usavamo di fatto come un'agenzia di stampa per un certo tipo di
1: Era di
0: informazione che.
1: fatto un'agenzia di stampa. Quando ti parlo di fonti, che anche quel tipo di mediativismo divenne fonte ufficiale, tra virgolette, anche dei giornali, sì, era così. Poi chiaramente come le veline, diciamo, che uscivano non so, dal Viminale, dovevano essere controllate, giustamente anche quel tipo di informazione che arrivava da quella fonte, che era Indymedia, doveva essere comunque controllata, perché comunque l'autorevolezza, diciamo, dell'informazione sta nella verità che viene rilanciata, ecco. Se diventa un qualcosa di drogato o malato, chiaramente perdi qualsiasi tipo di credibilità. E questo non avvenne con Indymedia, anzi, con uno strumento di informazione formidabile, tant'è vero che poi la maggior parte di tutti quei ragazzi di allora, oggi le ritroviamo in molte redazioni, hanno fatto poi una carriera dentro i giornali, e, insomma, vengono anche da quel mondo lì, da quel tipo di nuovo modo di fare informazione.
0: Oggi, stiamo parlando, no, tu Rete Non Bavaglio, io Radio Città Aperta, quindi diciamo che siamo un pochino a tutti gli effetti rappresentanti di questa zona di incontro fra l'attivismo e l'attività giornalistica. Io personalmente ritengo che in generale il lavoro di informazione giornalistica deve essere sempre con una visione appunto di attivismo sociale, però vabbè, non
1: Penso
0: più.
1: che, guarda, prima di noi tutto questo ce l'ha insegnato Antonio Gramsci,
0: Sì,
1: proprio sul ruolo
0: esattamente.
1: dell'informazione, del giornalismo, che non è una merce come qualsiasi altra, come qualsiasi altra, ma dovrebbe avere perlomeno un ruolo di pedagogico e anche di rendere consapevoli i cittadini facendo un servizio pubblico e anche educativo, ecco.
0: Però diciamo che adesso questa cosa è sempre, ahi noi, più residuale. Tu prima hai citato bene, appunto, hai descritto bene la situazione allora, poco prima, no? Quindi fine anni
1: Sì,
0: 90, primi
1: sì.
0: 2000 e poi qualche anno dopo. Adesso non è più così, cioè gli spazi di agibilità dell'informazione
1: Guarda,
0: indipendente.
1: però volevo fare ancora una parentesi
0: Sì.
1: rispetto, diciamo, a quello che è nato perché è da lì, dopo quelle giornate, dopo la morte di Carlo Giuliani, dopo la macelleria della Diaz o il Bolzaneto, le torture. Ci fu, diciamo, una reazione da parte di tutto il paese, quindi anche di tutta l'informazione, quella, diciamo, più democratica, più indipendente, che appunto ebbe un ruolo molto importante. Tanto è vero che poi tutto quel tipo di azione si, in qualche modo, si fu un boomerang anche per lo stesso governo. Però dobbiamo dimenti non dimenticare una cosa, che dopo, diciamo, l'estate, no? L'estate del G8, si arriva a un settembre e tutto finisce con l'11
0: Sì,
1: settembre.
0: è importante, sì, è vero.
1: Perché quel tipo di data, che con l'attacco alle Torri Gemelle, segna un nuovo tipo di informazione basata appunto sulla insicurezza, sulla minaccia del terroristica, quindi si ritorna nuovamente a una narrazione legata alla sovraesposizione dell'elemento appunto della lotta al terrorismo, alla sicurezza nazionale, e quello fu un detonatore per quanto riguarda quel tipo di sana, diciamo, informazione che si era manifestata, diciamo, fino a settembre, che andava a cercare, che andava. Poi chiaramente tutti si vennero seguiti tutti i processi, tutte le cose, però chiaramente venne depotenziata poi sia quel tipo di messaggio che arrivava, appunto, che in effetti poteva essere costruito, diciamo, in termini politici, un modello di società diversa, e sia, diciamo, un'informazione che andava a essere più attenta sugli aspetti di contenuto, non solo, diciamo, quelli appunto più allarmistici legati appunto alla sicurezza. Anche dopo quelle giornate, poi dobbiamo dire che quel tipo di operazione segna, diciamo, anche la fine, diciamo, per allora di un modo di concepire l'ordine pubblico. Fino allora l'ordine pubblico era gestito soprattutto da funzionari e dirigenti di polizia che non venivano da una professionalità che le legava alle piazze e una sensibilità, appunto, che poteva avere anche un ruolo di mediazione con le piazze, con le proteste, che normalmente viene fatto, diciamo, dalla Digos. Era una gestione legata a tutti i funzionari che venivano soprattutto da esperienze. Da squadra mobile, del reparto mobile, che comunque rispondevano a logiche di tutt'altro genere, cioè, non veniva, cioè paradossalmente la logica ministeriale è quella che a fine, diciamo, giornate di protesta, quanti sono gli arrestati, quanti i denunciati, no? C'è una contabilità di questo tipo. Dopo, diciamo, dopo che quel G8 invece, devo dire, molto legato anche a una gestione che venne poi successivamente anche dalla polizia legata a Franco Gabrielli, ci fu una gestione che invece delle piazze che premiava invece la pacificità con cui venivano svolte le manifestazioni, con cui diciamo, si svolgevano tutte le grandi manifestazioni, mobilitazioni, cortei, senza che ci fossero scontri con le forze dell'ordine. C'era proprio, si ribalta diciamo, quel meccanismo con cui veniva premiata anche un modo di stare in piazza da parte della polizia. E oggi invece ci ritroviamo a ricalcare invece quei passi e stiamo tornando indietro, perché con i decreti sicurezza, con tutto quello che sta attuando questo governo, indubbiamente si torna all'impostazione che è legata alla sicurezza, legata appunto a tutto quello che può essere un controllo e una gestione anche con un pugno di ferro delle piazze.
0: Veniamo all'oggi, e questa è la seconda domanda, diciamo così, fissa, predefinita, che caratterizza questo podcast. Sulla base di anche di quello che ci siamo detti, di cui ci hai parlato fino adesso, sulla base delle tue esperienze personali, professionali, politiche, sociali, d'attivismo, giornalistiche, dell'informazione, qual è il prezzo che noi, come società, come mondo, possiamo dire, abbiamo pagato rispetto alla cessazione manu militari, quindi alla repressione così violenta di un movimento che aveva, non so se sei d'accordo, le seguenti caratteristiche: era un movimento globale che veramente parlava a tutto il mondo ed era animato da tutto il mondo, che metteva insieme, teneva insieme istanze legate da un unico filo, ma molto diverse: l'ambiente, l'anticapitalismo, i diritti sul lavoro, la guerra, insomma, è un movimento in generale contro le ingiustizie, sotto qualsiasi forma, e che era capace di tenere insieme, forse in maniera poco strutturata, forse in maniera poco organizzata, però è anche un movimento abbastanza giovane che è stato represso dopo poco che era nato, tante realtà diverse fra loro. Dopo 25 anni, avendo attraversato 25 anni in cui abbiamo visto succedere tante cose che erano proprio quelle per cui il movimento no global esisteva, per opporsi alle quali il movimento global esisteva, qual è il prezzo pagato? Cioè, come sarebbe andato se quel movimento avesse avuto la possibilità di proseguire, di crescere e di continuare a lavorare su quelle istanze?
1: Guarda, cioè, ora purtroppo la sfera di cristallo non ce l'abbiamo, per
0: Certo.
1: cui dobbiamo partire diciamo, dagli elementi oggettivi e reali che ci consegna la storia. E quel grande movimento ci ha lasciato una grande sfida, è ancora tuttora valida, delle proposte che sono tuttora più che valide. E quindi credo che più che altro non. E poi c'è il problema di come rendere, riattualizzare quel tipo di proposta politica, appunto rendendola, come dici tu, trasversale, globale, unendo parti così diverse che vanno appunto dai movimenti anticapitalisti ai cattolici, a tutto quello che può essere le reti, diciamo, democratiche, progressiste e sociali che vivono e sono parte, diciamo, sono cuore pulsante della nostra democrazia. E quindi il problema oggi è proprio come non pensare che cosa non è andato, secondo me, a buon fine, perché poi quello che è successo, appunto, ti dicevo, dopo, con l'11 settembre, apre una stagione di una guerra, diciamo, globale che dura fino ad oggi e anzi è esplosa drammaticamente negli ultimi anni con le forme che vediamo, dove le vediamo, perché tante parti tanti conflitti nel mondo si svolgono senza media, senza nessun tipo di faro dell'informazione. E quindi il problema è proprio quello di come ripartire da allora, forse, come far rigenerare, dare linfa nuova quelle proposte, quella volontà veramente, quella speranza di cambiare veramente il mondo. Io credo che questa cosa sia non solo giusta, ma più che necessaria. Non so se ormai si può dire il termine globo non si dice, non si, è in disuso, non esiste più. Io credo che forse bisogna parlare di un new global, cioè di parlare di un nuovo movimento che vuole costruire un mondo veramente nuovo, e con quel tipo di speranze e quel tipo di etica che ci sta dietro. Quindi tutto quel tipo di messaggio politico è da ereditare, da portarle avanti, farlo crescere con una nuova linfa, come dicevamo, secondo me. Quindi non credo che bisogna più ripensare tanto gli errori di allora, ma come quelle cose valide di allora debbano essere ricontestualizzate oggi.
0: Secondo te il fatto che fosse così ampio, contenitivo, e ramificato e possente dal punto di vista dei numeri fu fra i motivi per cui quel movimento fu represso in quella maniera così brutale?
1: No, secondo me no, lì, ti ripeto, ci furono errori anche sicuramente da parte dei movimenti per quanto riguarda una rappresentazione forse più legata appunto d'impatto più mediatica di quello che poteva essere anche il conflitto simbolico. Parliamo sempre di conflitto simbolico perché ricordiamo sempre che da una parte c'era gente che investiva le persone con le camionette, sperando lacrimogeni a altezza d'uomo, dall'altra parte c'era gente che si difendeva con dei scudi e con dei gommoni e con i salvagenti. Cioè, quindi era soltanto un tipo di protesta, di resistenza più che di attacco. E quindi quell'aspetto lì però venne in qualche modo troppo tenuto in evidenza, che forse anche lo stesso fu troppo lanciato, sapendo che in qualche modo l'informazione funziona appunto, come dicevamo prima, come venne esasperata, diciamo, sull'allarme dei palloncini pieni di sangue infetto, così anche l'attacco alla zona rossa poteva in qualche modo facilmente essere strumentalizzato proprio per giustificare una repressione da parte dello Stato, e come avvenne. Quindi anche quello fu un errore. Quindi questo forse da lì dobbiamo ripartire, di non ripercorrere quei tipi di errori, perché il fine non è il conflitto, il fine è cambiare le cose attraverso il conflitto, i contenuti che vuoi in qualche modo imporre con un sano conflitto sociale. Appunto. Quindi questo è un tema ancora, diciamo, da tenere ben presente anche in qualsiasi discussione politica dei movimenti di oggi, secondo me.
0: Chiudiamo tornando al nostro tema, l'informazione e la comunicazione. Quindi, al netto dell'esigenza di riprendere, che in parte sono anche stati ripresi nel corso di questi 25 anni, quei fili, quei temi, quelle battaglie, e immaginare di ristrutturarle o di strutturarle in maniera più consistente per opporsi a una deriva che è sempre più evidente a tutti dal punto di vista ambientale, sociale, politico, dei diritti, eccetera. L'ecosistema dell'informazione per come è oggi in Italia. Secondo me, non aiuta per niente questo tipo di crescita di movimenti, di conflitto sociale volto al cambiamento.
1: Sicuramente anche lì bisogna contestualizzare, nel senso che 25 anni fa, ti faccio un esempio, Repubblica vendeva quasi 1 milione di copie al giorno, no? Oggi
0: Sì.
1: non è più così. Quindi c'è stata una crisi del settore che è
0: Certo.
1: passata attraverso la rivoluzione poi dell'informazione, che tra la carta e il digitale, che ha portato a una profonda crisi, diciamo, strutturale del settore, per cui veramente centinaia di testate sono sparite, sono spariti anche gli stessi giornali di partito, no? E si sono migliaia di giornalisti professionisti sono stati mandati a casa per pensionamento proprio per la crisi. Quindi ci è mancato anche poi dei riferimenti anche storici importanti di professionalità dentro le testate. Però io dico che io spero invece che comunque invece ci sia un tipo di informazione che è diversa, ma che possa essere lo stesso importante, anzi, forse essere anche più importante di prima. Nel senso, io credo che qualsiasi giornalista, poi, a prescindere, diciamo che oggi molti appunto giornali, grandi giornali, sono controllati da grandi gruppi editoriali, che possono essere gruppi economici con evidenti conflitti di interesse, oppure legati alla destra del governo attuale. credo che comunque che quello che fa la differenza è il giornalista stesso, e in qualsiasi testata. Nel senso, i direttori, gli editori possono cambiare, ma il rapporto col tuo azionista di riferimento come giornalista non può cambiare. È l'azionista di riferimento di qualsiasi giornalista, il lettore, il telespettatore, il radioascoltatore. Se tu mantieni quel tipo di fiducia, quel rapporto di fiducia col tuo azionista di riferimento, questa cosa funziona, a prescindere dalla testata in cui lavori. Perché va dal lavoro tuo, dalla tua autorevolezza, che ti viene riconosciuto in qualche modo, anche se ne sarai un collega, un cronista, che magari non andrà mai in televisione, ma farà il suo lavoro, diciamo, onesto nell'ombra. E ce ne sono tantissimi,
0: Sì.
1: però appunto il problema è che rimangono nell'ombra. Allora, questo tipo di informazione oggi esiste, va sostenuta sapendo che poi ci sono dei meccanismi che sono talmente ormai tali che consentono di fare un'informazione parallela che passa attraverso i social, e lì c'è l'altro grande problema, che è quella della dittatura dell'algoritmo. E bisogna capire, ecco, questo come in qualche modo spezzare quel tipo di dittatura e farlo diventare veramente che i social possono essere veicolare contenuti veramente in modo libero. E questo è forse il vero problema di oggi, perché ormai ci sono, diciamo, testate, anche che non sono testate giornalistiche, ma di fatto fanno informazione a tutti gli effetti, che parlano ogni giorno a milioni di persone. E quindi questa è un'informazione reale. E rimane come informazione reale se mantiene quel tipo di, e quei canoni di credibilità, di autorevolezza, di rispetto, diciamo, nel racconto del cercare la verità, nel cercare, perché racconta la verità non la racconta nessuno, non ci riesce nessuno. Sì, però il tentativo onesto di cercare di rappresentare la realtà, ecco, io torno, diciamo, alla giornata del 19 luglio, ci fu, perché comunque i colleghi che erano per strada, per le strade di Genova, fecero un lavoro veramente encomiabile nel racconto di tutto quello che stava succedendo, tutto quello che non, sì, forse si poteva immaginare, ma non, un conto immaginare, un conto vederlo, diciamo, poi realmente davanti ai propri occhi e farlo vedere a tutta l'Italia, a tutto il mondo.
0: E fu quello che fece la differenza allora, che tutta l'Italia e tutto il mondo videro quello che avvenne. Bene, noi ci fermiamo qui, grazie per la lunghissima, lunghissima chiacchierata.
1: Spero di non avervi troppo annoiato, vi ringrazio io.
0: No, no, assolutamente, anzi è importante focalizzarci sul tema dell'informazione e su come l'informazione funzionava e funziona oggi. Grazie Marino, un grande abbraccio.
1: Va bene, un abbraccio a voi, grazie, buona giornata.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Questa è Rosso Malpelo, io sono Santigna. In apertura, come sempre, i Jefferson Airplane. È un po' che non ci sentiamo in diretta, precisamente dal 27 di luglio, e poi insomma c'è stata la pausa estiva, anche bella lunga per quello che mi riguarda. Rieccoci qua a fatica, anche perché per quello che sempre mi riguarda ci ascoltiamo sempre di lunedì mattina e voglio dire la poca voglia è insita nel lunedì mattina, no? Vi ricordo i nostri contatti: 340 197 4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS.

Un'altra cosa importante è che, come sapete, Radio Città Aperta sopravvive grazie all'aiuto di noi stessi speaker, per cui se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta visibile vicino al player e all'interno del podcast, e inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Tra l'altro, se avete Amazon Prime, Twitch è completamente gratis e sul nostro sito trovate tutti le istruzioni nella sezione Sostienici. Oggi due interviste, una alle 10:30 e una alle 11, sempre nell'ambito del teatro.

Dire Straits, Money for Nothing, è il 1985. Avrete riconosciuto sicuramente nelle parti in falsetto l'inconfondibile voce di Sting. E noi rimaniamo proprio in quell'anno. Sting da solista, non con i Police, pubblica un brano dal titolo Russians. Siamo nel pieno della guerra fredda e quindi le tematiche di questo brano, insomma, sono abbastanza inequivocabili. Sting, Russians.

Sting e Russians, dicevamo 1985, brano incentrato sul tema della guerra fredda, della paura della guerra nucleare tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e un testo che dice palesemente: i russi amano i loro figli proprio come le persone in Occidente, che tutti condividono la stessa biologia indipendentemente dalla politica. Questa è una cosa che forse dovremmo ricordare sempre, anche se forse un po' banderuola come manifesto. Tra l'altro la musica usa una famosa melodia classica di Sergei Prokofiev. Prokofiev, ho detto bene. E noi andiamo avanti, rimaniamo nel 1985, che insomma gli anni 80 ci hanno regalato queste sonorità ipnotiche e soprattutto la grandissima voce di Kate Bush.

Kate Bush e la sua Running Up the Hill, dicevamo 1985, brano tratto dall'album Hounds of Love, produzione sofisticata tipica della metà degli anni 80 con questa atmosfera campionata. Pensate che è un campionatore che si chiama Fairlight SMI, molto utilizzato in quel periodo, lo stesso utilizzato da Sting proprio in quel periodo, che crea questo suono cupo, ipnotico e anche futuristico. È partita inevitabilmente Cyndi Lauper con la sua Girls Just Wanna to Have Fun, ma noi rimaniamo in queste atmosfere un pochino più, passatemi il termine, drammatiche, forse meglio dire cupe. Loro sono i Cure, In Between Days.

Cure Between Days, in realtà il titolo corretto è proprio questo, un altro tassello perfetto per questa playlist del 1985, singolo di lancio del loro sesto album, The Head on the Door. La malinconia new wave c'è sempre, anche se il ritmo è un po' più incalzante, meno solenne di quello dei Russian che abbiamo ascoltato prima, ma il testo è profondamente triste, come spesso succede con Joe Smith, e parla di una rottura sentimentale, della paura di invecchiare da soli.

E visto il periodo in cui siamo entrati, non possiamo non ascoltare loro. Sto parlando dei Depeche Mode e questa è Shake the Disease.

0: E abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di oggi. Do il benvenuto a Chiara Crupi. Ciao Chiara, ben ritrovata.
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
0: Buongiorno, allora ti abbiamo beccato, diciamo così, nel post evento, perché venerdì è iniziata Anomalie Circus Fest e proseguirà poi questo weekend e il prossimo. Ricordiamo, Anomalie giunto alla 20ª edizione, questo grande festival di circo contemporaneo, e appunto è iniziato venerdì a Segni, quindi non solo Roma, ma anche un bel borgo del Lazio. Intanto come è andata questa prima 3 giorni?
1: Intanto grazie veramente per parlare di Anomalie, perché quest'anno più che mai Anomalie rappresenta un traguardo che è quello di portare appunto spettacoli di qualità e che possano proprio coinvolgere tutto il pubblico, che è un po' una delle caratteristiche del nuovo circo di creazione contemporanea, che è proprio la, diciamo, che il festival porta. E lo fa quest'anno arrivando a Segni, partendo da Segni, che è diventata in effetti per 3 giorni, è diventata proprio una cittadina, una sorta di borgo spettacolare a cielo aperto, l'abbiamo definito così. Abbiamo aperto venerdì 28 con Antonio Ressa e Flavia Mastrella, e in questo caso con uno degli intramontabili cavalli di battaglia, una delle opere storiche che è Pitecus, e devo dire che abbiamo avuto un gran successo, è andato bene, c'è stato tanto pubblico, e però non possiamo, come dire, non ricordare queste ultime 2 giornate delle quali siamo reduci, per cui il borgo storico, il centro storico di Segni si è letteralmente riempito di spettacoli dalle 18 a tarda sera, spettacoli di altissima qualità, di artisti provenienti da tutta Europa, ma che dico, abbiamo avuto anche ieri un funambolo fantastico, un'opera meravigliosa di grande bellezza, che veniva dal Messico. Ieri abbiamo avuto un artista messicano e un artista argentino, che si sono veramente hanno trovato una sinergia con i vicoli, con gli scorci pittoreschi di questo borgo, per cui riconfermiamo proprio la convinzione che il teatro urbano, il teatro di strada, il nuovo circo di creazione contemporanea possono quanto mai trovare proprio rivitalizzare i luoghi che incontrano. Quindi Segni ci ha accolto con questi meravigliosi spazi che sono diventati proprio dei palcoscenici a cielo aperto, ideali per ospitare poi un numeroso pubblico che abbiamo accolto da tutta la provincia. Quindi il bilancio di Anomalie, i primi 3 giorni, devo dire che poi mi sentite un pochino stanca, quindi si sentirà dalla voce, è stato ottimo. E adesso ci apprestiamo ad arrivare a Parco delle Canapiglie per 10 giorni di kermesse dal 3 al 13 settembre.
0: Eh sì, perché appunto adesso ci si sposterà in quel delle Canapiglie, che tra l'altro è una storica piazza che ha ospitato il festival, 44 spettacoli, oltre 30 compagnie, come dicevi anche tu, anche della scena internazionale, una forte presenza femminile, nuove creazioni, insomma 20 è un anno importante. Quanto è cambiato nel corso degli anni il festival? Festival, anche adattandosi un po' alla richiesta probabilmente del pubblico, e quindi di conseguenza come avete visto voi il riscontro da parte dei cittadini?
1: Questa è una domanda interessantissima, ti ringrazio, perché Anomalie nasce proprio per seminare bellezza e stupore nei territori in cui arriva, e lo fa proprio come un'anomalia, appunto, proprio come una festa di plenilunio. E vediamo come all'inizio, nel 2007, montammo il primo tendone da circo, appunto nella prima edizione di Anomalie, alla Rustica, a Casale Caletto, laddove ancora non c'erano le strade. E nel senso che c'erano proprio le strade sterrate, e noi montammo questo enorme tendone da circo vicino alle case popolari, e già da lì veramente centinaia di persone si scendevano bambine e bambini a portarci da mangiare, a portarci i loro sorrisi, a portarci la loro gioia e ad assistere a questi spettacoli che normalmente mai avrebbero potuto vedere, perché si trovano solo nei teatri, nei luoghi centrali dedicati allo spettacolo dal vivo. Questo abbiamo fatto in 20 anni, abbiamo cercato di portare artisti provenienti da tutta Europa che normalmente appunto possiamo vedere in circuiti usuali, abbiamo cercato di portarli nelle periferie a ingresso completamente gratuito. Quindi Anomalie nasce per allietare, per fare in modo che i parchi pubblici, tutti quei luoghi appunto sempre in periferia, che spesso sono abbandonati, dimenticati e degradati, possano essere rivitalizzati attraverso lo spettacolo dal vivo e affinché poi tutti ne possano godere proprio come di una festa di plenilunio. Ricordiamo che Anomalie quest'anno ha, quindi con Antonio Recca e Flavio Mastrella, inaugurato sotto una meravigliosa luna piena. Ci teniamo anche a questo e continuiamo anche con questa tradizione. E devo dire che, a parte la luna piena, abbiamo continuato, quindi in 20 anni centinaia di artisti ci hanno aiutato a portare questo messaggio di totale e completa accessibilità e di miglioramento dei territori, o comunque andiamo a diversificare la qualità dell'abitare con lo spettacolo dal vivo. La cultura, l'arte creano sicurezza, creano bellezza e creano una visione differente dell'abitare, soprattutto nelle periferie. Devo dire che poi negli anni Anomalie è diventato sempre più la missione, diciamo, è stata sempre più affinata, per cui adesso andiamo a prediligere, quindi la scelta è prevalentemente sulle opere senza parole, proprio perché continuiamo a lavorare massimamente su quello che è lo stupore, la bellezza, la gioia, i sorrisi, le emozioni del nostro pubblico, e scegliamo di non usare le parole quando possibile, ovviamente. Recca e Mastrella, la parola, no? Certo. È un simbolo, quindi nonostante questa apertura, in realtà è un festival che cerca proprio di usare il meno possibile la parola, ma di essere appunto, di aumentare l'accessibilità, perché gli spettacoli senza parole sono comprensibili da tutte le persone, indipendentemente dalla provenienza, dal genere, dalla cultura, e questo è quello che noi cerchiamo di fare, cerchiamo di stupire, sorridere e meravigliare.
0: Beh, intanto vi facciamo un grande vi facciamo i complimenti per aver raggiunto questo traguardo dei 20 anni, anche per una sfida, no? Come ci hai descritto tu, non facile, però tanto apprezzabile proprio per la sfida in sé. Quindi dicevamo da questa prossima, insomma, settimana, tra l'altro non solo nei giorni di weekend, ma c'è anche una programmazione cosiddetta off, corretto?
1: Corretto, corretto. Abbiamo 10 giorni fitti, densi di programmazione nel weekend, come hai giustamente ricordato, quindi 4, 5, 6, 11, 12 e 13 avremo appunto oltre 30 compagnie e spettacoli dedicati al nuovo circo di creazione contemporanea, che, lo ricordiamo, è un circo che non utilizza animali, rigorosamente senza animali, ma dedicato proprio ad esaltare le acrobazie mirabolanti di questi artisti. E quest'anno ne abbiamo tanti che vengono da tutta Europa quindi magari ricorderemo degli appuntamenti. Per quanto riguarda l'off, invece, quest'anno Anomalie praticamente torna al Parco delle Canapiglie, lo fa in maniera gioiosa, nel senso che andremo proprio ad abitare il Parco delle Canapiglie per 10 giorni, saremo sempre aperti e inizieremo appunto a promuovere soprattutto tanta buona musica, la buona musica che è un po' anche la nostra tradizione. Quindi partiremo il 3 di settembre con il concerto del Ponentino Trio, grandi, insomma, nostri amici del Collatino Underground, che ricordiamo essere l'associazione che organizza la manifestazione e che in 20 anni ha appunto portato questi artisti in numerose, ormai possiamo dire, sempre solo periferie romane. Il Ponentino appunto ci accompagna in questa occasione per inaugurare la 20ª edizione di Anomalie, e lo facciamo con un omaggio a Roma, questa Roma delle periferie, questa Roma che ancora oggi vogliamo che emerga e che è ricca di, e che comunque è ricca di simboli, vogliamo esaltarla tanto. E non so se vogliamo dire tutto il programma oppure se possiamo anche fare riferimento al sito dove c'è tutto il programma.
0: Sì, facciamo riferimento al sito anomaliecircusfest.net, lì trovate tutto il programma e tra l'altro oltre agli spettacoli ci sono anche, c'è una sezione dedicata ai laboratori di circo.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Allora, per quanto riguarda gli spettacoli, ci tenevo a dire anche queste due caratteristiche, ovvero nell'Anomalie Off noi avremo anche uno spazio dedicato al teatro, quindi non posso non menzionare la Mise en Space, quindi la lettura scenica dello spettacolo Microclima l'8 di settembre, e, che appunto cerchiamo di dare attraverso quelli che sono gli spettacoli che andremo a proporre dei messaggi, nei messaggi che sicuramente siamo convinti che attraverso il teatro, la musica, quindi il messaggio che arriva attraverso le opere artistiche, arriva dritto al cuore, molto più di tanti proclami. Ed è quindi che attraverso queste opere noi cerchiamo di dare questi messaggi. Quindi il Microclima è un'opera diretta poi coprodotta dal Teatro Vascello di Roma, che parla proprio della normalizzazione delle destre, per esempio.
0: Un tema attualissimo, tra l'altro.
1: Attualissimo, attualissimo. Il 10 di settembre invece andremo a proporre, a presentare il nuovo libro di Antonella Inverno, Dentro le mura, che parla proprio degli adolescenti in carcere, che è seguito poi invece dallo showcase degli assalti frontali, che lavorano tanto sulla formazione delle giovani generazioni. Quindi ecco, diciamo che nell'Anomalie Off noi abbiamo cercato proprio di dare ancora di più un avvio a quello che potrebbe essere, a quello che abbiamo sempre fatto, quindi dare messaggi attraverso le arti, messaggi alle coscienze del nostro pubblico.
0: Tra l'altro ricordiamo che tutta la manifestazione è gratuita per i residenti del sesto municipio e c'è la possibilità, mentre per chi non è residente, di acquistare un biglietto giornaliero a 13 euro. Se andate sul sito trovate tutte le informazioni, dei prezzi accessibilissimi tra l'altro, proprio per rispetto a quello che dicevi prima, per dare per abbattere qualsiasi tipo di barriera socioeconomica.
1: Assolutamente, ricordiamo che appunto Anomalie quest'anno propone numerosi debutti anche nazionali, e che lo fa in maniera completamente accessibile, quindi totalmente gratuita per i residenti, mentre con un biglietto di 4 euro a spettacolo per tutte le altre opere, per chi non abita in sesto municipio, che è quello di Torre Maura e Torbella Monaca. Ricordiamo che appunto il sesto municipio si ospita veramente ormai da quasi un decennio, abbiamo attraversato anche i parchi del sesto municipio, torniamo a Canapiglia con grande gioia. I debutti sono numerosi, non so se magari ne vogliamo citare qualcuno.
0: Sì, qualcuno ne citiamo, tanto poi come abbiamo detto sul sito ci sono anche tutti i nomi, ovviamente c'è tutto il programma.
1: Però io non posso non invitare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Aperta al debutto romano della Sbopas, orchestra sepolcrale della compagnia di Ximena Cavalletti. Quindi parliamo quest'anno ad Anomalie noi invitiamo a vedere due fra le compagnie di clownesse donne più importanti che adesso ci sono in Spagna, ma quando dico importanti vuol dire che fanno ridere veramente tanto, i loro spettacoli girano nelle piazze di tutto il mondo. Quindi noi vi invitiamo il 4 di settembre appunto per lo spettacolo Sbopas di Ximena Cavalletti al Parco delle Canapiglie alle ore 21, e vi invitiamo invece anche ovviamente tutte le sere, però altri debutti importanti, l'11 di settembre il Neo Sync del collettivo
0: Flan,
1: nel Melting Pot, collettivo Flan, assolutamente, e poi ancora il 12 invece abbiamo Fie la Buffa con Nifu Nifa, da poco vincitore del premio Caceres Teatro Clown, quindi un'opera, devo dire, poi a parte i premi vinti, incredibilmente bella, che noi che l'abbiamo vista per portarla qui a Roma abbiamo detto non il pubblico romano deve vedere questo spettacolo. E parliamo poi anche sempre il 12 settembre del Teatro Necessario, che porterà Clown in Libertà, Intramontabile Opera, Ritorno a Roma, e lo fa dopo, reduci dalla vincita del premio Off al Festival di Avignone. Quindi anche quest'anno, e ecco un'altra cosa, apriamo col Circo Bottoni, quindi una kermesse, uno spettacolo incredibile di circo, un nuovo circo contemporaneo. Ricordiamo che parliamo di acrobazie, trapezio e danza aerea, quindi tutta una serie di spettacoli che non potranno non meravigliare tutto il nostro pubblico. Quindi vi aspettiamo, sì, in effetti dalle prime giornate abbiamo una serie di appuntamenti veramente incredibili.
0: Bene, allora noi ti ringraziamo perché ci hai fatto veramente una panoramica incredibile, anche affascinante, cioè proprio il traghettato verso il mondo del circo. Allora noi ti ringraziamo ancora e ricordiamo Anomalie Circus Fest, la 20ª edizione, da questa settimana a Roma fino al 13 settembre al Parco delle Canapiglie. Grazie Chiara Crupi, direttrice artistica, insieme a Nicola Danesi De Luca, del festival. Grazie ancora, alla prossima.
1: Grazie a tutti voi, alla prossima. Grazie Santa.
0: Grazie a te, ciao Chiara.
1: Ciao.

dopo questa carrellata di synth pop, quindi nel pieno degli anni Ottanta, adesso facciamo una virata con qualcosa di più recente, anche se comunque parliamo di un brano uscito più di 25 anni fa, e sì, come passa il tempo, ma che però ha preso il lato un po' più oscuro e graffiante degli stessi Depeche Mode e lo ha un po' evoluto. Sto parlando dei Placebo con il loro brano storico che gli ha consacrati a livello internazionale, ovvero Pure Morning.

0: 11.02, abbiamo raggiunto telefonicamente Gino Riuso. Ciao Gino, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie Santa, grazie a te e alla grande ospitalità che ci dai sempre.
0: Grazie a te per essere qui con noi. Ci siamo sentiti in realtà poco prima della pausa estiva e rieccoci qui perché insomma Artenova è di nuovo tra noi, in questo caso nell'anfiteatro Galline Bianche, con Sguardi Periferici. Insomma, una manifestazione questa volta teatro, ma non solo, come sempre per quanto riguarda Artenova. Che cos'è Sguardi Periferici, Gino?
1: Allora, Sguardi Periferici, il titolo della manifestazione è diciamo, un po' il focus del progetto. E, quando un po' di tempo fa, insomma, credo stiamo parlando all'inizio dell'anno, all'assessorato alle periferie del Comune di Roma ho presentato un'idea di spettacoli, giustamente mi fu detto: guarda, ma perché andare in periferia piuttosto che da un'altra parte? E io ho riflettuto sul fatto che lo sguardo periferico, insomma, è un fatto scientifico, no? È quella, per esempio, lo sguardo periferico che diciamo, forse uno dei più importanti, credo, nella storia umana, era quello di Diego Armando Maradona, che si diceva che riusciva ad andare addirittura dietro e vedere cosa c'era dietro di lui. Quindi a noi serve per darci un equilibrio lo sguardo periferico, altrimenti noi avremmo come i cavalli i paraocchi e tenderemmo a sbandare perché non siamo in grado di camminare guardando soltanto avanti, abbiamo bisogno di guardare in maniera laterale. E quindi è un equilibrio, avere lo sguardo periferico significa avere un equilibrio. E diciamo, si capovolge un po' il paradigma del fatto che in periferia invece, come dire, c'è un disequilibrio rispetto alle varie cose. Io, essendo, non sono di periferia, ma sono un ragazzo di provincia, sono convinto invece che nella provincia e nella periferia c'è molto più equilibrio rispetto al centro delle città. Ecco, diciamo, questa è un po' l'idea dalla quale siamo partiti. La malmessa di solito periferia, come di solito invece si racconta, non è proprio così, perché lì c'è un equilibrio maggiore. Per equilibrio intendo i rapporti umani, una solidarizzazione che tendenzialmente si sta un po' perdendo. In periferia ancora trovi la vicina che ti prende il sale, ecco, mettiamola così. Spero di aver semplificato con questa ultima frase, ecco.
0: Allora, veniamo un po' nel vivo della manifestazione che inizierà questo fine settimana, anzi in realtà da giovedì 3, dicevamo, Anfiteatro Galline Bianche, quartiere Labaro, a proposito di periferia, anche perché tra l'altro manifestazioni che non prendono solo la parte serale, per quanto riguarda giovedì sì, però poi insomma si parte con laboratori, spettacoli teatrali. Per esempio venerdì 4 alle ore 17 il laboratorio di riciclo creativo.
1: Sì. Abbiamo pensato che oltre alla godibilità degli spettacoli serali, abbiamo immaginato che ci potesse essere anche un'altra fetta di pubblico, per esempio quella dei bambini, che potevano essere meno interessati agli argomenti degli spettacoli serali, e allora per quale motivo escluderli da un coinvolgimento generale di un quartiere? Quindi abbiamo pensato anche a loro, ma abbiamo pensato anche ai ragazzi, perché c'è un laboratorio di cinema e è evidente, insomma, che noi facciamo con i cellulari, quindi viene un docente e spiega col cellulare come si può fare un piccolo filmato che poi può diventare un cortometraggio e non utilizzare soltanto il dispositivo per essere consumato, ma invece consumarlo anche a tuo piacimento. Quindi anche questo è un capovolgimento della visione di come spesso ci fanno vedere il mondo, siamo spesso usati e non usiamo. E quindi abbiamo cercato, alla domenica mattina, abbiamo cercato di prendere vari pubblici, ecco, per questo abbiamo immaginato anche gli spettacoli, i laboratori e le arti performative, vedi per esempio la street art, vedi per esempio gli artisti di strada, sicuramente prenderanno l'interesse di altre persone che magari o la sera non escono, perché molti anziani anche la sera non escono, o bambini che preferiscono giustamente vista la tenera età, dormire, o dei giovanotti che magari vanno altrove la sera e non verranno lì all'anfiteatro. Ecco.
0: E torniamo però alla prima serata, dove c'è un incontro degnissimo di nota. Stiamo parlando di quello con Domenico Iannacone, giornalista e autore di celebre inchieste RAI.
1: Sì, allora Domenico è un poeta dell'anima, un cantore di queste del disagio, e mi sembrava, come dire, opportuno invitarlo. Noi lo abbiamo già coinvolto tante volte, è diventato un amico di Archenova. Mi sembrava opportuno invitarlo perché spesso di quel disagio che si vive appunto ai margini se ne parla poco. E allora per quale motivo non evidenziarlo e far capire che ci sono, a volte sai, me ne è anche un po' nascosto, e invece no, io sono convinto che quella roba lì deve venire fuori. Ci sono delle storie che poi hanno anche un lieto fine, perché non so se avete visto l'ultima trasmissione di Domenico, insomma c'erano anche delle cose che si aggiustavano in un certo modo, e spesso è lui che le aggiusta. Riesce a far riattaccare la corrente a persone che, insomma, non è una fotografia e basta, è anche un modo, come dire, per cercare di risolverli quei problemi. Allora abbiamo invitato Domenico per farci raccontare un po' appunto il nascosto, il disagio profondo, e come quella roba si può in qualche modo aiutare, perché poi la solidarietà non è soltanto dello Stato o del grande privato, ma anche del piccolo cittadino che può fare una piccola cosa e alleviare la vita delle persone cercando di farle stare meglio, ecco. Certo. Non diciamo la responsabilità collettiva.
0: E poi appunto gli spettacoli teatrali.
1: Ci sono gli spettacoli teatrali che sono venerdì 4, sabato 5 e domenica 6. E quello del 4 è uno spettacolo che mi vede anche protagonista, e si chiama Di padre ce n'è uno solo, e parliamo di questa figura paterna che oramai viene messa in discussione ovunque, e lo dico da padre, quindi sono cosciente di quello che sto dicendo. E invece il 5 c'è uno spettacolo che si chiama Operai. Uh-huh. Oramai la classe operaia non vive più in periferia, questo lo sappiamo, però facendo, come dire, dando uno sguardo

0: film degli anni 60 della Magnani, che se ricorderete lei cercava in tutti i modi di investire su questa figlia perché lei aveva fallito, quindi la portava a destra e a manca. E anche un po' un film che visionario, che vedeva avanti, no? Oggi con i talent o col calcio, per esempio, questi figli, questi genitori che stressano i figli perché i figli devono essere bravi, devono arrivare per forza, devono essere bravi, devono arrivare per forza. E questa roba c'è tanto anche in periferia, perché è un senso di rivalsa, no? Uh-huh. Un po' dei genitori frustrati che dicono: non ce l'ho fatta, adesso metto tutto su mio figlio, investo, e invece quel ragazzino viene completamente schiacciato da queste cose e non fa la vita da ragazzino, ecco. Quindi sono delle piccole denunce e qui sì, delle fotografie di situazioni vengono anche un po' sbattute in faccia al pubblico, ecco, perché poi alla fine uno spettacolo teatrale anche questo deve farci vedere cose che non vediamo.
1: Esatto.
0: O che non vogliamo vedere.
1: Bene, io ti ringrazio Gigio perché ci hai fatto una panoramica molto dettagliata di questi 4 giorni molto intensi, che io ricordo ancora ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, sguardi periferici dal 3, quindi da questo giovedì fino a domenica 6 settembre all'Anfiteatro Galline Bianche in Viale delle Galline Bianche al quartiere Labaro di Roma, tra l'altro ingresso gratuito per tutte le attività, dai laboratori agli incontri, agli spettacoli teatrali. Gino,
0: assolutamente sì.
1: Gino, grazie mille ancora per essere stato qui con noi e a presto.
0: Grazie a te, Santa, grazie sempre di questa meravigliosa accoglienza che ci dai.
1: Grazie.
0: Vi aspettiamo, Galline Bianche, Teatro Galline Bianche, vi aspettiamo.
1: A presto, ciao
0: a
1: Gino,
0: presto, grazie, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
2: Non so ancora se questo mio pensiero è reale. Penserai di me che sono impazzita. Io voglio dormire, non mi sento libera mai. Penserai di me che sono pigrissima.

Siamo rientrati con la musica italiana e che musica, Madame con Bestia dal suo ultimo album Disincanto, un capolavoro, lo dico senza mezzi termini, e questo brano insomma racchiude un po' tutto il malessere, l'angoscia e l'ansia che è un po' spalmata su tutto il suo nuovo lavoro, ma di cui non ha esitato a parlare diverse volte, questo mostro interiore che spesso ci divora e che facciamo fatica a controllare.

Quando si parla di temi legati alla propria psiche, questo brano mi viene sempre in mente. L'animale che ognuno ha dentro di noi, questa classica diatriba tra il controllo, la razionalità e la parte istintiva, quindi animalesca. E il maestro Franco Battiato ne fa questa canzone, L'animale, nel 1985, torniamo all'anno con cui abbiamo iniziato la trasmissione, dall'album Mondi lontanissimi.

Abbiamo fatto questa doppietta, lo sapete, lo facciamo spesso, soprattutto nella seconda parte di trasmissione. Adesso andiamo avanti con la musica italiana, con questo bel progetto. L'ascolto per la prima volta con voi, un sodalizio molto apprezzato. Sto parlando del nuovo brano di Vinicio Capossela in featuring con Pierpaolo Capovilla. Qualcuno li ha definiti due capi della musica italiana, tutti Bodyguard.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, sono diventato bodyguard.
1: Per la mia santità, tutti bodyguard.
2: Ah beh, tutti bodyguard, Vinicio Capossella con Pierpaolo Capovilla. In realtà questa è la rivisitazione di un brano all'interno dell'album Ballo di San Vito del 1996 di Capossela, dove dentro non solo c'è, come dire, uno stile musicale diverso, l'avete sentito, grazie anche a Filo Q, anche dei riferimenti balcanici, ma poi i pezzi recitati con l'inconfondibile voce di Pierpaolo Capovilla, tutti a chiedere un bodyguard che probabilmente è, come dire, voglia di sentirsi al sicuro, ma forse anche un po' chiusura emotiva, sì, probabilmente sì, e poi l'attualizzazione con, come dire, l'impegno civile che sempre Capovilla mette nei suoi pezzi. E allora io direi a questo punto di ascoltare proprio qualcosa di Capovilla, vediamo se con il teatro degli orrori o meno. No, forse ci ascoltiamo questa canzone qua, eccola qui, sì, momenti di grande radiofonia, tra l'altro devo dire, con questo bianco di sottofondo, ma vabbè. Allora, Pierpaolo Capovilla, Come ti vorrei.

imbarazzato, arrossisce di vergogna. Dentro me e vedo soltanto

per il momento. Quando mi sento solo, io mi accontento di confidare il tuo nome alle pareti a voce alta, come se fossi qui, nei risvegli dell'estate, nelle sere tristi d'autunno, negli inverni del cuore, nel

0: Come ti vorrei, Pierpaolo Capovilla, dal suo album solista del 2014, Obtorto Collo, gran brano di forte passione. Qualcuno ha detto che ricorda le sonorità dei Massive Attack, che potrebbe essere, ma insomma, Capovilla non ci delude mai. E nel frattempo, alle 11:40, ci ha raggiunto qui, non come di solito dico telefonicamente con gli ospiti, ma fisicamente, dal vivo, dall'altra parte del vetro, il nostro caro Valentino De Luca. Ciao Valentino.
1: Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Ciao Santigna, torno in voce, dalla viva voce di Radio Città Aperta, dopo un po' di mesi di assenza e dopo la pausa estiva, e l'ho fatto nella tua trasmissione, perché così è, di lunedì mattina si aprono un po' le danze, si ricomincia il lunedì, è il giorno della dieta, è il giorno dei rientri, è il giorno degli inizi. Poi siamo al 31 di agosto, sarebbe stato perfetto se fosse stato il primo settembre, però
0: l'anno scorso è stato lunedì primo settembre,
1: era proprio lunedì per eccellenza, sì. Lunedì per eccellenza. E vabbè, anche se il 31 agosto, però siamo quasi pari e si ricomincia, e ho voluto omaggiare la radio con la mia presenza per ascoltare dal vivo la buona musica che metti.
0: Hai fatto benissimo, anzi se vuoi proporre qualche brano, se ti va di sentire qualche brano insieme, è ben accetto. Abbiamo ascoltato poco fa Valentino Pierpaolo Capovilla e tra l'altro prima ancora un brano nuovo uscito il 21 agosto che vede protagonisti Capovilla insieme a Caposella, e tra l'altro ho scoperto che a ottobre saranno in scena con uno spettacolo a Roma al Teatro Olimpico all'interno di Roma Europa Festival il 3 e 4 ottobre al Teatro Olimpico, e Morte non avrà dominio, e già il titolo insomma ci anticipa qualcosina. Andiamo avanti con la musica e rimaniamo in tema di musica d'amore, però come dire, il tema dell'amore affrontato con delle sonorità non docili come possono essere quelle del pop. Valentino, tu conosci Le luci della centrale elettrica, Vasco Brondi, no?
1: No? Certo.
0: E allora noi adesso ci ascoltiamo Le ragazze stanno bene. Io non l'ho mai sentito questo brano.
1: No, nemmeno io.
0: Lo ascoltiamo insieme. Bene, Le ragazze stanno bene, Vasco Brondi, Le luci della centrale elettrica.

Mezzanotte passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di quattro anni.

0: Le ragazze stanno bene, Vasco Brondi, album del 2014, stiamo parlando delle Costellazioni. Non mi fa affatto strano che un album delle luci della centrale elettrica si intitoli così. Bene, le 11:46, abbiamo ancora un quarto d'ora da passare insieme e giustamente Valentino ha fatto una proposta che ci sta assolutamente, no?
1: Ci ha lasciato da poco Francesco Guccini, uno dei maggiori cantautori della musica italiana e non solo, insomma è stato omaggiato dalle radio, sicuramente sarà passato anche in questa, però ne approfitto per la tua ricomparsa dopo la pausa estiva, visto che ricomincia questa trasmissione del lunedì mattina, sì, qui su Radio Città Aperta. Se non l'hai fatto nella prima ora della mia assenza,
0: no,
1: visto che sono arrivato qui nella seconda ora, appunto mi confermi che non l'hai fatto, dico ma andiamoci a sentire una canzone, anche noi rendiamo omaggio alla scomparsa di Guccini.
0: E allora, giustissima osservazione quella di Valentino, dato che tra l'altro Rosso Malpelo dedica la seconda ora alla musica italiana, ci ascoltiamo un brano scelto da Valentino, Eskimo. Eccolo qua.
2: Questa domenica in

0: vederti tutta nuda.
1: Sfumiamo per ovvi motivi di tempi radiofonici. La canzone è ovviamente bellissima, ma dura insomma i suoi 8 minuti. Valentino ha scelto Eskimo di Francesco Guccini. Valentino, tu ascoltavi Guccini? Ti piaceva?
2: Sì, mi piaceva molto. Era uno dei miei cantautori preferiti insieme ai grandi classiconi degli anni 70. E è stata una scomparsa che insomma mi è dispiaciuta. Mi è dispiaciuto, guarda, è nella mia personale classifica il non farlo, il non essere potuto andare a vederlo dal vivo. Non c'è stata occasione, magari non c'è stato anche interesse da parte mia ai tempi, qualora avessi potuto, insomma, quando ero più giovane. E si aggiunge un po' alla lista di quelli scomparsi che purtroppo non dico non ho fatto in tempo, ma magari a quel momento storico non avevo un interesse o non mi sono svegliato, non lo so, per vederli dal vivo. Non so, un altro grande rimpianto che io ho per esempio è Lucio Dalla, che non ho mai visto dal vivo. Infatti adesso sto cercando di recuperare. Ho visto uno stupendo concerto quest'estate di Edoardo Bennato al Circo Massimo, che si è presentato con vari momenti dal punto di vista musicale. Aveva una band, poi c'era invece una sezione di archi e fiati, dove ha fatto alcune canzoni, insomma quelle più iconiche, quelle più classiche, e è stato veramente un bel momento. Anche lui a suo tempo non l'avevo visto, per fortuna l'ho recuperato e sono stato molto contento. Ho visto sempre quest'estate Eugenio Finardi, che in realtà però questo l'avevo già visto una volta, però sono sempre felice di vedere Eugenio Finardi. L'ho trovato in grande forma, sì, tra l'altro, sì, devo dire, sì, l'ho trovato, sì, veramente in forma smagliante. Sono venuto a sapere che parteciperà alla prossima prossima edizione di Ballando con le Stelle.
1: Quindi si vede che sta, no, in forma di più.
2: Sarà in formissima, perché l'ho visto dimagrito, pimpante, che saltava sul palco. Quindi si sta, anche perché Ballando con le Stelle è uno di quei pochi, come si dice, show, insomma, dove non è che stai lì a parlare, a dire cose, cioè là te devi muovere.
1: Eh no, ti devi muovere, sì, pure parecchio. Cioè,
2: pure parecchio, quindi insomma.
1: Anche perché c'ha un'età Finardi adesso.
2: Appunto, quindi si sarà sicuramente messo in forma per partecipare a questa sfida. E niente, volevo... Non c'entra nulla con quello che sto dicendo, ma a breve a Roma, mi pare tra 3 giorni, 4 giorni, si esibiranno un gruppo che anche lì a suo tempo ero molto giovane, li ho apprezzati tanto, ma non sono mai andato a vederli dal vivo, e invece adesso è una spunta che vorrei fare. Sono i Quinto Rigo con John De Leo.
1: Sì, sono a testacce estate.
2: A testacce estate, bravissima, bravissima, a testacce estate. Sono sincero, io una capatina vorrei farla.
1: Tra l'altro mi sa che non sono da soli, c'è anche qualche altro musicista con loro che fa questa performance. Bennato, ne abbiamo parlato in trasmissione quando ha fatto il concerto, perché sai, anch'io ho visto quel concerto e ne abbiamo parlato con gli ascoltatori. Infatti dissi proprio questa cosa, che ha fatto un concertone dove c'era sia la parte quella più rock che quella più di musica classica. Allora, abbiamo ancora una manciata di secondi. Possiamo sforare di qualche minuto, non succede nulla.
2: Oh, beh, meno male, va, dai, una volta tanto che ci riuniamo.
1: Infatti, e quindi l'hai nominato, a questo punto ci ascoltiamo Finardi. Tra l'altro, Finardi lo mando spesso all'interno di Rosso Malpelo, però di solito sempre con brani molto classici. Invece questa è una scelta anche da parte di Valentino, di un brano che lui ha cantato in questa live, in questo concerto dal vivo, e che in realtà fa parte di uno dei suoi ultimi lavori.
2: Ma perché ti posso dire, Santina, una cosa?
1: Attenzione!
2: No, è un lapsus, però vabbè, c'è tutta una storia su questo lapsus.
1: Poi chissà, magari ne parleremo.
2: Santina, ti posso dire, sì, perché le radio solitamente mandano, non vuole essere, per carità, ognuno guardi l'orticello suo, però ormai sono tanti tanti anni che le radio campano con il lato A degli LP, cioè che ogni volta fanno sentire di quel cantautore, di quella rock band, di quella formazione, sempre il classicone.
1: Sì,
2: e
1: sì.
2: Sono sincero, insomma, una particolarità di RCA,
1: esatto,
2: è proprio quella di creare, di ingenerare nell'ascoltatore una curiosità verso anche lo scoprire altre cose, che possono essere altre cose del passato, però dico io, soprattutto di questi cantautori un po' più datati, quando fanno cose, io questo lo capisco in loro, perché la gente paga il biglietto del concerto e dice, oh, faccela, facce il classico, noi vogliamo cantare notte prima degli esami, noi vogliamo cantare,
1: certo, perché,
2: Rimmel,
1: come dire, cioè, crea quello che oggi si dice l'hype, no, intorno al personaggio anche musicista, perché viene riconosciuto con quel brano,
2: con quel brano. Però giustamente, da parte, dal punto di vista dell'artista, dopo 40 anni che canti notte prima degli esami, che canti Rimmel, c'ha pure ragione, che dice sì, ma io ho fatto altri album, ho fatto anche altre cose, cioè io voglio anche presentare, insomma, cose nuove, insomma, la mia persona è andata avanti, il mio personaggio si è evoluto. E così io di Eugenio Finardi dico, non andiamoci a sentire i soliti, che ho sentito e mi ha fatto piacere, perché se avessi fatto solo l'album nuovo avrei rosicato.
1: Quindi.
2: Mi ha fatto piacere a me sentire i classiconi.
1: Però
2: dico ai nostri ascoltatori, andiamo a far sentire l'album nuovo che è uscito da poco, quindi andiamo a far sentire qualcosa della nuova opera di Eugenio Finardi.
1: E allora, su grande consiglio di Valentino, noi adesso ascoltiamo Tanto tempo fa, Eugenio Finardi.

0: Tanto tempo fa, dall'album Tutto di Eugenio Finardi del 2025, come diceva Valentino, ultimo lavoro di questo grande cantautore. Si sente anche un po' la voce più matura, no?
1: Beh, si sente, ma come dire, come dicono spesso i cantautori stessi, il pubblico cresce con noi, quindi anche noi siamo cresciuti con lui in questo caso specifico, e apprezziamo una voce un po' più graffiante, un po' più sì, sicuramente matura, e poi anche sono delle riflessioni interessanti quelle che ha proposto.
0: Sì, assolutamente. Infatti noi rimaniamo collegati un po' a questa cosa del tempo, visto che purtroppo ci dobbiamo salutare, mi dispiace, perché
1: no.
0: Infatti il tempo è stato poco quello che abbiamo passato con Valentino, ma ritornerai?
1: Ritornerò.
0: Ritornerà, anche perché insomma manchi da un po' qua davanti ai microfoni di Radio Città Aperta, quindi insomma sia che sia Rosso Malpelo, che sia qualche altra trasmissione, Valentino De Luca è sempre come se fosse qui davanti ai microfoni di Radio Città Aperta, e quindi sicuramente, secondo me, qualcosa mi dice che, vista questa incursione, ce ne saranno altre. Sbaglio?
1: No, non sbagli assolutamente, perché RCA è casa mia.
0: Esatto, esattamente. Infatti mo tra un poco prepara il pranzo Valentino e ci mettiamo qui a mangiare. Se ci fosse una cucina qua,
1: se ci fosse
0: no?
1: Una cucina, perché no? Perché no?
0: Anche perché gli spazi insomma sono accoglienti. Anzi, ricordo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che quando vogliono ci possono venire a trovare sempre e comunque. Ricordo che tra poco ci sarà la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista con Rador Cagliero, subito dopo la replica dell'ultima puntata di Forno One con Fabrizio Forno, a seguire invece una nuova puntata dalle 16 alle 18 di Puzzle con Gianluca Polverari, seguirà Rock Trotter con Eleonora Tagliafico, e infine a chiudere lunedì, come sempre, Miro Barsa e la sua Katzenjammer. Ci salutiamo e lo facciamo con un brano dei Baustelle. Sto parlando di Una Storia. Eccolo qua per voi. Io vi ricordo che tra poco troverete il podcast di quest'ultima puntata di Rosso Malpelo sul sito radiocittaperta.it, da cui ovviamente ci state ascoltando. Rimanete sempre sintonizzati su Radio Città Aperta, perché Radio Città Aperta da più di 45 anni è musica, cultura, informazione. RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti. Valentino, saluta anche tu i nostri ascoltatori.
1: Infatti.
0: Ci siamo capiti male.
1: Ci siamo. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, se insomma avevate nostalgia di me oppure non avevate nostalgia di me, mi beccherete lo stesso.
0: Sì.
1: Quest'anno ho un po' di idee.
0: Ah, ma vuoi spoilerare qualcosa?
1: Non voglio spoilerare nulla, però sempre l'attività, diciamo, di informazione o di approfondimento attraverso magari qualche intervista. Questo sì. Comunque, per il momento io ringrazio Santigna come padrona di casa.
0: Grazie a te
1: per
0: grazie
1: questa
0: te.
1: Mattina e cari ascoltatori, ciao ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Rito con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti e la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

0: bella all'organizzazione, bella Andrea, bella al bar, bella a tutti quanti.
1: Keep me rocking with me data.
2: Allora, once again, eccoci tornati, questa PC.

0: un pozzo di conoscenza della reggae music, ovvero Angus Taylor from UK per tutti noi qui.
1: World of reggae music on ya.
0: Narrador callejero.

piacete così, Baba Boomers, non cambiate, continuate in questo senso. Io vi voglio ringraziare tutti di cuore perché credete in noi e perché ogni anno riempite quest'area con i vostri sorrisi e con la vostra voglia di tolleranza, di fratellanza e di amore. Qui, signori, c'è solo tanto amore e di questo vi ringrazio.

0: risveglio, bella Chicos, buongiorno a tutti. Vale brother, ora due micro, così un po' di radio per accompagnare la giornata, aspettando le 14, dopo.
1: Sì, lo scartamento del wow system.
0: Papà Pom Radio più un PCR, tutto gratuito fino alla sera, 8, 8
1: yeah,
0: quindi con Angus Taylor, ragazzi, è un privilegio, dalla Gran Bretagna, l'Inghilterra, qua con uno storico, Ras Giulio, neanche a dirlo, brother Pitu qua insieme per accompagnarvi, e si vola, ci saranno tante novità anche questa sera, Mello Mood.
1: Yo, giovedì ricchissimo, ricchissimo anche questo, e insomma chiunque è stato almeno una volta nella vita al Baba Boom Festival sa benissimo quale atmosfera contraddistingue questo ambiente, questo contesto. Ma certo,
0: l'atmosfera.
1: Per l'atmosfera il caro narrador Callejero torna indietro di una ventina d'anni ai primi passi musicali di un celebre figlio di Marley,
0: che tra l'altro la prossima canzone del prossimo album quest'anno fa ricorrenza. Fa ricorrenza tonda,
1: sono?
0: Credo 30.
1: Mamma mia ragazzi, stiamo parlando di Damian Junior Gong Marley, i suoi primi passi sulle orme del padre suonavano più o meno così, a parlare di amore e unità, tutto quello di cui abbiamo bisogno al Baba Boom Festival.
0: Olè.

0: tornano, adesso non ci sentono, quindi poi non li chiamiamo più.
1: Ma sì, un big up gigantesco al bar della bici, il primo presidio di sicurezza e di umanità della Papa Pubblici Arder, perché io sono sicuro che se non c'è il primo caffè della mattinata, e di certo non te lo puoi fare in tenda, è difficile cominciare. E allora che combo perfetta è? Baba Boom Beach Yard, Boom Bar, Baba Radio, Rasta Seminar ad opera di Ras Giulio, Musical Connection con Angus Taylor, Narrator Callejero.
0: E brother spirito da star bene così presentato, e da star bene l'intento è proprio quello, no? Farla prendere a bene soprattutto la mattina con le vibes, no? In attesa della lunga poi giornata del festival.
1: Yes, I, un main stage gigantesco anche quest'oggi. Mello Mood, i Gemellini tornano a trovarci qui al Babbo Boom Festival.
0: Mello Mood, e dove ce ne vogliamo andare?
1: E allora, giustamente mi suggerivi perché non proseguire questo viaggio verso la Giamaica, perché noi non introdurre la prima voce femminile di questa Babbo Boom Beach Yard, anche per ricordare che ci sarà una grandissima donna su questo main stage, ovvero Empress Sativa, you know. E allora mentre l'aspettiamo qua, Narrator Callejero scalda le nostre orecchie con un'altra voce femminile giamaicana incredibile. Lei si chiama Joby J, questa è Queen.
0: Para todas las reinas.

0: Ruiz, Papa Ruiz, Papa Ruiz.
1: Io vorrei fare un big up al Papa President, anzi il presidente di qualsiasi cosa. Zizze, the happy selecta, big up yourself, Zizze, anima di questo festival, di questo territorio. Yes, Papa Boom.
0: E allora, proprio qua, un altro anno, 2026, tredicesima edizione, no? Credo che a star bene quasi sempre presente, no?
1: Family Team, Papa Boom Festival, Family Team. E allora andiamo avanti un po' con la selezione di narrator Cagliari.
0: Esatto, adesso andiamo come per introdurre la prossima, dopo ci sarà un Reg Without Borders. Così iniziamo con questo reg in giro per il mondo, no? Con Rasta Children e i Playing for Change.
1: Yo.
0: Così musicisti da tutto il mondo riuniti e se la cantano e se la suonano. E allora vai con il viaggio del Rasta Children con Natalie Rice.

0: giorni, insomma, è sempre bello da ricordare. E adesso, parlando di Babilon, di Babilonia, di tutto quello che c'è nel mondo, che un po' bene o male ci viene imposto, però sì, esiste anche
1: tutto quello da cui vorremmo scappare, tutto quello da cui vogliamo differenziarci.
0: E quindi, come Reg Without Borders, questo insomma è il programma che svilupperemo poi in maniera migliore nei prossimi giorni, ci andiamo in una voce latinoamericana nata in Uruguay e vissuta, no? Così, cresciuta in Argentina, che porta la voce del pueblo.
1: Andiamo a Narrador Callejero, e allora si parte con questo viaggio musicale che attraversa tutto il mondo. Listen carefully, Baba Bombi, Chia.

0: questa è una parte di non forza poi totale, no?
1: Io sai, sono state bellissime le parole di Rafa Pico e di Brendan Hill nel raccontare un momento che è catartico sicuramente nella vita di ogni persona che è qui al Palabum, visto che siete qui, che è quello in cui ti accorgi di una schiavitù mentale della quale non eri neanche consapevole, e allora poi dopo è inevitabile rivolgersi alla comunità e cercare delle strade, delle strategie per uscire. Noi abbiamo il Palabum Festival che benediciamo, abbiamo la Reggae Music.
0: Esattamente, benediciamo. E apposta è anche la finalità un po' di Reggae Without Borders, no? Reggae Sin Fronteras, e anche la voce spagnola, no? È molto significativa perché è molto pueblo, cioè nel senso proprio delle persone, del numero delle persone e della voce che portano, no? È questo spagnolo un po' decolonizzato anche dalla stessa Spagna, perché l'hanno fatto totalmente loro, è un loro castellano, anche, capito? Che a volte anche non viene compreso, cioè un argentino magari va in Spagna, non capisce,
1: non viene capito
0: bene lo spagnolo, quindi è l'equivalente un po' del, capito, del giamaicano con l'inglese, comunque è una risposta.
1: Sai, ha un passato coloniale terribile.
0: È importante per questo nella reggae music anche la voce, no, brasileira, la voce spagnola in generale, ecco, ispanohablante.
1: Allora rimaniamo nel continente americano, insomma io che ho radici sudamericane, ogni volta che sento dire l'America, yes, l'America bro. Ha fatto questo, l'America è un continente intero, non è gli Stati Uniti, e riportiamo i nomi alle loro vere radici. Rimaniamo nel continente latinoamericano che vive una multiculturalità, la diaspora africana, gli schiavi, questa miscellanea che ha creato un popolo che ha saputo resistere ad anni e anni di colonialismo, ha saputo resistere al nuovo colonialismo come giardino di prova degli Stati Uniti con le sue operazioni Condor e con le sue politiche imperialiste, prova a resistere tutt'oggi con difficoltà. E allora che dire, visto che abbiamo parlato di Latino America, abbiamo parlato di Africa, ci abbiamo dalla Colombia Javi Fonseca, voce degli Alerta Camarada, in combination con Brain Damage. Senti che pezzone, va?
0: Vamos, baba boom bichiadra, baba radio.
2: You're recording?

0: Artista la vista la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con narrador callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: speciali, abbiamo il mello mood, e è bello essere qua insieme anche ad Angus Taylor e a tutti quanti voi per cercare di incontrare gli artisti di persona. Quindi li vedremo sul palco, però qui abbiamo l'opportunità di sentire che cosa c'è veramente dietro la musica dei Mellow Mood. Innanzitutto ben arrivati, grazie insomma di essere qui. Mi piacerebbe iniziare innanzitutto sapendo se volete condividere voi qualcosa, un saluto con il pubblico qua del Baboom che ci segue sia qua di persona ma anche in diretta, insomma, il pubblico che vi aspettava.
1: Beh, innanzitutto grazie per l'introduzione, grazie a tutti voi che siete qui. Noi siamo contenti di essere qui, in particolare, l'avrò detto già 100 volte, ma per noi due questo è un posto che ci ricorda l'infanzia, perché abbiamo passato molto tempo al Camping Johnny, che è proprio qui, anzi abbiamo imparato a nuotare nella piscina del Camping Johnny, quindi è sempre bello ritornare e riesplorare ricordi.
0: È fantastico, brother.
2: Sì, sottoscrivo, insomma, noi siamo... Aspetta, sono scarso in matematica, ma noi siamo per un tot siamo, diciamo, marchigiani, quindi sì, la mamma è marchigiana, quindi di qua vicino, quindi insomma siamo a casa.
0: Scusate se entro in personale, tutte e due avete imparato a nuotare qua oppure solo te? Tutte e due proprio.
2: Grande.
0: fantastico, super. Beh, siete on the road, siete in giro. Siete sicuramente impegnati in quello che fate, insomma, voi nella vostra vita, che è la musica, ma siccome io non sono un giornalista musicale, Angus Taylor lo è, sicuramente ha molta più competenza di me in materia di giornalismo musicale, ma a me piace portare alle persone ciò che c'è dietro la musica, dietro la missione, dietro i viaggi, dietro le canzoni. Quindi mi piacerebbe chiedervi che cosa vi ha portato ad abbracciare innanzitutto la carriera musicale. Qual è stata la scintilla? Quando, come e magari anche dove è successo? Come sono nati i Mellow Mood che siete adesso?
1: Ecco. Allora, io rispondo dal punto di vista mio personale e poi è un punto di vista, è un'esperienza che si è allacciata a quella di mio fratello, quella di tutti. Allora, la mia memoria mi dice che tutto è successo in maniera molto molto naturale. Io mi ricordo che un'estate, proprio qui nelle Marche, non al Camping Johnny ma a casa dei nonni, avevamo 15 anni credo, e trovammo un'audiocassetta del disco Chances Are di Bob Marley. Era un'audiocassetta che poi tra l'altro aveva dichiarava un label che in realtà, non so, magari aveva comprata mia zia in spiaggia. Comunque diceva Boa Records, ma Chances Are non è pubblicato con Boa Records, mi pare. Comunque, quell'estate ascoltammo di fila Chances Are e Saint Anger di Metallica. Quindi, alla fine dell'estate, la scelta è stata netta. E mi ricordo che almeno io mi innamorai proprio pazzamente, perdutamente, della canzone Mellow Mood. In una versione particolare, perché in quella versione lì, che non è la versione quella più conosciuta, c'è una presenza di piccoli assoli di chitarra, insomma è una cosa un po' particolare. E per me, nel senso, l'inizio di questo non è stata proprio una scelta, è stato proprio un innamoramento, e quando tu sei innamorato non è che decidi coscientemente, segui il flusso dei sentimenti, per me è stato così. Poi lui dirà la sua e abbiamo piano piano alle superiori incontrato gli altri membri. Poi in realtà in questo momento dei membri fondatori siamo soltanto io e lui e Giulio, che è il nostro bassista.
2: No, no, niente da aggiungere in realtà, perché la mia uguale alla sua, quindi ha già risposto lui.
0: Stesse canzoni, stessa vibe. Ok, ottimo. Angus Taylor, our beloved Angus Taylor. So, do you have anything for our friends here, Mellow Mood and Baba Boom?
3: Just gonna run a track. I think you talked about it already, but I'm just gonna run a track. Please.

0: So today is the birthday of the mother of Bob Marley, so I thought I would play that. Can you tell me a little bit about the song and what it means to you?
1: Ma questa è la canzone che ci ha dato un po' il là, appunto. Io quello che ricordo è questo. Questa canzone è un'altra che scoprimmo però più tardi, che era, sai che non so se era Them Belly Full, adesso non mi ricordo, ma io ricordo, ho un ricordo di questa sensazione da ragazzino di una novità totale. Io non avevo mai sentito nulla del genere, anzi, in un certo senso questa no, ma un'altra che o era Them Belly Full o era Fussing and Fighting. Era una cosa, dicevo, ma cos'è questa musica? Non capisco nulla di quello che sto sentendo, ma non nel senso che non capisco la lingua, non capisco il linguaggio musicale, anche perché era nelle varie, dicevo, cos'è sta roba? E hai quella curiosità che provi soprattutto da ragazzino che ti intriga, no? E questa canzone all'epoca, abbiamo deciso di usarla per nominare, per chiamare la nostra band, perché all'epoca andava anche di moda. I don't know if you, do you know this? In Uruguay, especially in Italy, back then, it was a thing to call to name your band after Bob Marley song. So yeah, Africa Unite. Melo, okay, so that's why we said, what should we call this band? And we love this song, so there you go.
2: Ci siamo.
3: Wonderful, thank you, Angus. Quindi l'ispirazione dietro il nome Mellow Mood è proprio questa canzone. Forse in un'altra versione, però mi dicevi, non questa versione, non altra. Maybe it was another version of the song that inspired them. Comunque, i Mellow Mood sono diventati Mellow Mood grazie a questa canzone. Allora, oggi, stamattina parlavamo con King Shiloh, Rafa Pico, parlavamo dell'effetto anche terapeutico, passatemi questo termine, della reggae music. Terapeutico vuol dire che sicuramente è un genere che porta dei principi, degli ideali che sono in grado di aiutare le persone. Tutta la musica è terapeutica in generale, ma forse diciamo nel nostro universo, i nostri pianeti, le nostre canzoni, i nostri gruppi, i nostri personaggi leggendari di questo genere sicuramente hanno una forte carica curativa. Voi credete che questo genere, che la reggae music abbia veramente la capacità di poter aiutare o cambiare i destini delle persone? Come la vivete voi? Però da entrambi i lati, cioè verso il pubblico che ascolta la vostra musica, ma io sono interessato a sapere anche verso di voi, cioè dopo tutti questi anni la reggae music ha ancora una capacità curativa verso anche di voi?
4: Allora, tu hai detto che tutta la musica è cosiddetto terapeutica, invece io non sono d'accordo, anzi credo che oggigiorno tantissima della musica che si ascolta sia tutt'altro che terapeutica, faccia molto male. Non ne ho le prove, così come non ho delle prove, come dire, scientifico-spirituali, che invece altra musica come quella reggae sia curativa, però ho l'esperienza personale e credo che lo sia. Non so spiegarlo appunto da un punto di vista scientifico-spirituale, che forse è l'unico punto di vista che potrebbe spiegarlo veramente in profondità, perché il ritmo, il suono e le parole che sono così importanti hanno evidentemente un certo effetto nell'anima dell'ascoltatore, però tutti quanti ne abbiamo l'esperienza e quindi di quello possiamo parlare. Non so oggi, perché quando tu dici se oggi la musica reggae ha lo stesso effetto, non lo so, forse certa una parte di questa musica sicuramente ce l'ha. Io credo che negli ultimi tempi la musica reggae abbia avuto un po' la stessa parabola discendente delle sinistre europee, cioè ha perso l'identità. E siccome credo che la musica reggae abbia, da quando sia nata, su un impulso con una missione ben precisa, è come se tu a una persona che si incarna in una certa missione e la togli. E rischia di morire quella persona perché non ha più uno scopo in questa vita, no? Se va avanti a vivere senza cercare di portare appunto avanti la sua missione, la vita diventa più insignificante. E questo è il rischio, secondo me, che la musica reggae sta correndo. Allora dico solo che è responsabilità di tutti, cioè dei fan della musica reggae, degli artisti, di chi ci lavora, di rifondarla in qualche modo, di ridare la sua identità, certamente nuova, capace di sopravvivere al periodo che stiamo vivendo, che è molto più duro e oscuro del passato, per certi versi, per altri certamente no. E quindi credo che, per rispondere alla tua domanda, sì, sicuramente la musica reggae è una musica con un potere metafisico, come positivo, perché magari ci sono altri generi che invece ce lo hanno, ma è negativo. Non voglio nominare altri generi, ma è abbastanza, ci si può pensare, ecco, perché poi se ne vedono i risultati. Mentre la musica reggae, faccio un esempio, con Tom Sands, c'è un festival enorme, è sempre stato un festival che, se tu ci vai, difficilmente incontri gente di malumore.

0: importante, perché credo che la musica possa sicuramente cambiare la vita delle persone in meglio, e penso che un mondo senza musica in generale sia un mondo destinato a morire, però è una responsabilità nostra che facciamo parte di questo mondo, di questo genere, farne sopravvivere gli aspetti positivi e portare impulsi nuovi dentro questa musica, altrimenti questa musica muore, perché se li togli l'identità, chiunque, appunto, non ha che senso ha.
1: No, io sono d'accordo, stavo pensando, adesso non ricordo come hai formulato la domanda, ma qualcosa mi ha fatto pensare a quello che, quantomeno, secondo i ricordi che ho di quando eravamo ragazzi, quello che questa musica offriva, no? Cioè, quindi, come dire, quando sei, soprattutto quando sei giovane, magari anche adolescente, che inizi a, sei in quelle turbe, no? Che inizi anche a sperimentare le gioie e i dolori della vita, ci sono dei generi musicali che ti offrono delle cose. Per esempio, non lo so, se sei un po' depresso, non lo so, ci sono dei generi che ti offrono un anestetico, magari. Altri che, se sei incazzato, ti offrono lo sfogo. Per me, questa cosa la ricordo, la musica reggae offriva una cosa completamente diversa, no? Essendo una musica che ha una carica, come dire, trascendentale, se vogliamo, ti offre uno scorcio molto più profondo, no? Su queste cose. A volte senti delle canzoni, questa è una cosa che, abituati a sentire la musica che invece magari andava di moda in quel momento lì, che era molto, devo dire, secondo me molto oscura in generale, era strano ascoltare una musica, cioè, sai, una canzone reggae scritta, non lo so, negli anni 70, di un poraccio che soffriva, ma la canzone era felicissima, non aveva questo suono, queste armonie felici. E quella è una cosa unica del reggae che sicuramente ci catturò. Ecco, non mi ricordo dove volevo arrivare, ma questa cosa mi era venuta in mente.
2: È tutto bello, ti ringrazio di questo rimando e vi ringrazio entrambi, è un rimando molto molto positivo. Vai.
1: Ricordate, volevo arrivare. Che uno dice, ma chiaramente la musica che ascoltavamo all'epoca, adesso devo dire in Giamaica si fa musica completamente diversa, ma il reggae di cui ci siamo innamorati tutti quanti, è una musica che tu dici, però cosa c'ha a che fare con te, no? Parla di un'esperienza completamente diversa. Questo è vero, però d'altra parte siamo un'umanità e condividiamo il cammino dell'umanità. E essendo comunque avendo tutti noi un'anima, si spera, l'esperienza dell'anima quella è. Poi ognuno ha la sua particolare, ma quella è. E quindi il reggae ti offriva degli strumenti che le altre musiche, evidentemente, almeno a noi, non offrivano, capito? Altrimenti avremmo fatto forse un'altra musica. Ecco.
2: Grazie, grazie. Molto bello. Quindi, diciamo, abbiamo stabilito che un effetto terapeutico, aiutante, coadiuvante ce l'ha la musica. Ora, la seconda parte della domanda era: ce l'ha ancora anche su di voi? Cioè, dopo quanti anni sono? 20 anni, che voi siete 25 anni nella reggae music in maniera molto molto attiva. La mia domanda è: ha ancora quell'effetto dopo 25 anni?
1: Personalmente, sì, la trovo sempre più bella, anche sempre più utile, ma sono fermo alla musica reggae del passato, questo sicuramente, ma anche perché di musica reggae quasi non se ne fa più, quindi ho almeno questa scusa, e qui bisognerebbe aprire tutto un altro discorso. Intanto, per rimanere circoscritti alla tua domanda senza aprire le parentesi, personalmente sì, mi ritrovo comunque ad ascoltarla, a scoprire comunque ancora canzoni che non conoscevo, e fa molto per me questa musica. Da addetto ai lavori del genere, è una grande fatica, ragazzi, questo è poco ma sicuro, cioè, questo è un mestiere che ogni tanto dici, ma non potevo fare, cioè, a volte in questo momento pensi, secondo me, beh, sono stato estremamente fortunato, perché per 20 anni ho fatto esattamente quello che volevo, non ci ha fatto fare i soldi, ovviamente, ma ci ha fatto fare molto di più, perché ci ha dato la libertà. Però oggi è indubbiamente, poi vi diranno che non è vero, ma è vero, è un genere in crisi, e fare questo genere è un sacrificio molto duro.

volte dici, ma perché lo faccio? Ma in questi casi si arriva alla radice poi, perché se le cose vanno bene ti trovi un sacco di perché per fare quella cosa lì, no? Quando le cose vanno male arrivi al perché unico, all'essenza, quindi almeno adesso sai perché veramente lo fai, perché se lo fai in queste condizioni devi sapere perché lo fai. Ma sì, se, cioè, no, ma lo fai per amore, questo è ovvio, lo fai principalmente per amore. D'amore non si campa, quindi insomma, ma non si muore anche, dicono, poi vedremo. Quindi per me personalmente sì, io ho questo, sono molto innamorato di questo genere. Ovviamente mi manca in questo momento una nuova onda, una nuova spinta, questo è ovvio. Infatti le cose che ascolto io almeno sono tutte vecchie, hanno almeno 40 anni, però insomma sì.

0: Allora, sentiamo Narador. Ma...
1: Sì, domanda per i ragazzi, nel senso che poi cioè, siamo sicuri che la trasmissione, no, della musica dall'artista poi alle persone sia sicura nel senso di contaminazione, perché c'è molta contaminazione dietro, no? C'è il feedback della musica e poi quello che arriva come strumento alle persone, nel senso che a volte no, magari abbiamo l'artista che arriva, viene, se ne va, tutto impacchettato, tutto... No, dove anche secondo me è una forma di un po' di come una sorta di egocentrismo, no? Viene privilegiato, no? Nell'artista e si nota sempre un po' più la distanza magari con il pubblico. Nel senso, secondo me anche un po' di questo ha perso. Cioè, come diciamo spesso non abbiamo una rappresentanza nei partiti politici reale, la reggae music era quella che più lo rappresentava, no? Con quel popolo il discorso. Questa cosa secondo me è stata contaminata. Ecco, ritenete che questo sia vero e può avere influenzato e influenza e anche il fomento dell'egocentrismo da parte delle casse produttrici, da parte dei produttori, da parte di questo fomento poi di distanza, cioè, capito? C'è distanza con la gente e quindi si perde il messaggio.
2: Sono sicuro se ho capito la domanda, ma quello che tu dici credo sia se per caso un certo tipo di modus operandi di una certa industria è entrato anche nel reggae e quindi si sono, alcuni artisti si sono, come dire, allontanati, sono diventati più dai pop, come dire, artisti
3: Sì, più da
2: da social, da così. Allora, sì, sicuramente è così, sicuramente oggi è così, tant'è che tanti artisti giamaicani che sono nati anche sotto la spinta del pubblico reggae europeo che li ha fatti crescere, poi magari hanno firmato con delle major americane e hanno quasi smesso di fare reggae, sono diventati appunto delle icone più social che altro. Questo è vero.
1: anche negli anni 90 già l'America aveva provato, non so che si era un po' insusiato, no? Un po' sporcato, no? Con tanti artisti dancehall, diciamo, no? Che veniva un messaggio poi diverso, però le case discografiche poi erano quelle statunitensi, avevano messo dei soldi per investire su questa musica, era stato il primo cenno di trasformazione, no? Adesso è tutto consumistico, più capitalistico, credo.
2: Secondo me la dancehall, non vorrei entrare in questo discorso, ma la dancehall come sottogenere, diciamo, del reggae, il problema ce l'aveva già per i contenuti, cioè nel senso che come, anche come forma di sfogo, è una forma di sfogo che non porta, secondo me, ai frutti che magari si potrebbe portare in altro modo. Ma detto questo, sì, sono d'accordo, certo è che anche un atteggiamento diametralmente opposto non ha portato bene alla reggae music, cioè il fatto che la reggae music in certi circuiti si sia sempre detto e si continua a dire che, tra virgolette, deve essere il concerto, reggae deve essere un concerto popolare, quindi la gente ormai in Italia si è abituata che più di 5 euro non li deve pagare per il reggae. Questo ha ucciso la musica reggae. Più di quello, perché il pubblico reggae si è abituato al fatto che la musica... No, se la musica, se tu non devi pagare un biglietto, al di là del fatto che se non ci sono degli sponsor, se non c'è qualcuno che paga, la musica reggae bella è fatta dalla... Adesso parlo proprio semplice. Le band sono finite se non si pagano i biglietti, perché se ci sono 10 persone che lavorano non ho capito chi deve pagare. Quindi vuol dire che uno andrà a vedere soltanto showcase. Gli showcase sono più brutti, perché nei showcase ci sono 3 persone, in una band ce ne sono magari 10. Ed è un lavoro diverso, ma lo è anche animicamente diverso, perché se tu condividi il palco con 10 persone, il fatto di suonare tutti, imparare a suonare insieme, di andare insieme a tempo, eccetera, eccetera, è un'altra esperienza animica, non è lo stesso lavoro. E quindi già quello si rompe. Poi il fatto che la gente si sia abituata, parlo dell'Italia, ma anche un po' in Spagna è così, con questa... Dove la musica è sempre stata legata, per esempio, giustamente anche ai movimenti, ai centri sociali, eccetera, al fatto che l'ambiente è sporco, guai pulire i bagni perché non, si capisce perché i bagni devono essere puliti, no, ma è così, il palco si deve sentire male, tutto questo ha ucciso ha contribuito a rendere tutto peggiore, non migliore. E ripeto, se uno ha l'idea che a un concerto deve pagare 5 euro, vuol dire che non ti piace la musica, punto, non è importante per te, perché i soldi hanno un valore. Oltre al fatto che poi magari paghi 5 euro, ma ne paghi 30 per fumare, 40 per bere, e quindi questa cosa qui è una cosa tipicamente italiana che ha distrutto tantissime realtà, perché ci sono tante realtà che magari noi, il sacrificio, continuiamo a farlo, ma ci sono altre persone che hanno magari altre situazioni, una famiglia. Adesso non voglio parlare troppo terra a terra, ma non lo fai più la band, non è più un lavoro, non c'è più quella speranza. Perché? Perché si è creata una cultura per la quale il tuo pubblico crede che sia giusto così, e invece non è per niente giusto.
3: Ah no, è vero, poi credo che nel quanto riguarda la crisi, diciamo, di questa musica, ci siano tante concause, ma senza entrare nelle concause, che io stesso non ho chiare, credo di sapere cosa è successo, ma poi non so effettivamente quale causa ha contribuito di più, quale meno. Secondo me comunque la questione principale è questa: se i giamaicani non ricominciano a fare reggae, non è che se noi continuiamo a farlo cambia qualcosa. Il nostro contributo, il nostro impatto, nostro, ma di noi band europee al reggae, è zero. O lo decidono di fare loro o non si fa più. Quindi questa, quindi sta principalmente a loro. Dopodiché qua la situazione, al di là del... Vabbè, ma dopo diventiamo pessimisti, ma insomma siamo in Italia, un paese è finito, quindi se ne può da dire. Vabbè. Diciamo cose, domande positive. Cosa posso dire di positivo?
0: Domande positive. Allora, voi girate il mondo, siete consapevoli, credo, sicuro, anzi sono sicuro del fatto che ispirate tante persone. Cioè, voi pensate mai a quante migliaia di ragazzi, ragazze, uomini, donne, esseri umani di tutte le età, la vostra musica ispira? Cioè, voi raggiungete tantissime persone, perché nel mondo ognuno ha la sua missione, ognuno ha il suo mestiere. A voi, per qualche allineamento cosmico, adesso c'è chi lo chiama il destino, chi lo chiama Dio, il fato, la vita, oppure il caso, voi siete due cantanti affermati, e la vostra musica raggiunge tante persone, tra l'altro non soltanto in Italia, perché fate dei tour mondiali e così via. Ora, io sono interessato a questo. Voi ci riflettete su questa cosa? Che emozione vi dà? Cioè il fatto che le vostre liriche, i versi che scrivete arrivano nella vita di altre persone, che magari, non lo so, c'è un ragazzo dall'altra parte del mondo che la mattina mette in play la vostra canzone per dargli energia, per affrontare le sfide... o che magari, non lo so, la storia di amore che lui vive ha come colonna sonora una vostra canzone. Come si vive? Come dall'altra parte? Io non sono un cantante, lo chiedo a voi che siete appunto dei musicisti e cantanti.
2: Io onestamente non ci penso tanto, perché non lo so perché, ma quando ci penso mi metto un po' in imbarazzo questa cosa. Perché noi abbiamo iniziato a fare questa musica veramente, non so come spiegare, non c'era niente di strategico, era è stato proprio un flusso naturale. E non, quando abbiamo iniziato, soprattutto, non ci siamo mai preoccupati di... Attenzione, ci siamo sempre preoccupati di cosa dire e cerchiamo sempre, al meglio delle nostre possibilità e con tutti i nostri limiti, di fare il meglio che possiamo. Ma non ci siamo mai preoccupati di investigare veramente ma dove arriva, cosa non arriva. Poi in realtà, quando vai ai concerti, le persone ti raccontano delle cose straordinarie, come quella che hai detto tu, e tu dici, ah... E magari inizi a pensare, ma quella cosa forse io l'avrei voluta dire diversamente. È sempre è anche un bagno di umiltà questo, e che è molto importante. Credo che a volte, faccio personalmente, a volte forse sì, ci dovrei pensare di più, anche perché, riflettendo su questo fatto, ti rendi conto dell'amore che la gente ha per il progetto. A volte la gente, i fan, non dico che quasi amino di più quello che tu fai di quanto lo fai tu, però ti ricordano che ha un valore. E siccome anche fare musica, credo, soprattutto musica reggae, la ragione per cui la si fa è anche perché tu vuoi sempre cercare di migliorare le cose, perché una musica che ha questo obiettivo, la musica c'è sempre l'obiettivo di bellezza, di buono, giusto e vero. La musica reggae in particolare. E quindi sì, forse sarebbe meglio pensarci ancora di più a questo che dici tu. E ovviamente ogni volta che qualcuno palesa questo amore si prova molta gratitudine, siamo molto fortunati.
0: Comunque, insomma, i vostri testi sono testi positivi, carichi di incoraggiamento, insomma, non sono sicuramente dei testi negativi o deprimenti, portate un messaggio molto forte, che è capace di motivare, no? Quindi avete già questo potere, è chiaramente anche ben accolto, perché insomma avete un seguito molto molto importante. Tu come la vivi?
3: Anche io non ci penso tanto, e più che altro negli ultimi anni mi dà un senso, diciamo, di responsabilizzazione. Quindi, diciamo, ci sono delle cose che magari abbiamo fatto in passato, abbiamo detto, che dico, oggi non la direi. Magari userei quell'occasione per dire una cosa in altro mondo. Questo, ecco. Dopodiché, no, non è una cosa su cui ho mai riflettuto, tranne in questa modalità. Ecco, mi fa pensare, beh, adesso devo scrivere una cosa che deve essere, insomma, non posso dire cazzate, insomma, dire, cioè, ho questa occasione, fammela usare, in senso positivo. Sì.
0: Sentite, diciamo, una responsabilità positiva, ovviamente, che è importante, insomma, siete dei messaggeri anche in un certo senso. Allora, senza romanticizzare troppo o senza portare pressione e tutto quanto, però quando uno produce un qualcosa che viene poi fruito anche dagli altri, sicuramente ha una sua responsabilità ed è bello, insomma, che venga fatto anche in maniera positiva, no? Quindi è molto importante.

0: Vorrei sapere, Angus, do you have anything else would you like to ask to our guests?
1: Well, the first thing I'm going to ask is if you've already covered this, please tell me. But this festival has a band contest, and the band contest was a big part of your formative time. What did it do for you musically, but also in terms of self-confidence?
2: Come volete che risponda, Tognani? Perché
0: quindi Angus ha chiesto questo festival a il band contest, quindi loro hanno partecipato a diversi band contest, e Angus si chiede come abbiano questi contest, diciamo, contribuito a formare la loro carriera, la loro persona e così via.
2: Noi abbiamo vinto, mi sbaglio, ci siamo classificati comunque due contest in realtà. Uno fu quello del Rototom e l'altro cos'era? Arezzo Wave. Uno più meritatamente dell'altro, secondo me. Ma questa è una cosa molto interessante, perché anche quando vince dici, ma io non andavo a vincere io, però capisci che siccome non è che c'era un magheggio, un grande piano che ha portato a questa vittoria, capisci che le cose a volte vanno, devono andare, cioè sei tu che devi accettare quella cosa lì, non so come dire, cioè tu ti stanno dicendo, tu devi fare questa cosa qua. E questo è un meccanismo molto interessante nella vita, sono sicuro che anche voi l'avete sperimentato. Ad ogni modo, quei festival, in particolare quello del Rototom, è stato sicuramente importantissimo per noi, perché ci ha dato fatto fare il primo tour europeo. E lì era la prima volta che uscivamo, che facevamo su certi palchi, quindi è stato direi l'inizio di tutto. Noi eravamo ferratissimi sulle realtà locali, qualsiasi bar, tutto avevamo fatto di continuo, però i palchi grossi sono un'altra cosa, e quindi quel festival ci ha dato questo lancio, però eravamo molto molto giovani, e forse mentalmente ancora più giovani dell'età che avevamo, quindi quantomeno personalmente io ricordo un periodo di coscienza zero, cioè noi facevamo le cose, era festa continua, ma non c'era nessuna autocoscienza di quello che facevamo. Io così me lo ricordo, l'autocoscienza è arrivata da poco, ecco. Questi sono stati dei festival importanti, non so se ancora fanno questi.
3: Are you still doing, like Rotterdam is still doing a band contest?
2: So we don't know, I don't even know they will find back then, listen to this, questo dico in inglese così non capisce.
3: Back then, when I remember, I think we signed up for Rototom contest, I think at least 2 or 3 times. There were like 1,000 bands signing up. It was insane. From all over Europe, all over the world. Nowadays, I don't know how many bands you would find. Probably 50 maybe. So everything has changed.
4: No.
0: Okay. Angus, anything else?
4: Again.
1: Sorry if this has already been covered, but you talked about Rototom, and I think it was in 2018 I was there, and you were performing on stage, and I was with Bridget Anderson, who was the manager famously of Garnet Silk, but at the time she was with Sam Rai. They were crossing the festival because they were trying to find some Jamaican food, because what they brought in wasn't what he wanted. But you were performing in a Jamaica, and I just remember Bridget Anderson turned to me and she said, "Wow. They've really been to Jamaica. They really know Jamaica from what they're saying. So can you just tell me a bit about how you feel about it?"
0: Angus sta dicendo che what year was that? 2018. Nel 2018 passeggiava insomma per il Rototom, e alcuni artisti hanno notato appunto il bello mondo, sono stati veramente in Jamaica, quindi volevo sapere questa reazione, che cosa scaturisce in loro.
5: Sì, siamo stati veramente in quel pensone, è stata scritta proprio perché siamo stati varie volte, però devo dire che il ricordo più bello legato alla Giamaica e a quella canzone è che noi abbiamo suonato, non mi ricordo in che anno, come diciamo showcase, a un festival a Kingston che si chiama, o si chiamava, Black and My Ghetto Festival in Tavern, ed eravamo gli unici bianchi. No, c'erano due giapponesi vestiti col kimono che erano gli altri due artisti bianchi. E quando abbiamo iniziato con quel pezzo, c'è anche un video mi pare su YouTube, Black and Mike. Ah sì, il sound del festival era di Sizzlack Lounge. Comunque, non ci conosceva nessuno, ovviamente, con cui avevamo già fatto un progetto. Quando abbiamo iniziato a cantare in Giamaica, perché in Giamaica ovviamente ti guardi, essendo noi europei, stanno zitti proprio, ti guardi, e aspettano almeno 30-40 secondi. Abbiamo iniziato a cantare in Giamaica, a un certo punto sono esplosi, e lì abbiamo detto, ok, tutto a posto, è stato bellissimo.
0: Fantastico, voi come vi siete sentiti?
5: Eroi! Concludo col fatto che quella sera lì, dopo un po' è arrivato l'esercito, ha chiuso baracca e burattini, finito il festival.
0: Giamaica. Fantastico, ragazzi, io non so voi come siete messi con i tempi, non voglio bloccarvi qui. Noi, come vedete, ci piace raccontare storie, sentire storie, è un mood molto diverso, non è il classico ambiente. Vai, vi sta chiamando. Allora, vi salutiamo. E grazie ancora il Mellow Mood per essere stati qua, per averci raccontato, per aver trasmesso queste vibes. Un ultimo saluto a Boba Boom.
5: Grazie a tutti voi, mi raccomando, ci vediamo stasera.
0: Marco Mellow Mood, Boba Boom Festival, grazie di essere stati qua, grazie tanti anni Stella. Grazie ancora per il lavoro che fate, per le energie che promuovete, continuate a ispirare le persone. Grazie a voi, grazie Boba Boom, grazie Mellow Mood.
5: Grazie.

0: Bienvenidas chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrador callejero per presentarvi questa puntata di
1: Jimmy Changa.
2: Tu, mamífero avanzado.
3: ¿Tú saber leer?
4: No, Phil sabe de eso.

0: stiamo bene, proprio bene.
1: Mattia, hai visto la roba che c'è là fuori? Mi ha

0: Bienvenidos chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrador callejero per presentarvi questa puntata di
1: Jimmy Changa.
2: Tu, mamífero avanzato.
3: Tu saber leer?
4: No, Phil sabe de eso.

0: stiamo bene, proprio bene.
1: Mattia, hai visto la roba che c'è là fuori? Mi ha

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

avviene normalmente quando annuncio che oltre la diretta per sentirmi c'è la possibilità della replica del lunedì, sarà un lunedì quello in cui potrete ascoltare la replica di questa trasmissione, ma sarà lunedì 24 agosto, cioè quando la radio riaprirà i battenti dopo le due settimane consuete e canoniche di pausa ferragostana. Comincio con il ricordarvi che 340-197-4468 è il numero da utilizzare per mandarci messaggi, SMS, WhatsApp e Telegram. Vi ricordo anche che dopo una ventina di minuti dalla fine della diretta, quindi insomma intorno alle 16:20 di oggi, se vorrete sarà già disponibile il podcast delle due ore di trasmissione che ci riguardano fino alle ore 16. Forno One, musica black in tutte le declinazioni, oggi con due interventi telefonici, a breve con la rubrica Ascolti Doc, che ospita oggi Alixia Mistral, giovane, giovanissima artista emergente della scena R&B e Neo Soul. Lei sarà appunto ospite della rubrica Ascolti Doc, tempo di finire di dire queste quattro amenità. E poi invece quasi subito dopo avremo un secondo collegamento con una nostra vecchia conoscenza, Pier Paolo Martino, che ho voluto convocare per discutere con lui di un argomento abbastanza, come dire, pertinente per quello che riguarda la situazione corrente, ossia il fenomeno dei grandi artisti, diciamo anzianotti, ottuagenari o giù di lì, che in quest'ultimo periodo si sono resi protagonisti di grandi, come dire, novità discografiche o annunci di novità discografiche di un certo rilievo. Insomma, ho voluto analizzare con Pierpaolo Martino, che è un esperto, insomma andremo un po' più nel dettaglio, le ragioni, le conseguenze, diciamo, e anche le prospettive di questa situazione abbastanza singolare. Ma è il momento di smetterla con le chiacchiere, perché sta per partire la rubrica Ascolti Doc, che come tutte le rubriche che si lasciano rispettare hanno la propria sigla.

0: Come sempre i gorgheggi, i vocalizzi, lo sketch di Giogette Lesforo ci introducono all'ospite che con grande piacere accogliamo per la rubrica Ascolti Doc ai microfoni di Radio Città Aperta. Alixia Mistral, ci sei?
1: Ci sono.
0: Ben arrivata, grazie di essere con noi.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, per iniziare, come ti ho spiegato, con il piede giusto, nel senso per introdurre un pochettino l'artista nostra ospite, questa formula della rubrica Ascolti Doc prevede che prima di raccontarci il motivo principale, in questo caso il nuovo singolo che è appena uscito, l'ospite di turno ci racconti qualcosa di sé attraverso la scelta di un suo brano Black del cuore, raccontando i motivi di questa scelta, insomma in parte mettendoci a conoscenza un pochettino anche di aspetti della propria personalità che possono anche aiutare a conoscere meglio chi abbiamo come ospite. Quindi dopo questa premessa ti lascio il microfono per raccontarci qual è stata la tua scelta e perché, insomma tutto quello che ti va di raccontarci.
1: Certo, la mia scelta è stata Overjoyed di Stevie Wonder, che è un brano molto caro a me, lo canto da

0: tanti anni anche quando faccio concerti miei, e l'ho scelto perché è un brano intanto che fa parte dell'album In a Square Circle dell'85, quindi già un periodo bellissimo della musica, appena passati gli anni 70, e questo si sente. E sostanzialmente è un po' la sintesi di tanti aspetti che ritrovo e ricerco nella musica che ascolto e di conseguenza che vengono anche fuori nella musica che scrivo, penso. E, è un brano che parla di un amore sperato, sognato, anche quasi un po' pianificato, che si sogna ad occhi aperti, e quando poi però nel brano appunto il cantante dichiara questo amore, in realtà c'è un rifiuto dall'altra parte, quindi è un amore non reciproco. E il testo quindi è anche molto struggente, ma diciamo che è sempre tutto visto con una visione anche di speranza, che l'altra persona ci dia una chance, che voglia provarci e voglia insomma esserci. E infatti questo brano si chiama Overjoyed, cioè felice, con il cuore pieno, proprio pieno di gioia.
1: Quasi sovrastato, sommerso dalla gioia.
0: Sì, esatto. E nonostante appunto nel testo sappiamo che questo amore poi non viene insomma ricambiato.
1: Senti, un artista giovane come te, sì. come è arrivata a questo brano in particolare? Immagino insomma che ci sono stati degli ascolti,
0: certo,
1: di Stevie Wonder, sì, diciamo da ragazzina, adesso insomma.
0: Sì, assolutamente, sì, diciamo che la mia fonte primaria, primordiale, diciamo, di ascolti è stata sempre mio babbo, che insomma ha una collezione di CD davvero ampia a casa, e prima ancora di trasferirci nella casa in cui insomma vivono adesso i miei genitori, avevamo proprio tutto il corridoio di questo appartamento tappezzato di CD con uno stereo, e lui tutti i giorni, tutte le sere principalmente, metteva su un disco, e poi insomma un po' dal di lì erano sempre solo di black music assolutamente, e quindi sempre voci stratosferiche, molto espressive.
1: E quindi diciamo molto... che lì dove pescavi bene, grosso modo, insomma.
0: Pescavo bene, esatto, assolutamente, sì. E quindi Stevie Wonder poi è venuto un po' anche dal di lì, assolutamente.
1: Ti ho interrotto mentre stavi dicendo appunto del titolo della canzone, Overjoyed.
0: Sì, sì, no, stavo dicendo appunto che è un titolo che si chiama così, è una parola anche presente ovviamente nel testo del brano, e sostanzialmente si spera che l'altra persona si possa sentire così guardando noi, che è il modo in cui noi già ci sentiamo guardando loro. E poi appunto un po' la parte struggente del pezzo è proprio questo rifiuto davanti a io, che davanti a te mi sento così pieno di gioia, e tu davanti a me forse no,
1: zero.
0: Quindi, sì.
1: Insomma, ci si rimane un po', ovviamente, però ciò non toglie che lo ha dimostrato anche nella sua vita, a parte queste metafore che fa lui su quello che si vede, e lui è un cieco, quindi insomma evidentemente lo, certo, lo considera comunque un senso che per lui è in qualche maniera presente e sviluppato, ma poi insomma è una cosa che possiamo in qualche maniera affermare con certezza, è che Stevie Wonder è sempre stato un personaggio il cui sorriso è disarmante, qualche cosa che ti contagia, no?
0: Certo, sì.
1: Senti, per non lasciare, cioè per lasciare più spazio a quello che riguarda il tuo, appunto, il tuo racconto musicale in prima persona, ti chiedo un'ultima cortesia, cioè quello di introdurre, quindi di annunciare il brano da brava annunciatrice, così lo ascoltiamo e poi passiamo alla seconda parte della nostra chiacchierata.
0: Certo, il brano questo qui, diciamo.
1: Certo, quello che hai scelto.
0: Okay. Perfetto. Sì, il brano che ascoltiamo ora è Overjoyed di Stevie Wonder del 1985.

0: Che bellezza, era un sacco di tempo che non la sentivo. Io adoro Stevie Wonder, ti dico così, insomma, per quello che ti può interessare, che è stata la musica che ho messo durante la mia cerimonia di nozze, quindi insomma.
1: Ah, che meraviglia!
0: Quindi insomma, c'ho una cassetta ancora che si chiama Wonderland, tra l'altro, dove c'erano i brani che abbiamo messo durante la cerimonia. Tra l'altro mi faceva ridere questa cosa, perché quando tu hai iniziato dicendo no, perché questo è uno dei brani che io canto, e io mi immaginavo che io canto, nel senso io Fabrizio, sotto la doccia, perché è una di quelle canzoni che ti viene proprio bene da cantare, sai, usando il telefono della doccia come microfono, no? Allora immaginavo questa scena di me che canto sotto la doccia e te che invece la canti dal vivo. Va bene, insomma, piccola parentesi un po' banale.
1: Certo, si parte comunque dalla doccia.
0: Sì, parte la doccia, perché di questi tempi è un'azione molto frequente e ricorrente.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, chiusa brillantemente questa nostra prima parte della chiacchierata, ricordiamo che siete su radiocittaperta.it, la trasmissione è Forno One, la rubrica è Ascolti Doc, che da formula collaudata prevede appunto una prima parte con il racconto e l'ascolto di un brano black scelto dall'ospite, e poi in questa seconda parte si parla del motivo principale per cui siamo in contatto con l'ospite e tutto quello che ne consegue. Allora, è uscito un singolo, il secondo singolo di Alixia Mistral. Il primo era di un paio di mesi fa, Simple Trick. Questo si intitola Is It?
1: Esatto.
0: Raccontaci che cosa ci dice, e raccontaci che cosa ci dici tu in generale con la tua musica.
1: Certo, allora Is It, esattamente, è il secondo singolo del mio primo EP che uscirà poi a ottobre, e è un brano di cui sono molto contenta perché si è sviluppato molto in realtà in poco tempo, che è una cosa un po' nuova, diciamo. È un brano che ho scritto l'anno scorso, io parto sempre scrivendo piano e voce, e appunto dall'anno scorso, anche da quasi 2 anni fa, ho cominciato a collaborare con un arrangiatore, chitarrista, cantautore, insomma varie cose, che si chiama Alex Ferro, e lui ha dato proprio una svolta a questo brano, ha fatto un arrangiamento stupendo che insomma sentirete. E abbiamo aggiunto un bellissimo ensemble di archi, un quartetto scritto da Vanni Crociani, e bellissimo, devo dire, appunto, prima di Simple Trick, che invece era il brano uscito insomma ad aprile, mi pare, non avevo mai registrato degli archi, e invece è davvero...
0: Quindi ecco, mi hai preceduto, perché la domanda ti volevo fare, sono degli archi, ecco, acustici, insomma, non sono...
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: sono
1: sì, degli archi veri.
0: Che bello!
1: Da Andrea Costa, tra l'altro, quindi un violinista di Quinto Rigo, violinista bravissimo, ha fatto lui tutte le linee dei violini, e poi ho avuto invece un altro strumentista a fare il violoncello, che è Mario Strinati, anche lui davvero bravo.
0: Bene, bene.
1: E quindi è tutto suonato, i miei brani fino ad ora sono tutti veramente suonati da musicisti. Facciamo chiaramente delle produzioni per avere una traccia, diciamo, una demo dell'arrangiamento, ma poi risuoniamo tutto quanto, quindi anche di questo sono molto molto contenta, di avere un team anche abbastanza affiatato, insomma, di tutte persone che si conoscono e a cui far registrare le cose, ecco.
0: Tra l'altro, appunto, sì, mi confessavi a microfoni spenti che sei già in grado di dirci il titolo di questo EP che uscirà.
1: Esatto, l'EP si chiamerà Living Rooms, che è un po' un gioco di parole, perché in italiano living room sarebbe soggiorno, ma in realtà è scritto leaving, quindi con
0: lasciare,
1: che in realtà, esatto, lasciare le stanze, uscire da le stanze, che possono essere
0: anche quelle del lockdown, se vogliamo, insomma, finalmente
1: anche quelle, certo,
0: finalmente ci leviamo da quella, esatto, da quella prigionia.
1: Esatto, comunque uscire allo scoperto anche da stanze o da scatole o da luoghi comunque chiusi, in cui coscientemente o non coscientemente
0: ci andiamo ad imprigionare,
1: ci rendiamo conto di essere, e quindi sia un momento sicuramente di crescita che di scoperta, e io sicuramente sono in un momento di cambiamenti vari, eccetera, da qualche anno, comunque 25 anni, quindi non sono assolutamente una donna fatta. Però insomma, credo che in tutti i momenti della vita ci possono essere dei momenti appunto di
0: svolta, se vogliamo,
1: di,
0: certo.
1: di svolta, esatto, sì.
0: Tra l'altro esci per la Irma Records, insomma, voglio dire,
1: esatto.
0: Un'etichetta importante non solo per le tue parti, ma in generale per il panorama musicale alternativo indipendente italiano, quindi insomma è un bel fiore all'occhiello che ti sei trovata, insomma. E tra l'altro poi anche qui salutiamo il nostro amico Orazio, la scelta di Doppio Click Promotions
1: è un
0: segnale abbastanza chiaro di quello che sono le tue aspettative, comunque insomma le tue legittime ambizioni. Quindi diciamo, abbiamo parlato anche ascoltando Stevie Wonder del tuo background, insomma, di quello che grazie a papà, insomma, sei riuscita ad immagazzinare. Però ecco, poi la scena R&B e Neo Soul qui in Italia è sempre un'incognita, nel senso, magari...
1: Esatto, purtroppo sì.
0: Quindi...
1: Purtroppo è sempre un'incognita e in realtà ci sono diversi artisti che lo fanno, non sono chiaro famosissimi. Mi sento di dire che la maggiore esponente adesso comunque è Serena Brancale, un po' Joan Tiele, un po' Davide Shorty, comunque che fanno uno stile sicuramente un po' rielaborato, ed è giusto così, perché comunque la lingua è un grande ostacolo, perché è uno dei motivi per quali io mi sento molto più a mio agio a scrivere in inglese,
0: certo,
1: che in italiano,
0: certo.
1: Ma ammiro moltissimo il lavoro di questi artisti, li ascolto e mi piacciono moltissimo, e spero che sia un mondo che si apre sempre di più anche all'Italia, che sia in italiano o no, perché appunto io comunque credo nel farlo in inglese, non so come
0: sì,
1: dire.
0: Sì, ma poi insomma adesso magari non è detto che poi un domani non ti venga di farlo in italiano, insomma, cioè non è
1: una
0: premessa rigida, insomma.
1: Sì, è una stanza che sarà nuova nel caso.
0: E che eventualmente sarà sempre tempo a lasciare, come dice il titolo, no?
1: Sì, esatto, assolutamente.
0: No, appunto, è anche una scelta, non dico coraggiosa, però insomma qualcuno ti avrà pure detto, ma senti, ma mettete a fare qualcosa di più poppeggiante, un pochettino più, come dire,
1: certo.
0: Un po' più
1: sì,
0: da...
1: Sì.
0: da una volta si diceva da festival bar, adesso non so neanche che cosa si possa usare, un po' più da anche da talent show, ma insomma a proposito di ciò, ma tu sei interessata a questo tipo di vetrine? Che cosa ne pensi spassionatamente?
1: Ma allora sì, i talent sono una delle tante cose che diciamo le persone una volta che fai musica ti dicono, ah, ma perché non vai a fare X Factor, perché non vai a fare Amici, sicuramente ti aiuta. Sì, boh, può anche essere. Io però diciamo che il mio percorso per ora è piuttosto analogico, possiamo dire, sicuramente
0: sì.
1: Fortunato, ma sicuramente anche molto offline, non
0: sì,
1: so,
0: sì, posso dire, okay, un termine che ha spesso un'accezione negativa, ma io lo considero invece un valore aggiunto, anacronistico, nel senso qualche cosa
1: certo.
0: Fuori dal tempo, ma anche in senso positivo, nel senso controtempo, controcorrente, no?
1: Sì, assolutamente, e penso che sia un percorso umano, cioè nel senso comunque c'è anche una... un aspetto psicologico ovviamente da mettere in conto una volta che si partecipa ad un talent, una volta che si fa qualunque cosa nella vita, però insomma io ho avuto
0: sono scelte che comunque determinano
1: certo.
0: Determinano anche una certa identificazione, un certo se vogliamo marchio, no, che ti viene affibbiato
1: certo.
0: Beh,
1: sì,
0: ti capisco, insomma, sono molto contento adesso, non che abbia particolare avversione, anche se ti assicuro che non ho mai visto più di mezza puntata perché mi ci ha costretto mia moglie, però voglio dire, non ho una prevenzione a prioristica, insomma, ma l'importante è che ci sia sincerità e ci sia soprattutto che non ci se ne approfitti troppo dei ragazzi che vengono...
1: Assolutamente.
0: Però per il resto, insomma, quello che era il percorso di una volta, quello appunto con la gavetta fatta di chilometri fatti col furgone oppure,
1: esatto.
0: Oppure un pochettino di polvere di palcoscenico da masticare, per come la vedo io, è più formativo ed è anche più, come dire, performante, nel senso che se ne esce fuori sicuramente rafforzati, se non come musicisti,
1: certo.
0: Come persone.
1: Sì, sono d'accordo. Io infatti i miei primi passi nel mondo della musica li ho mossi grazie ad una band con cui sono in tour insomma da quando abbiamo cominciato, e facciamo concerti sia in Italia che un po' all'estero, ampliandoci sempre un po' tutti gli anni, che si chiama Super Pop. Facciamo cover anni 70, disco music, pop e cose così, in principalmente eventi privati, e sono molto contenta perché appunto mi ha dato la possibilità di crescere un po' sui palchi e di crescere a contatto con i pubblici vari che abbiamo, e in modo appunto concreto, perché comunque pubblicare musica e solo pubblicarla appunto mio originale, io oltre a mettere le cose sulle piattaforme, o meglio è Irma che lo fa, ho meno no percezione di
0: quello
1: di
0: che
1: pubblico.
0: Succede, certo.
1: Nei concerti è chiaramente tutto molto molto più presente, non so, è proprio lì davanti a te, quindi
0: ecco. Poi tu parlavi della tua giovane età, insomma quell'età, anche avere un'ispirazione di un appunto di un grande, di un maestro come può essere stato Stevie Wonder o altre cantanti. Immagino che anche tra le donne avrai i tuoi riferimenti.
1: Certo.
0: Vedo qui Lauryn Hill, ovviamente Erykah Badu,
1: eccetera.
0: E insomma in qualche maniera anche la tecnica si va raffinando, no? Si rende un pochettino più insomma è una sfida, è un allenamento, è una specie di...
1: Certo, esatto, è proprio un allenamento, e in realtà cioè la voce è proprio, comunque cantare è allenare dei muscoli, e quindi chiaramente farlo a casa, farlo su un palco è un po' diverso, è una cosa che si fa sicuramente anche ascoltando molto, esatto, le mie insomma
0: reference
1: principali,
0: certo,
1: come
0: certo.
1: Anche altre. E cantare anche in pubblico appunto, ma come anche a casa, farlo tanto aiuta anche un po' a capire anche le differenze fra me e le mie reference, cioè che cosa è più da me, a cosa si presta di più la mia voce rispetto a chi ascolto, da che cosa posso comunque imparare per migliorarmi, questo assolutamente.
0: Certo, e poi anche trovare una propria voce, no? È importante,
1: certo.
0: Quindi anche
1: sì,
0: dire
1: sì.
0: Non faccio come fa Rita Franklin, non solo perché non sono all'altezza probabilmente, ma comunque ho il mio timbro, la mia modalità, il mio modo di porgere i versi, eccetera, eccetera. Se ho capito bene sono 6 singoli che sono, diciamo, fanno parte di questo progetto? Ho letto bene?
1: Esatto, giusto, infatti, e ne sono già usciti 2 appunto, Simple Trick e Is It. Il prossimo uscirà a settembre. Sono abbastanza sicura che il prossimo che farò uscire sarà una cover, e poi quello dopo ancora invece uscirà con tutto l'EP.
0: Perfetto.
1: Una cover abbastanza inaspettata, credo.
0: E allora non la dire.
1: Non la dico ancora,
0: ecco,
1: va bene.
0: Okay.
1: Allora non la dico.
0: Anzi, facciamo una cosa, prendiamo un accordo sì. Qui in diretta. Cioè, okay. Me la farai sapere e io la metterò okay. Quando sarà il momento giusto, dicendo che vi ricordate ad agosto quando bla bla
1: va
0: bla.
1: Bene.
0: Ok?
1: Certo, facciamo così, ok. Una cover veramente inaspettata, che posso raccontare magari un po' com'è venuta fuori.
0: Certo, così la curiosità aumenta.
1: Certo. Allora, sostanzialmente... E mi era stato inviato un beat da Alex Ferro, appunto, mio grandissimo collaboratore degli ultimi anni, e stavo andando a Sanremo, perché io quest'anno ho partecipato a Sanremo con Saif. Non so se questa cosa...
0: Guarda, puoi dire qualsiasi cosa, perché io Sanremo okay. Proprio mi metto sotto il cuscino, cioè sotto le coperte col cuscino sopra la testa, per me non esiste, quindi va bene tutto.
1: Perfetto. No, allora ho fatto la corista per Saif, è stata una bella esperienza in realtà, sono stata molto contenta, in più abbiamo cantato Hit the Road Jack, quindi mi ha fatto molto piacere come scelta del brano.
0: Ah, quella l'ho sentita, vedi, perché c'era di mezzo
1: esatto.
0: Ray Charles, quindi insomma.
1: Esatto, vabbè, bene, no, infatti è stata una buonissima scelta. Comunque, andando, ero con il mio amoroso in macchina, andando a Sanremo, ascoltavo un po' questo beat, perché comunque era una cosa su cui dovevo scrivere, e a un certo punto mi rendo conto che ci sta perfettamente bene il testo e la melodia di un brano, appunto, che sarà quello di cui è poi diventata la cover.
0: Ah.
1: Dico solo questo, quindi è venuto fuori completamente a caso.
0: Beh, bene,
1: a
0: carino
1: caso, che... altro. Ha subito, cioè proprio
0: per gioco, per così dire, insomma.
1: Sì, o comunque all'improvviso, come proprio non lo so, una sovrapposizione di cose, esatto, sì.
0: Bene, bene, allora la curiosità aumenta, ovviamente non vediamo l'ora di sentire, oltre che il brano che stiamo per annunciare, anche i successivi, così come l'EP che uscirà in autunno. Allora, è il momento dei saluti. Io ringrazio, mi complimento con Alixia Mistral per quello che riguarda, insomma, il suo percorso che va incoraggiato. Questa è una trasmissione che ha anche questa finalità nel suo piccolo e è, diciamo, perfettamente in linea al tuo genere con quello che qui ascoltiamo ormai da anni, quindi qua troverai sempre un porto sicuro, insomma, una città aperta, come dice il nostro claim. Allora, ti ringrazio tanto, ovviamente, in bocca al lupo, buon Ferragosto, come si dice in questi casi.
1: Sì,
0: ci sarà un podcast riservato a questa mezz'oretta trascorsa insieme, che si va a concludere con l'annunciatissimo secondo singolo di Alixia Mistral. Il titolo è Is It. Ciao e buone cose.
1: Ciao, grazie.

0: 14.38 radiocittaperta.it, giovedì 6 agosto 2026. Abbiamo salutato la nostra ospite all'interno della rubrica Ascolti Doc, Alixia Mistral, che ci ha presentato il suo nuovo singolo Is It? Dopodiché un brano che fa da un pochino da ponte tra quello che normalmente avviene dopo la rubrica Ascolti Doc e il proseguo della trasmissione. Di solito dopo la rubrica Ascolti Doc parte una novità e qui ci siamo, perché è appena uscito il 24 luglio un album ascritto a due personaggi molto importanti della musica che ascoltiamo qui: Marshall Allen, solo 102 anni, e un grande bassista compositore come Jamaluddin Takuma, hanno fatto uscire questo Bass Trust, di cui appunto abbiamo ascoltato proprio la title track, e quindi la parte che riguarda la novità l'abbiamo giustificata abbastanza corposamente, ma contemporaneamente, essendo appunto uno dei due, se non l'artefice principale, Marshall Allen, una persona dall'età abbastanza consistente, se non insomma eccezionalmente consistente, perché ripeto ha più di 100 anni, questo brano ci introduce alla seconda parte della nostra trasmissione, che praticamente ci accompagnerà fino alla fine o quasi, che ho voluto ribattezzare con un termine simpaticamente ironico, che è quello di Jurassic Music, perché nel periodo più recente, insomma, tra gli artisti più ascoltati, più celebrati e se vogliamo anche più chiacchierati di questo 2026, ci sono personaggi come Paul McCartney, come Ringo Starr, insomma tutti personaggi ultra ottantenni. La settimana scorsa ho assistito a un meraviglioso live del quasi 87enne Enrico Rava, che sta per pubblicare un disco nuovo. Quindi insomma mi sono voluto interrogare sul motivo per cui ci sia questo proliferare di album di grande qualità, per esempio, comunque annunci di album che stanno per uscire di grandi artisti, e che cosa può significare una situazione del genere. E per aiutarmi ho voluto intervistare un nostro vecchio amico, Pierpaolo Martino, che è un musicista ma è anche un docente universitario, un saggista, un approfondito conoscitore dei rapporti tra cultura popolare, memoria e società contemporanea, per cui adesso, e con questo arriviamo oltre la metà della trasmissione, quindi agli spot di metà trasmissione, parte l'intervista che ho ottenuto da Pierpaolo Martino, che è preceduta dall'ascolto di un brano di un ottuagenario doc come Ringo Starr. Il brano si intitola It's Been Too Long.
1: Put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
2: Forno One con Fabrizio Mister Forno One su Radio Città Aperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.

0: E questo appunto era il giovane Ringo Starr con It's Been So Long, brano estratto dal suo lavoro Long Long Road di aprile scorso, che ho scelto come brano per introdurre l'argomento con il quale appunto interpelliamo una nostra vecchia conoscenza, Pierpaolo Marino, musicista, docente universitario, saggista, studioso dei rapporti della cultura popolare, memoria, insomma, penso che sia la persona giusta per una domanda che sorge spontanea in questi tempi in cui artisti non più giovanissimi, ma anche diciamo più che ottuagenari, con la massima disinvoltura stanno dando prova di creatività particolarmente forte. Ci sei, Pierpaolo?
1: Felice di ritrovarmi qui dopo Scritti dal Basso, il bel talk dello scorso anno.
0: Sì, noi l'abbiamo avuto nostro ospite per la pubblicazione del suo libro per la Shake Edizioni, che poi è stato anche presentato in un bel live qui a Roma, un Circolo Arci. Allora, carissimo, non dobbiamo sorprenderci più di tanto, perché io stavo pensando riguardo appunto questa messe di artisti che insomma magari nel corso della nostra chiacchierata piano piano citeremo, però insomma abbiamo degli esempi illustri, per esempio nel cinema, pensando, che ne so, a Manuel De Oliveira, Clint Eastwood, che sicuramente non sono giovanissimi, però insomma quest'anno io, forse perché, come dire, sono di parte, ovviamente non essendo più giovanissimo neanch'io, mi ringalluzzisco abbastanza nel vedere questi, diciamo, vecchi leoni che ancora ruggiscono. Tu che...
1: Vero. No, guarda, io sono pienamente d'accordo. Cioè, a me piacciono molto le novità, scherzi. Però, e poi, insomma, il discorso novità è sempre relativo, perché alla fine, come ci insegnano un grande maestro che è Wilde, poi alla fine nessuno inventa nulla. La genialità sta nel mettere insieme le cose legate al passato e ripensarle, ricostruirle. Ma... è importante appunto che queste figure siano ancora qui e che diventano anche dei modelli. Io penso non soltanto al mondo del jazz. Guarda, l'altra sera abbiamo visto dal vivo qui l'omaggio a Miles, We Want Miles, non so se forse c'è stato anche a Roma, credo.
0: Quello di Marcus Miller,
1: sì, eccetera. Sì, certo. Sicuramente loro tutti erano molto, voglio dire, no, nel disco dell'80, quindi si erano gente intorno ai 70, 65, 70 anni. Ma hanno dato una gran bella prova non soltanto un tributo, ma una capacità in qualche modo, no, di mettere in scena appunto un paradigma sicuramente legato a un virtuosismo che Miles forse non amava più di tanto, ma comunque un mettere insieme un'idea, ecco, riviverla, e c'era questa comunione del pubblico con questa idea in qualche modo. Di Want Miles, cioè come se avere Miles fosse in qualche modo un'attenzione della musica in quel momento, era bella, una bella esperienza. Da bassista sicuramente ho apprezzato il lavoro di Miller, anche se, come sai, avendo letto Scritti dal Basso, sono più vicino a cose più legate all'Avant o appunto a un certo tipo di ricerca, ma comunque una grande esperienza, un'esperienza importante anche per avvicinare i giovani, cioè ragazzi di 16-17 anni, che sono... Questo è un altro tema forse importante, questo aspetto del personaggio del passato che torna e interroga nuove generazioni. E di lì si avviano una serie di circuiti, credo che, non so se cosa ne pensi, ma credo sia una cosa molto importante questa. Dimmi tu se hai questo, cosa ne pensi, diciamo, di questa idea. Questa è una cosa molto interessante, non soltanto per...
0: Io mi sorprendo sempre quando praticamente mi ritrovo in queste situazioni. Da una parte mi ringalluzzisco perché vedo tanti più grandi di me, sì, tra il pubblico, e la cosa non mi dispiace affatto. Però mi sorprendo notevolmente quando vedo ragazzi di qualsiasi età, dai 15 in su... E da una parte sono quasi inquietato, perché viene da pensare a questi poveri cristi che dentro casa venivano un pochettino viziati quasi a livello di telefono azzurro, con i genitori che gli imponevano determinati ascolti, perché non credo che certe cose ti alzi la mattina, stacchi la bocca dal biberon e te le metti a sentire per conto tuo.
1: Esatto.
0: Però, e quindi da una parte c'è anche questa cosa tipo un pochino di non dico bombardamento psicologico, però insomma, voglio dire, diamo per scontato che sia una scelta comunque piacevole. Però dall'altra mi viene sempre il dubbio che Io ti ho invitato, come tu ben sai, perché di recente ho sentito un bellissimo podcast che hai curato insieme ad Alcesta Airoldi per la Svizzera italiana, che appunto era più centrato, focalizzato su un aspetto comunque dominante nei tempi odierni, che è quello appunto della... Il titolo era Le reunion e la nostalgia come business, che diciamo è come dire attiguo quello che è il nostro tema di oggi. Quindi io ho sempre paura che, siccome ci sta la nostra generazione, quella ancora grande la nostra, che magari è l'ultima che ha anche le disponibilità per andarsi a spendere i soldi per un vinile raro oppure per una ristampa o per un cofanetto eccetera eccetera, è essa stessa, come dire, la fomentatrice di determinate offerte. Qui però si parla di qualità, cioè qui stiamo parlando, non è che ci si aspettava un disco, tanto per anticiparti quello che sarà la conclusione del nostro rapporto, un disco così bello da parte dei Rolling Stone. E lo stesso Long Long Road, da cui abbiamo estratto l'ascolto, Sar, che ha ceduto la nostra chiacchierata, è un disco, scusa il termine, della Madonna, insomma, è un disco con una produzione sontuosa, insomma, non si tratta di, che ne so, Cimitero degli Elefanti o di Barile da raschiare, e questa è la cosa sconvolgente, secondo me.
1: No, Fabrizio, sì, infatti, tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma 2 settimane fa ho visto, forse anche per il discorso generazionale, più che vicino agli Stones e Beatles, sono molto vicino a certe cose degli anni 80, soprattutto gli Smith. Il prossimo libro mondiale sarà proprio su questo, quindi la seconda settimana è stato John Nardal, sa, chitarrista, che è stato quello che in realtà ha inventato quel sound basato sulla chitarra eccetera, e anche lì ha fatto un concerto, come diremo noi, della Madonna, strepitoso, sì, cover degli Smith cantate da lui, tra l'altro lui non era il cantante nella band, quindi si è reinventato anche come cantante, però dando sempre una centralità assoluta alla chitarra. È davvero un chitarrista straordinario, mai un virtuosismo, sempre l'idea di texture, l'arpeggio, la costruzione, la polifonia in tempo reale. E poi insomma ha attraversato la storia della lavorato che Pet Shop Boys, ma con un grande entusiasmo anche lì, giovanissimi che erano nel pubblico, mentre l'anno scorso c'era stato un altro concerto sempre a queste parti di Morrissey, dove invece anche lui trascina folle. Pensa che la BBC Calcio, ci fu un sondaggio qualche anno fa e lo considerarono l'icona pop più importante della cultura inglese, penso del 2006. E generazione, se pensi tutto al fenomeno, non parlando solo del jazz, del rock, insomma, parlando di un certo tipo di rock, New Rock anni 2000, insomma, se conoscete, cioè, come sicuramente conoscere bene, tipo Libertines, Franz Ferdinand, Interpol, tutta quella cosa lì, cioè band nuove, nascono proprio dall'impatto enorme che hanno avuto quei due, cioè Morrissey e Marr.
0: Anche i Muse, se vogliamo, insomma, no?
1: Sì, ma anche tutto Oasis, tutto il Britpop, i Suede, eccetera. Oddio, lì dobbiamo andare anche ancora più dietro, che è un altro mostro sacro, come sai, ho scritto 2 libri su David Bowie.
0: Come sai? Lì comunque andiamo proprio in un tema che avrebbe bisogno di un approfondimento a sé stante, quindi...
1: Esatto, anche perché non è dinosauro, ma è stato sempre in grado di reinventarsi fino alla fine.
0: Ovviamente da una parte la cosa ci conforta, perché insomma... ci metterei la firma ad arrivare a 90 anni come Buddy Guy e dire: ma come festeggiamo questi 90 anni? Beh, partiamo in tour, che forse è la cosa migliore. O per esempio, alla chiusura di questa nostra chiacchierata, proporrò un disco appena uscito del 102enne Marshall Allen da San Ra Orchestra.
1: Scherzi,
0: che insomma, Marco, voglio dire, tra l'altro lui ha esordito a 101 anni come disco da solista, quindi veramente stiamo a livelli...
1: No, è una cosa da pazzi, guarda. Infatti, ma guarda, Ron Carter, che vuol dire contrabbasso, non sento che ha bisogno di tantissima energia, che era in giro a 88 anni, ha fatto 2 contri tesi recente, 87, facciamo un bel po' di...
0: Però ecco, voglio dire... io pensavo che fossero, come dire, delle... ormai delle situazioni destinate all'oblio, cioè per quanto ci possa essere la giusta dose appunto di mestiere, la giusta dose anche di come dire, di saper usare gli strumenti nella maniera ormai a menadito, insomma, qui ci stanno proprio idee, sono tante idee e tanta roba, insomma,
1: fresche, sì, nuove, innovative. Ma lì c'è anche il discorso, insomma, di produzione, cioè vi pensano, cioè alla fine il disco, la produzione è un fatto teatrale, cinematografico, cioè un fatto comunque che non si limita semplicemente a una performance musicale, virtuosistica, ma a creare un paesaggio, un qualcosa da abitare. Questi sono stati bravi, in questo, voglio dire, ma guarda, anche i Cure che hanno fatto un paio d'anni fa un disco, forse non so, sono un paio d'anni fa un disco.
0: È stato anche disco dell'anno qui in radio.
1: È stato disco dell'anno, ma c'è quel suono del basso saturo, cioè, capito? Sono delle cose che tu incominci ad abitare il tuo modo di sentire le cose, no? Sono degli spazi da abitare, cioè quel sound diventa soundscape, questo è come un po' i dischi di RCM che ci piacciono tanto, no? Certe cose, è vero, certo. Quel riverbero, molti lo attaccano. Però sono quel piano di Jarrett, o i tasti di Palma.
0: Tra l'altro adesso è appena uscito un disco meraviglioso di Steve Swallow proprio con la RCM.
1: Sì, anche lui ha i suoi anni, sì. È infatti uno degli ultimi, è uno degli autori iscritti dal basso, ed è stato carissimo anche concedermi intervista, perché non è che ha battuto il suo tempo e voglia di fare cose, però no, bellissimo, un disco poi con i fiati, perché lui ha questa capacità di scrivere molto bene, un po' per i fiati, ha sempre fatto cose. Infatti io quando l'intervista dice, ma quando un disco solo basso? No, a me interessa invece sempre un discorso di coralità, e anche lì, se vogliamo, l'altro grande maestro Evolvan, cioè guardano un certo tipo di passato, certe cose che magari che faceva Mingus con i fiati, l'orchestra, eccetera, eccetera. E beh, cos'è quella riappropriazione, citazione? Però voglio dire, sono dei modelli che aprono la novità, cioè, quindi alla fine, se pensi, tornando alle cose dei grandi nomi, all'attualità di un Mingus a 360 gradi.
0: Allora, per la cronaca è del 40, Steve Swallow, stavo controllando, sì. Quindi diciamo farà 86 anni a ottobre.
1: 86 anni, sì, lui è coetaneo, è stato di Edward Weber, che poveraccio purtroppo ha avuto un infarto nel 2007, e con tutto l'infarto, guarda, ha continuato a incidere cose usando solo la mano destra.
0: Lo leggevo sul libro. Allora, io una cosa che volevo capire, perché qua insomma stiamo semplicemente registrando, constatando, insomma, come farebbe un notaio, una specie di situazione ormai acclarata e certamente sotto gli occhi e le orecchie di tutti. Questi mostri sacri che non hanno nessuna intenzione di mollare. E poi non includiamo Bob Dylan, che lì fa tutto un altro tipo di discorso. Adesso a novembre verrà in Italia, se vuoi chiedere la cessione del quinto dello stipendio per un biglietto, mettiti in fila. Però quello che intendo dire io, se da una parte, come giustamente sottolineavi, creano anche, diciamo, un nuovo pubblico, perché i giovani seguono, è come se andassero a scuola, no? È come se andassero a seguire, che ne so, Giotto che segue Cimabue, facendo... augurando che ci sia un nuovo Giotto, ovviamente, ma non c'è invece il rischio che il timore reverenziale precluda invece la creatività di giovani artisti che si trovano un pochettino con la sindrome di Stendhal?
1: Beh, no, guarda, qui ci viene appunto questa cosa sempre alla letteratura, no? T.S. Eliot, l'autore della Terra Desolata, diceva appunto in questo bellissimo saggio che è una tradizione, appunto, tradizione individuale, talento individuale, tradizione. Cioè che quel tipo di tradizione diventa una capacità in qualche modo di organizzare questi modelli sempre in tempo reale, e dando appunto loro una capacità di modellare certi aspetti del tuo linguaggio, no? Nel senso, beh, lì c'è un discorso letterario, nel senso che c'è una simultaneità di passato e presente, ma quel passato di quei mostri sacri secondo me diventa linfa vitale per certe cose. Penso anche al discorso del jazz, penso non so se Jacob Bro, sai, chitarrista norvegese, chitarrista nordico, ECM, eccetera. Beh, lì lui va a citare, e poi c'è anche suonato, appunto, il Fritel, no? Ma va a citare quel suono lì, che è una cosa, non so se è presente il suono del primo Fritel,
0: sì,
1: quello certo, con il compressore, davvero che sembrava un fiato, il pedale del volume, eccetera, eccetera. E sì, uno potrebbe dire, vabbè, questo mi fa appunto la copia del un po' ambient del Fritel prima maniera, ma sviluppa invece un discorso, ecco, diciamo. Quei mostri sacri erano sacri perché sono sacri ancora, perché avevano un ventaglio di linguaggi, secondo me, un'intera di capacità linguistiche che mettevano ogni volta in campo in maniera diversa. Quindi diciamo tutti, vedete, sono i fan, adesso, insomma, i grandi seguaci di queste figure, secondo me hanno la possibilità, infatti ce ne sono esempi pregevoli, di sviluppare appunto alcune cose in una certa dimensione e farne delle cose pregevoli. Ho fatto l'esempio di Jacob Bro, ma ce ne sono ovviamente anche nel mondo del rock, prima anche ti ho fatto appunto quegli esempi del new rock, di alcune cose molto interessanti che venivano fuori nei primi anni 2000. Quindi secondo me sì, c'è questo rischio di, ma non è davvero, cioè, è così tanto il materiale che mettevano in campo quegli artisti, pensavo ai componenti di Beatles, eccetera, no? e il McCartney, eccetera, anche recente, che alla fine tu tiri e sviluppi fuori una parte di quei linguaggi e ne fai una sorta di amplificazione e riscrittura, che può diventare qualcosa davvero di bello e imprevedibile. Quindi secondo me al centro c'è sempre l'ascolto, un ascolto intelligente che poi diventa scrittura. Quindi non dobbiamo avere paura, diciamo, questo dal mio punto di vista,
0: Allora, la cosa mi fa molto piacere perché, insomma, ripeto, io poi un pochettino mi sento come il gatto che gioca col topo, nel senso che io godo, tra virgolette, nel vedere che i miei miti comunque non sono la stanca riproposizione di loro stessi e che quindi seguirli è sempre qualche cosa di... come dire, non dico di rivoluzionario perché non voglio esagerare, però insomma di innovativo e comunque di stimolante e creativo, no? Però sì, appunto il rischio che si corre è proprio quello, secondo me. Poi ci stanno le situazioni paradossali, perché il rock nasce proprio con l'idea, insomma, se pensiamo a My Generation degli Who, no? I hope that I die before I get old. E tra l'altro poi, se vogliamo, in questo elenco di ottuagenari, forse quelli che arrancano di più sono proprio i reduci degli Who, che ormai, diciamo, di nuovo fanno veramente poco e in qualche modo sembrano sempre
1: sì, guarda, infatti di Pete Townsend, una delle cose ultime che ricordo bene, ma sono contributi singoli, era un solo, un pezzo di Bowie, primi anni 2000, cioè, nel senso, sì, hai ragione su questa cosa lì, ma perché forse U erano davvero un'unica cosa, cioè un'unica macchina, basso e batteria, veramente un motore unico, sonoro, e davvero avevano bisogno di quell'energia, di quell'incasso, veramente irripetibile, straordinario. Quindi hai colto davvero un modello. Però attenzione, loro c'erano quella cosa dell'English, su cui giocavano, la cultura mod, che ha avuto un impatto, perché ovviamente parlando di musica non parli soltanto del suono, ma anche del contesto che creano intorno, che ha avuto un impatto enorme in generazioni successive, tutto quel mondo della cultura mod, pensa a Paul Weller, vai, loro erano più o meno quasi, che i Gem vengono fuori fino agli anni 70, non tantissimo dopo.
0: Sì, insomma,
1: dopo.
0: Una parte della carriera, diciamo, si sovrappone.
1: Sì, però diciamo che poi questa cosa del mod, di quel tipo di cultura, l'appropriazione dell'Englishness, penso appunto Liberty, tutta una serie di band, Ordinary Boys, riprendono quella cosa lì, ci giocano e diventa appunto marketing. Quindi alla fine devi cercare di capire cosa appunto viene preso. Però sì, l'esempio di lui è molto interessante, hai ragione, fatto effettivamente. Poi tra quelli di quella generazione, no, con Beatles, cioè, voglio dire, Paul, cioè, McCartney ha fatto sempre cose belle.
0: Sì, ma adesso le fa bellissime, cioè la cosa particolare è che...

0: Probabile che abbia avuto un riscontro anche più ampio, perché poi hai ragione su questa cosa, diventa tag, no? Revival, Beatles, componente che rifaccia, diventa in qualche modo un... Hai assolutamente ragione su questa cosa. Paradossalmente, un certo tipo di notorietà preclude le possibilità. Però dai, comunque sono davvero...
1: D'altro canto, io ho fatto l'esempio di Clint Eastwood che sta sotto gli occhi di tutti, no? Non mi sembra che l'esempio ingombrante di Clint Eastwood che continua a fare film, adesso credo che ce ne sia qualcosa in pentola, non so, probabilmente non sono aggiornato, però non è che ha precluso i vari Nolan, i vari autori anche del, diciamo, mainstream dello show business hollywoodiano a continuare a fare cinema, come dire, d'autore, anche se ovviamente parliamo di Hollywood. Quindi,
0: no, assolutamente.
1: L'esempio del cinema ci dovrebbe confortare in questo. Quindi, insomma, cosa vogliamo dire in conclusione di questa nostra chiacchierata? Abbiamo trovato l'elisir della lunga vita musicale.
0: Probabile, guarda. No, ma davvero non... ecco, forse bisogna rivoluzionare l'idea del tempo, perché noi, cioè, abbiamo un paradigma in cui andiamo a collocare le cose, lo dicevo, accennavo un po' prima, nel passato, le cose del presente. Cioè, c'è un'attualità di quelle cose o di quei sogni del passato che riescono, diceva appunto, però sempre l'aiuto un po' la letteratura, Baxter diceva, i contemporanei di Shakespeare non conoscevano il grande Shakespeare che lo conosciamo noi oggi. Beh, la stessa cosa vale per quel tipo di musica, per quelle voci che tornano oggi e rendono il mondo un posto migliore, innanzitutto. E poi, davvero, anche tutta la proposta musicale, tutto ciò che viene realizzato oggi, anche da artisti giovani, si nutre di quella lista. Quindi dobbiamo soltanto ringraziare tra i personaggi, che citate i miei preferiti, appunto, dal Trisel, dal Morrissey, Marr, eccetera, eccetera, veramente Bowie, poi il resto, appunto, è morto 10 anni fa. Però, ma ci sono tutti i personaggi che continuano a darci tantissimo.
1: Tra l'altro, tu che fai appunto sempre riferimento a, giustamente a rimandi con la letteratura, qui ci troviamo, secondo me, nella forma rovesciata di Dorian Gray, nel senso che qui diciamo non sono le opere che invecchiano e l'autore rimane giovane, ma grazie alle opere l'autore invecchia bene, non so come dire.
0: Esattamente, resta perennemente giovane, sì, assolutamente vero. E poi, tra l'altro, tu citi appunto Wilde, che è stato appunto un grandissimo modello per davvero tanti artisti. Anzi, purtroppo devo tradurlo in italiano, ho scritto questo libro che si chiama Wild Now, per una grandissima etichetta inglese, la Palgrave, scusate, di casa editrice, e dovrei riuscire appunto a dire in italiano, perché proprio si parla di influenza sua, cioè il modo di pensare proprio, e c'è tutta molto proprio rispetto anche alla puntata di oggi, questa idea di una capacità in qualche modo dell'artista di essere sempre attuale, e lui lo è sempre stato, lo sta appunto a più di 126 anni dopo la morte, continua 125 anni dopo la morte, continua a esserlo.
1: Se vogliamo, è quello che possiamo più appunto facilmente assimilare al percorso intellettuale di David Bowie, no?
0: Esattamente, lui l'idea dell'arte come teatro, della reinvenzione continua, ma anche dell'ironia. Per esempio, Morrissey riprende invece l'idea del linguaggio come fatto teatrale, l'ironia, il punto di accentramento. Ma ce ne sono tanti, appunto, di artisti, da appunto tutta la Velvet Underground, Wendy Warhol, sono tantissimi discepoli di un modo appunto di intendere l'identità come reinvenzione continua. E forse questa è una cosa che ci aiuta molto, no? Diceva, tu citavi Dylan nell'ultimo, nel disco di qualche anno fa, diceva appunto quello sulle moltitudini, citava Whitman, il punto, io sono vasto, contengo moltitudini, e in effetti penso che ci sono tutti artisti che contengono moltitudini, quindi...
1: Quindi, insomma, possiamo sgomberare il campo dal fatto, diciamo, di speculazioni puramente commerciali. Cioè, in un'epoca in cui ovviamente i click oppure le visualizzazioni su YouTube sembrano dominare tutto, qui siamo ancora nel campo dell'arte.
0: Sì, guarda, ma noi non demonizziamo, perché cito di nuovo Wilde è uno che lavorava per il mercato, come anche Bowie. Prima cosa era il mercato, vendere, diventare famosi, fare in qualche modo... avere un certo tipo di successo, ma non bisogna demonizzarlo. Se quel tipo di mercato, anche voglio dire quel tipo di intenzione, mette in giro delle idee, dei suoni, delle possibilità, degli elementi innovativi, dobbiamo essere soltanto appunto felici, perché davvero si aprono nuove possibilità, possibilità inattese, impreviste. Quindi, come ci convivono le due cose, non dobbiamo demonizzare appunto questa idea anche di certe strategie, perché poi ci aprono paradossalmente al nuovo che viene dal vecchio, diciamo così. Una bella idea.
1: Allora, siamo in conclusione della nostra chiacchierata. Io torno a ringraziare il nostro ospite consulente Pierpaolo Martino, che appunto sia per quello che riguarda la sua

0: attività musicale che per la sua attività di docente e di saggista, mi sembrava giusto coinvolgere in questo racconto, in questa visione che appunto ci permette, ci autorizza, se vogliamo, ad essere, a gongolare di quello che sto per fare io, perché io penso che potersi permettere il lusso di fare quello che faceva un mio collega 50 o 60 anni fa, oddio, ossia dopo aver annunciato il nuovo disco di Ringo Starr, adesso poter annunciare il nuovo disco dei Rolling Stones, penso che sia un godimento particolare per un retromane quale mi reputo. Quindi insomma ti ringrazio ancora per questa
1: grazie a voi, grazie agli amici della radio, siete davvero una cosa preziosa.
0: E ovviamente faccia avere notizie per quello che riguarda le tue nuove, diciamo, creature.
1: Sì, adesso sono impegnato sul profilo musicale, nel senso che abbiamo fatto dei concerti con John Butcher, Steve Burford, sai, la scena avanti inglese qui da noi, e comunque ci sono questi testi, appunto ci erano tra il prossimo anno di Smith con sempre cerca edizioni, e poi sta lavorando la traduzione italiana di Destro su Wild.
0: Molto quindi, bene, avremo occasione. Perfetto. Sicuramente. Allora, grazie ancora a Pierpaolo Martino, e come annunciato Rolling Stones con Rough and Twisted.
1: Grande, buon ascolto.

0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Altern Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radio Città Aperta.

Beccate questa. Oh, eccoci di ritorno dopo gli spot di metà trasmissione, dopo la chiacchierata con il nostro secondo ospite Pierpaolo Martino, per parlare appunto di Jurassic Music, che è il tema con il quale praticamente arriveremo quasi in fondo alla puntata di oggi. E dopo aver ascoltato i ragazzini terribili Rolling Stones, eccoci ad ascoltare Buddy Guy, che la scorsa settimana ha compiuto 90 anni e che ha preannunciato appunto che li festeggerà con una tournée. Quindi insomma rientriamo a pieno titolo in quello che è il mood di questa seconda parte della trasmissione, che vuole andare ad esplorare alcuni fenomeni ricorrenti di questo 2025, in cui ottuagenari o quasi tali se ne escono con nuovi dischi, nella maggioranza dei casi anche di particolare valore. E speriamo appunto che Buddy Guy ci faccia divertire con la sua chitarra, che in questo caso delega a fare i discorsi al posto suo. I let the guitar do the talking. Questo era il brano di Buddy Guy, di un disco anche abbastanza recente che abbiamo proposto quando era uscito all'epoca. E altro disco che è stato annunciato e che non vedo l'ora di ascoltare, visto che è uno dei miei autori preferiti, uno dei miei artisti di riferimento, ed è stato anche scelto, guarda caso, dalla nostra ospite Alixia Mistral nella sua scelta di brano Black del cuore nella rubrica Ascolti Doc di oggi. Insomma, in buona sostanza sta per uscire un nuovo album, udite udite, di Stevie Wonder, dopo non so quanti anni, se non decenni addirittura. E quindi, in attesa di questo nuovo album, per quello che ricordo io, quello che vado a proporvi adesso è un singolo che uscì qualche anno fa e che probabilmente era l'ultima cosa nuova originale da lui pubblicata. Un disco molto interessante, molto, con molti riferimenti al sound di Washington. E si tratta di Can't Put It in the Hands of Fate. Questo è Stevie Wonder con tanti rappers.

0: 15:33, giovedì 6 agosto 2026, stiamo per chiudere i battenti metaforicamente, perché ovviamente la radio continua a lavorare diciamo con varie trasmissioni in diretta nei prossimi giorni, e poi ci saranno ovviamente le nostre playlist per le due settimane in cui saremo in vacanza come mezza Italia. E dopo aver ascoltato Stevie Wonder in attesa del suo nuovo lavoro, qui c'è un lavoro abbastanza recente uscito da quei mattacchioni dei Heliocentrix, che tornano a collaborare con un loro, diciamo, punto di riferimento musicale, culturale, come Mulatu Astatke. E il nostro Mulatu Astatke, se non ricordo male, farà 83 anni a dicembre, quindi insomma rientriamo abbondantemente nella, come dire, nella tipologia di musica che abbiamo scelto, il criterio con il quale abbiamo scelto di costruire questa parte di scaletta di oggi. Un qualcosa che sta a metà strada tra l'attualità, tra la bruciante attualità e appunto la non più giovane età, è la notizia di un paio di giorni fa, attraverso la quale abbiamo saputo che i Massive Attack sono stati banditi da Singapore per aver esposto la bandiera della Palestina. Dopo averla sollevata alla fine di un concerto, i componenti del gruppo sono stati interrogati e le loro camere di albergo perquisite. A maggior ragione, anche se diciamo in confronto a tutti gli artisti di cui ci siamo occupati finora, questo è un ragazzino, mi sembra il caso di ascoltare qualcosa di recente che Massive Attack hanno proposto insieme al quasi 77enne, leggermente più grande di Stevie Wonder, Tom Waits. Quindi un brano, come dire, di bruciante attualità, si intitola Boots on the Ground, Massive Attack e Tom Waits.
1: You're listening to Radio Città Aperta.

Te ce frega sempre, non sai quando entrare, qualche secondo di silenzio te lo devi beccare comunque. Allora, sono le 15.44, radiocittaperta.it, cominciamo con i ringraziamenti e i saluti. Oggi ad ascoltarci dalle rive del lago di Martignano ci sono Bottone, Ilaria, Nicola, Baroni, Davidoan o Davidone a seconda delle pronunce. Ne approfitto per una comunicazione di servizio: tenetemi due lettini per domani che arrivo con le cagnoline e con la signora. Quindi grazie a Bottone e a tutta la sua crew, come si dice in questi casi. Abbiamo ascoltato una uscita discografica di fine giugno del grande Steve Swallow, che pubblica un album per la prestigiosa ECM dal titolo Winter Songs. Il brano che abbiamo ascoltato si intitola Four, insomma l'album vale veramente la pena, a parte la stranezza di ascoltare un disco che si chiama Winter Songs e che esce il 26 di giugno in un'estate così calda, però insomma forse un po' di refrigerio solo al pensiero di canzoni invernali potremo percepirlo. E purtroppo qui arrivano le dolenti note, perché un quasi coetaneo di Steve Swallow, come molti sapranno, ci ha lasciato proprio oggi, perché appunto sono più o meno coetanei. Oggi ci saluta Francesco Guccini e devo dire che insomma, per quello che riguarda il mio percorso personale umano, di appunto di individuo che cresce e che matura, si spera, non posso dimenticare il ruolo che ha avuto soprattutto nella mia adolescenza Francesco Guccini, e faccio mie le parole che ho letto oggi sui social nella pagina di un caro amico, il fotografo Adriano Bellucci, che veramente potrei averle scritte io, quindi gli ho chiesto il permesso di poterle citare. E lui dice così, Adriano, parlando appunto di Francesco Guccini: non è stato uno di quelli per cui mi fiondavo da Mille Records. Per chi non è di Roma, Mille Records è per fortuna tuttora, ma è stato soprattutto un punto di riferimento dove si compravano dischi quando insomma tante cose non erano così semplici, e ovviamente anche io mi recavo dalle parti di Via dei Mille a comprare i dischi. E poi va avanti appunto raccontando di come ci è arrivato eccetera eccetera, e dice: le parole che cercavo nella rabbia giovane, nell'indignazione furente per l'ingiustizia e contro il potere, erano tutte lì. Non erano urlate, non c'era rumore di pugni sbattuti sul tavolo o clangore di tamburi e di chitarre elettriche, ma erano lo stesso affilate e taglienti da fare a pezzi il perbenismo, una chitarra acustica che menava mazzate in testa ai potenti, dando voce alle istanze degli inquieti che volevano un mondo più giusto. Oggi, per tutti noi che abbiamo avuto un sogno di vittoria, è come se avessimo perso uno di famiglia, un compagno di lotta con cui ti ritrovavi ad incazzarti sul Lungotevere a tarda notte. Io l'eschimo non ce l'ho più, ma mi è rimasto tatuato nell'anima. E io faccio mie le parole di Adriano, e siccome appunto lui comunque ha avuto dei trascorsi anche di musica, soprattutto folk, ma non solo, nordamericana, ho pensato che fosse perfetto come saluto e come ringraziamento per quanto da lui fatto negli ultimi 60 anni ascoltare questa lunga ma imperdibile Via Paolo Fabbri 43, che è un bellissimo blues. Francesco Guccini.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ben trovati, benvenuti, eccoci qui con un nuovo appuntamento di Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta, trasmissione che potete ascoltare in diretta ogni lunedì dalle ore 16, in replica il martedì dalle ore 12. E quindi piano piano si riprende con il palinsesto di RCA. Poi da metà settembre partirà quello ufficiale della stagione 2025-2026, della stagione 2026-2027, ancora siamo con quello vecchio, insomma, 2025-2026. Vabbè, ma non penso ci saranno grandi stravolgimenti, vedremo. E allora, oggi ascolteremo qualche novità, qualche ripescaggio, qualche disco che sta per uscire, quindi c'è qualche singoletto nuovo da gustarci, vari ed eventuali, ovviamente, oltre alle mie scelte, anche i vostri suggerimenti. Quindi fatemi sapere che ci siete all'ascolto e magari indicatemi qualche brano che volete ascoltare, io sarò ben contento di suonarlo, sempre se attinente al tipo di trasmissione. Se mi richiedete, che ne so, Sfera e Basta, non ce la faccio. Se mi richiedete invece qualcos'altro che mi piace, sicuramente lo mando in onda. Allora, come fare per interagire con me? SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. C'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook, si chiama Puzzle su Radio Città Aperta. Oggi non ho ospiti, quindi due ore lisce senza troppe chiacchiere, invece tanta musica. Se seguite il lunedì dopo di me sarà la volta di Leonora Tagliafico dalle 18 fino alle 20 con Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk. E poi dalle 20 Cats and Jammer, Miro Barza, Musica e Scienza. Se seguite il martedì la replica, dopo di me dalle 14 sarà la volta di Fabrizio Forno con La Bottega del Forno. Saluto tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, che troverete poi 20 minuti dopo il termine della conduzione sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Condividerò poi sui miei social link e scaletta. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda. Potete leggere i titoli sul sito di Radio Città Aperta, sull'app di Radio Città Aperta, sulle app collegate Radio, Radio Garden, TuneIn. Potete ascoltare Radio Città Aperta anche tramite Alexa. E allora andiamo ad incominciare.

primo brano per quest'oggi all'interno di Puzzle, Mandrake Handshake, il loro bel disco che si intitola A Sized World, che ascoltammo anche per intero all'interno di 33x2 qualche tempo fa. Formazione che viene da Oxford. Sono stato a Oxford di recente, metà agosto, ancora questo mese, eh sì. Oggi è l'ultimo giorno d'agosto, per chi segue la diretta, per chi seguirà la replica invece sarà il primo giorno di settembre. Il caldo è sempre quello, almeno qui in Italia non si scappa. E dicevo, ho cercato questo disco dei Mandrake Handshake proprio in loco a Oxford e niente, mica l'ho trovato. Peccato. Però poi vi farò ascoltare quello che ho acquistato ad Oxford. Già l'ho fatto la scorsa settimana, ma magari eravate in pochi la scorsa settimana, quindi lo ripeto oggi, anche perché sono due bei dischi. Allora, intanto vado con un po' di saluti. Saluto Carmelo, Maria Grazia e ancora, vediamo qua. Allora, via. Vediamo chi c'è. Anna Maria, Leo, e Valerio, Alessandro, il nostro Alessandro Scritta, Giancarlo, Beatrice, Annalisa, Caterina, il nostro Fabrizio Falcioni, saluto Stefano che ci segue proprio da Oxford. E allora ascoltiamo proprio una band che continua, che viene proprio da Oxford, rimaniamo lì, un gruppo italo-inglese chiamato Gulag Warriors, è uscito in questo 2026 l'album Would It Kill You To Say Hi, che fisicamente non c'è, lo trovate su Bandcamp e che si apre in questo modo da Oxford, il duo italo-inglese dei Gulag Warriors.

E loro sono Gulag Warriors, un gruppo, ripeto, che viene da Oxford, un duo che italo-inglese di base in Inghilterra, appunto. E questo è il loro album che trovate su Bandcamp, intitolato, proprio come la canzone che abbiamo appena ascoltato, Would It Kill You to Say Hi? E io dico hi.

Dai, ciao a tutti all'ascolto di Radio Città Aperta. Come va? Come sono andate le vostre vacanze? Siete ancora in ferie? Beati voi. Avete ascoltato qualche bel concerto? Avete comprato qualche bel disco? Io ad esempio ad Oxford ho comprato un paio di vinili. Uno riguarda questa band che viene da Bristol, loro si chiamano Lies, il secondo lavoro intitolato Third Time at the Beach, veramente un gran bel disco dove il post-punk, l'elettronica, gli elementi kraut, gli elementi di math rock si sposano insieme per dare vita a un disco bello, concettuale, e che viene dopo il precedente album altrettanto bello e che uscì ormai qualche tempo fa nel 2021, chiamato Wasteland. What is our people's clear? E allora ci ascoltiamo Red Stripes per Lies.

E questi sono i Lies da Bristol e abbiamo ascoltato la terza traccia da questo bel disco potente e con vari cambi, Third Time at the Beach, la traccia Red Fibers per Lies.

Lies, bellissimo disco, così come il precedente, e questo è uno dei due acquisti oggi. Insomma, in Inghilterra di solita ci sono andato cauto, anche perché ero partito molto, come si dice, così, con il minimo indispensabile, quindi non avevo nemmeno troppo spazio per tanto materiale, e quindi un disco a 11 pound, devo dire, un affarone questo qua, tipo 3 pound in più sui 14 pound o giù di lì, un altro gran disco che è uscito nel 2025 come i Lies. Però questa è una formazione tutta al femminile, se i Lies vengono da Bristol, le New Eves vengono da Brighton, due città molto attive che ci stanno regalando veramente ottime realtà. Formazione tutta al femminile tra post-punk e folk, di quello più scarno ed ancestrale, le nuove Eve. Questo è il loro album d'esordio, The New Eve is Rising, Highwayman. Ma prima saluto, prima che mi tiri le orecchie, il nostro Valentino De Luca, che è all'ascolto, ha annullato tutti i suoi impegni per essere all'ascolto di Puzzle. Saluto anche Raffaele e ci ascoltiamo Highwayman per The New Eve, altro mio acquisto britannico di quest'estate.

Bel disco anche questo qui, che commissiona insieme scarno post-punk e folk, di quello anche qui più essenziale. Poi in alcuni episodi c'è ad emergere più l'aspetto folk, ecco, come potete ascoltare anche in questo sottofondo. Per The New Eves, quindi due dischetti comprati in quel del viaggio in Inghilterra ad Oxford, due bei lavori, e mi sono portato a casa con grande soddisfazione. Oh, tra l'altro, intanto saluto ancora un altro ascoltatore che è Fabio, e anzi rinnovo anche i contatti, SMS, WhatsApp, Telegram, se mi volete scrivere, salutare e fare richieste, 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. E allora, dicevo, a proposito delle The New Eves, di recente, a metà agosto, è uscito il disco solista di una dei componenti delle New Eves. Lei suona il basso, suona anche ecco, degli strumenti a corda, il violoncello all'interno delle New Eves. Lei si chiama Nina Wenderland. Ovviamente anche lei da Brighton and Hove, la città di provenienza. Il disco di Nina Wenderland si apre con Street as Soul.

Questa è la musica della artista Nina Winterland, già componente delle The New Eves. Tra l'altro ci sono anche le sue compagne d'avventura a dare una mano alla musicista. Quindi l'album delle New Eves è uscito nel 2025 e adesso già il disco solista di una di loro, di Nina Winterland, che poi le New Eves e anche Nina Winterland mi ricorda per certi versi in alcuni passaggi una formazione storica chiamata The Raincoats. E allora le andiamo a ripescare le Raincoats dal loro disco dei primi anni Ottanta, che usciva per Rough Trade, anzi era il 1979 per la precisione, l'omonimo, per questa band che proveniva da Londra, una delle prime formazioni del post-punk al femminile inglese, Fairy Tale in the Supermarket, per quel che riguarda le Raincoats, eccole qui.

The Raincoats, quindi Fairy Tale in the Supermarket, disco del 1979, sonorità che in alcuni passaggi, ecco, c'è meno folk chiaramente, ma in alcuni passaggi mi ricorda un po' il sound delle più contemporanee, The New Eves. Così come alcuni passaggi mi ricordano anche la musica di un terzetto scozzese ottimo chiamato, gallese di Cardiff, chiamato Young Marble Giants, fecero quel mitologico album intitolato Colossal Youth, unico lavoro per loro, edito un anno dopo le Raincoats, sempre per Rough Trade, ma andiamo al 1980, eccolo qui il brano d'apertura, Searching for Mr. Right, Young Marble Giants, qui su Radio Città Aperta. Arrivano, perché molto minimale, molto scarno, e anche l'intro è così.

suono più che mai scarno e minimale per questo terzetto gallese. Si chiamavano Young Marble Giants, fecero questo album considerato assolutamente di culto intitolato Colossal Youth, usciva nel 1980 per Rough Trade. Tornando ai giorni nostri, una formazione che si muove su atmosfere minimali ma assai coinvolgenti tra post-rock, jazz, forme psichedeliche, beh, sono questi ragazzi musicisti provenienti, e torniamo a Bristol, si chiamano Tara Clark and Trio, bellissimo secondo album, tornano dopo 6 anni di assenza con questo lavoro che si intitola Somewhere Good. Se vi trovate a Colonia il 4 settembre suoneranno lì a Legel Steinburg, il 5 a Parigi alle Station, buono, il 9 al Neue Zukunft a Berlino, e insomma chissà se arrivano pure in Italia, sto vedendo ma non mi pare. Poi saranno in Inghilterra, a Margate, a Londra, con varie date a Manchester, Bristol e no, non mi sembra, anche a Oxford, attenzione, quindi 28 ottobre, Common Ground, assolutamente consigliati, Tara Clark in trio, questa è Somewhere Good.

0: Un brano apparentemente ripetitivo, ma ricco di sfumature e suoni, anche in questo finale. Tara Clark in Trio da Bristol, secondo album per loro, dopo appunto un precedente sulla lunga durata e un paio di EP, se non ricordo male. È uscito nel 2026, Somewhere Good, disco che piazzerò quasi sicuramente nei posti alti della mia classifica di fine anno del 2026. Oddio, mi sembra di aver fatto adesso la conduzione del 2025 di fine anno, già stiamo praticamente a settembre. Vabbè. Detto ciò, saluto intanto allora Enzo, Sira, saluto Giovanna, ben trovati anche a voi all'ascolto di Radio Città Aperta. Ci spostiamo in Italia.
1: Il colpo

L'album è Linea Gotica, ovviamente il consorzio suonatori indipendenti Cupe Vampe, brano più che mai attuale, è morto colui che perpetrò i massacri a Sarajevo e a Srebrenica, ossia Mladic, che viene attualmente tributato in Serbia anche con funerali di Stato e insomma una buona percentuale di serbi che ritengono il suo operato più che mai giusto e degno di celebrazione. E quindi CSI Cupe Vampe per innovarci la memoria, visto che poi questa canzone veniva realizzata all'epoca di quei disastri, di quelle morti, di quegli eccidi, e quindi CSI tra l'altro dal vivo è partita la loro tournée, hanno già suonato a Marzabotto, altra città indicativa, poi ricordiamo l'eccidio nazifascista perpetrato nei confronti della popolazione di quelle terre in provincia di Bologna. Stasera saranno di scena, se ascoltate il lunedì in diretta, a Villa Franca, Verona, al Castello Scaligero. Il 2 settembre a Fasano, Parco Archeologico di Egnazia, Locus Festival. 4 settembre a Spello, Perugia, Villa Fidelia. 8 settembre ad Alba, Cuneo, a Piazza Medford, Festival Resistente. 12 settembre a Catania, Villa Bellini, sotto il Vulcano Festival. Poi vedremo se si amplieranno le date. E quindi un Gianni Maroccolo veramente impegnatissimo, ha appena finito la lunga tournée di celebrazioni per l'album 17 Re d'Elite FIBA, a 40 anni dalla sua pubblicazione, e ora ha intrapreso questo ulteriore tour de force con i CSI, un bel tour de force assolutamente. E allora li ho citati, Elite FIBA, ce n'è ad ascoltare ovviamente Guerra, vista la tematica che stavo trattando poc'anzi, da Desaparecido, eccoli qui, Elite FIBA.

Desaparecido, il primo o secondo album, sarebbe meglio dire, dei Lit Fibber, che il primo va considerato l'Eneide di Krypton. Comunque, Guerra per i Lit Fibber, uno dei capisaldi, questo album, questa band della New Wave italiana e fiorentina. E a tal proposito vi voglio segnalare una cosa molto interessante e nemmeno consueta visto i tempi, perché il 29 di agosto Rai 1 ha realizzato una trasmissione, che è una serie che si chiama Musica Mia, condotta anche dal musicista, adesso mi torna in mente, lapsus polverariano di questo momento, vediamo un po' se lo riesco a recuperare, il Marco Conidi, eccolo, infatti, dove c'è la conduzione anche di Marco Conidi. Bene, Musica Mia è andato in onda il 29 di agosto alle ore 17:10, quindi in orario pieno, dedicato quasi un'ora di trasmissione alla New Wave fiorentina degli anni 80. Ci sono interviste a Ghigo, a Ginevra Di Marco, a vari altri esponenti, a Bruno Casini, insomma si racconta quella che è stata la scena di quel periodo, certo non in maniera ultra approfondita, però insomma arrivare di questi tempi a Rai 1 a raccontare la New Wave italiana, o meglio la New Wave fiorentina, il suo humus, la sua cultura appunto di quel periodo, è già qualcosa di importante e io ve lo segnalo. Lo trovate tra l'altro sia su Replay a questo punto che anche su YouTube. Io ho visto la puntata intera su YouTube. Firenze, la città della New Wave, andata in onda il 28 di agosto, il 29 di agosto, quindi un paio di giorni fa, e quindi sicuramente un documento interessante. E durante questa conduzione c'è anche un'intervista ai Novalia, che forse vengono meno ricordati, Novalia, che in realtà sono di Rieti, ma come dicono loro stessi, all'epoca della New Wave fiorentina si trasferirono proprio in quel di Firenze. Non a caso poi il primo album uscirà per Urgent, il secondo per la Materiali Sonori, proprio di, diciamo, di Firenze. Nei Novalia c'era anche al basso Arlo Bigazzi, proprio della Materiali Sonori, Raffaello Simeoni, Stefano Saletti, insomma musicisti che poi hanno portato avanti la propria carriera sia in chiave solista che sempre con i Novalia. Beh, loro erano interessanti perché mischiavano insieme i suoni della New Wave con i suoni anche un po' più etnici e folk del Mediterraneo. Lo facevano anche i Lit Fibber per certi versi, ma lo facevano anche i Novalia. Questo è il loro album del 90 intitolato Sabir, e questa è Deir Yassin, i Novalia, quindi citati con molto piacere anche con un'intervista all'interno di Musica Mia, questa puntata dedicata alla New Wave fiorentina degli anni 80 che trovate ora su Rai Play e su YouTube.

Sabir, l'album di Novalia, formazione di Rieti che però agì poi in quel di Firenze, come testimoniato anche, come dicevo prima, dalla trasmissione Musica Mia dedicata alla New Wave fiorentina degli anni Ottanta. Novalia, questo era il secondo lavoro, il primo invece aveva nella line-up anche un musicista che purtroppo poi venne a mancare, ossia Federico Festuccia, già componente di una delle band italiane che amo di più, che sono gli Engel der Vernichtung. Poi dopo quell'avventura, ecco, si accasò presso i Novalia, poi purtroppo ci ha lasciato, regalandoci però veramente ottime tracce. Lui suonava nel primo album dei Novalia, ossia Corteo, che poi era un EP, e invece noi oggi abbiamo ascoltato l'album Sabir del 1990. Ripeto, un bel ripescaggio per i Novalia, effettivamente una band che non suono quasi mai, che invece dovrei rimediare, ecco, per quel che riguarda la messa in onda. Intanto oggi lo abbiamo fatto. Rimaniamo ancora in Italia perché, e torniamo ai giorni nostri, sono di scena i signori New Candies con due date dal vivo in quel del Monk il 3 settembre, quindi ritornano i concerti al Monk al 3 settembre a Roma e il 5 settembre a Cagliari al Karel Music Expo. In realtà sono in concerto anche oggi, che è il 31 agosto, a Berlino all'Urban Spree, e poi domani o oggi, se ascoltate la replica, 1 settembre a Praga al Café Boulese, spero di dirlo bene. Comunque loro sono i New Candies, vengono da Venezia, grande psichedelia, grande new wave, Regicide dal loro ultimo lavoro The Uncanny Extravaganza. Loro sono New Candies.

New Candies sicuramente da vedere. Allora ricordo i loro concerti 31 agosto, se seguite la diretta, a Berlino, Germania, Urban Spray, il 1 di settembre a Praga al Café Vellese, e poi, parlando d'Italia, il 3 settembre al Monk Club di Roma e il 5 settembre a Cagliari al Karel Music Expo, per la formazione veneziana che sicuramente tra i suoi maestri e ispirazioni ha ad esempio anche i britannici The Telescopes, che andiamo a ripescare dal loro primo lavoro intitolato Taste, una canzone che prende il titolo di Perfect per The Telescopes.

vecchio disco dei Telescopes, gloriosa formazione di psichedelia acida, space, in alcuni casi noise. Questo era il primo disco per la band britannica, che ha continuato poi nel corso del tempo a pubblicare dischi e anche a cambiare formazione. E l'attuale chitarrista dei Telescopes si chiama Darrell Carter, che oltre a suonare nei Telescopes ha un suo progetto personale chiamato Fromme, non so come vada detto, però lo dico come è scritto, Fromme. E allora sta realizzando alcuni singoli, l'ultimo dei quali è questo The Time Is Now. Fromme, chitarrista attuale anche dei Telescopes. No, qui sto facendo un po' di pasticci audio. Allora, chiudiamo questo, chiudiamo quest'altro e facciamo ripartire il brano.

quindi questo è il progetto del chitarrista dei Telescopes, dell'attuale chitarrista dei Telescopes, ossia Darrell Carter. Si cela dietro la sigla From Time Is Now, la traccia ultima realizzata da questo musicista. Siete all'ascolto di Puzzle fino alle ore 18 se ascoltate la diretta del lunedì, fino alle ore 14 se ascoltate la replica del martedì. Rinnovo i contatti per interagire con me, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Saluto anche Gigi e saluto anche Carmelo, poi c'era qualche altro nome, Beatrice l'ho salutata, sì, vabbè, comunque qualche altro nome, chiedo venia se non vi ho citati. E quindi sonorità queste di From, che hanno un approccio psichedelico e un po' visionario, e avevano un approccio visionario e comunque veramente intrigante e particolare Easy Feel, che poi esistono tuttora, ma andiamo con ordine. Easy Feel nel 93 pubblicarono l'album d'esordio intitolato Kick, veramente un bel mix di dream pop, shoegaze ed elettronica più minimale, ricercata, tant'è vero che la loro musica è più che mai ciclica e ricca però di effetti, suggestioni sia sulle chitarre che sugli elementi digitali. Incidevano per la mitica Too Pure degli anni 90, insomma, Kick dei Easy Feel, che usciva nel 1993, ce lo ascolteremo per intero, mercoledì prossimo all'interno di 33x2, 33x2 è la mia trasmissione che va in onda il mercoledì dalle ore 12, dove vi faccio ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato, e per la prossima puntata numero 165, come disco del passato, Easy Feel di Kick, e questa è la loro Polyfusion.

beh, atmosfere tra elettronica, shoegaze, dream pop, e aggiungerei anche ritmiche dub nella musica dei Seafill. Questo era il loro primo album dal titolo Kick, uscita nel 93 per la Too Pure, quella casa discografica che aveva al suo interno negli anni 90 gruppi che io amo, come Pram, come Moonshake, come Laika, come Mouse on Mars, come la prima PJ Harvey, i Long Thin Killy, e ne sto dimenticando altri. Tra l'altro con la voce, che è un ulteriore strumento, quello di Sarah Peacock. E quindi ascolteremo mercoledì all'interno di 33x2 l'intero album di questa band, che però non è che non esiste più, Questo era un album del 93, ma nel 2026 i Seafill sono tornati con l'album Soul HZ, un lavoro di natura ancora più minimale, sperimentale, ma assai affascinante. Allora, facciamo un bis con loro, proprio con il disco più recente, Soul HZ, lo dico così, Ever No Way.

0: Brano visionario, c'è poco da dire, questo dei Seafill dal loro ultimo lavoro Soul HZ, ma ripeto, come disco del passato ascolteremo il primo album che fu dei Seafill, quello del 1993, intitolato Cake, e che abbiamo gustato in precedenza. Saluto anche Simone che mi scrive: ciao, non conoscevo i Novalia, pazzeschi, grazie. Eh sì, veramente un bel ripescaggio. Devo ringraziare in qualche modo la trasmissione che vi dicevo ieri di Musica Mia, che è andata in onda su Rai 1 e che potete recuperare, la puntata dedicata alla New Wave fiorentina degli anni 80, perché a un certo punto ci sono anche i Novalia, che adesso sono un po' più folk, più organetti e cose varie, ma all'epoca mischiavano molto bene la musica New Wave con quella etnica. Allora, come disco del passato, ho detto, ci ascolteremo per intero Kick dei Seafill, e come disco novità daremo spazio a questo validissimo artista che viene da Manchester. Ha il cognome, credo, polacco, è di origine polacca, lui sicuramente sarà nato a Manchester, ma le origini mi lasciano pensare abbia radici polacche. Insomma, si chiama Anthony Szmierek. Artista che torna con il suo secondo disco, The Coding Bird Song, ed è un ottimo lavoro. Da una parte c'è il suo spoken word ai confini con l'hip hop, che ricorda molto la musica di The Streets. Il tutto unito a delle sonorità elettroniche molto ballabili, ma di quel ballo più intelligente che può ricordare i più contemporanei Working Men's Club, oppure certe soluzioni care ai New Order o agli Underworld, se non addirittura agli Audio Bullies. E insomma, un disco molto interessante, molto valido, che funziona dall'inizio alla fine. Anthony Szmierek, è uscito da poco il suo album The Coding Bird Song, il suo secondo, e quindi come disco novità daremo spazio a questo lavoro che si apre con Chalk.
1: Go without routine. You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns and winks.

0: Ed è molto molto interessante questo disco di Anthony Szmierek, disco novità all'interno di 33x2 che ascolteremo appunto mercoledì mattina dalle ore 12, da prima Anthony Szmierek e poi
1: Balance between stillness and dancing till you fall off the earth.
0: Easy Feel.
1: Chosen summon the worms. The heron waits patiently, unfazed by self-service checkouts or pouches of tobacco. I know falling in love feels trivial with everything that's going on, but what if we're actually onto something? And then the heron says.
0: Come dicevo prima, molte sonorità che possono ricordare appunto dai The Streets a Working Men's Club, agli Underworld e via dicendo. Nel brano precedente c'era anche qualcosa che mi ricordava una band chiamata Miami, e questa è la splendida Horns. Miami, che facevano noise post-punk di quello tirato, e poi però il tutto è commutato in un'elettronica anche qui molto tesa e che fa muovere, ma nello stesso tempo anche di un certo impatto. Miami, questa è Horse.

I Miami, che nacquero dalle ceneri di una formazione che incideva per Discord, l'etichetta dei Fugazi, che si chiamava Black Eyes. Beh, dopo quello scioglimento, il musicista guida proprio del gruppo, Daniel Martin McCormick, ha dato vita ai Miami, i primi lavori sempre di natura più post-punk, molto cruda, poi si è virato verso sonorità più elettroniche e ballabili con questa ottima Horse che mi piace tantissimo. Tra l'altro poi i Black Eyes sono ritornati, nel 2025 hanno pubblicato sempre per Discord il loro album Hostile Design, che devo dire non ho approfondito, o forse l'avevo fatto, comunque sì, bel lavoro, che però sì, ho ascoltato una volta. Ma questo invece dei Miami che stiamo ascoltando, Horse, del 2012. Quattro lunghe composizioni all'interno di questo Decade, e che si apre alla grande proprio con la traccia che state ascoltando.

E li ho citati tante volte oggi, Working Men's Club, e quindi li sono andati a pescare da quello che poi rimane il loro ultimo lavoro, Fear Fear. Due album, due magnifici dischi per questa formazione britannica proveniente. Da un piccolo centro tra Manchester e Liverpool, un posto che prende il nome di Todd Morden. Poi vabbè, il cantante del gruppo Sidney Minsky Sargent ha realizzato un suo album solista di natura più acustica, molto bello. E allora, siamo giunti al termine di questa conduzione odierna di Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Se seguite il lunedì dopo di me, quindi dopo la diretta del lunedì, Eleonora Tagliafico con Rock Trotter, i viaggi del mondo del rock e del punk, e poi a seguire Cats and Jammer con Miro Barsa. Se seguite il martedì dopo di me, dalle ore 14, la bottega del forno con Fabrizio Forno. Io sarò di nuovo in onda con le mie conduzioni mercoledì dalle ore 10 con Mercoledì Morning, a seguire dalle 12 con 33x2, e poi venerdì dalle ore 16 con Alternitalia. Puzzle ovviamente tornerà lunedì prossimo, tra poco uscirà il podcast. Vi lascio su questo singolo nuovo in attesa dell'album, The Fontaines DC. Ho sentito il nostro Angelo Pianizzola dentro Panopticon che ha definito veramente agghiacciante questo brano. Beh, non sono così severo nei confronti di The Fontaines DC. Un brano che sicuramente entra in testa, certo sono lontani i tempi di Dogrel e del mio amato Heroes Death. Vedremo cosa ci regaleranno con il nuovo album, i Fontaines DC. Intanto questa è Marianne, ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ed eccoci, tornati qui su Radio Città Aperta. Sono Eleonora, questa è Rock Trotter e state ascoltando Radio Città Aperta. E se la state ascoltando da prima, avete sicuramente ascoltato anche la trasmissione di Gianluca Polverari, Puzzle, che va in onda il lunedì dalle 16 alle 18. Siamo tornati tutti quanti. Dopo di me ci sarà sempre Miro Barsa e Cats & Jammer. Quindi dalle 20 alle 22 non è cambiato niente, sembra, apparentemente non è cambiato niente, ma sempre nuova e tanta musica scoperta e mandata in onda praticamente, dico in onda ma non si dovrebbe dire, in onda qui su Radio Città Aperta, da noi speaker di Radio Città Aperta che siamo tornati per questa nuova stagione radiofonica di Radio Città Aperta. Quindi Rock Trotter sempre in diretta il lunedì dalle 18 alle 20 e sempre in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno, non è cambiato neanche questo, sempre in podcast sul sito di www.radiocittaperta.it. Ci accompagna anche per questa stagione la sigla dei NoFX, che è Thank God It's Monday, la loro canzone, perché praticamente cioè questa canzone è una scelta voluta, perché ovviamente riguarda il lunedì.

di lavoro, alcuni hanno staccato proprio, insomma, in questa estate bollente da bollino rosso praticamente da maggio, ma di sicuro il lunedì è un giorno che divide. C'è infatti chi lo teme, c'è chi lo aspetta, c'è chi lo sopporta, e la musica poi nel corso del tempo, nel corso delle canzoni, l'ha raccontata in diversi modi. Io volevo farvi ascoltare in questa prima ora di Rock Trotter, per quanto riguarda questa puntata di rientro un po' dalle vacanze, dalla nostra pausa di due settimane qui di Radio Città Aperta, comunque almeno un po' di canzoni legate al lunedì nel corso della musica, un po' per farvi, insomma, percepire anche un po' meglio questo rientro alle giornate quotidiane, anche se poi a me personalmente la quotidianità non piace. Quindi allora cambiamo un po' la percezione e l'atmosfera, partendo con Monday di The Jam, scusate, cambiamo completamente quindi atmosfera, vi ho detto. Infatti per Paul Weller il lunedì non è il giorno peggiore della settimana, anzi questo Monday diventa il giorno dell'amore, quello che aspetta con più impazienza. È infatti una delle canzoni, diciamo, più intime e vulnerabili anche dei The Jam. Infatti aspetta proprio il lunedì per poter, insomma, incontrare l'anima gemella, o comunque quella che diventerà l'anima gemella.

E questi erano i mitici The Jam con la loro Monday. Se vi è piaciuta questa canzone, se vi piacciono le canzoni che trasmettiamo, ma anche insomma in generale per darci un saluto, potete scriverci sempre al 340 197 4468, che è il nostro numero WhatsApp, Telegram, ma anche SMS, per mandarci i vostri, le vostre, alla

insomma questo numero, e noi lo leggeremo in diretta, a meno che ovviamente magari non ci insultiate. Continuiamo la nostra carrellata dei lunedì nella musica, soprattutto nella musica post-punk, punk, ska-punk e via dicendo, con un altro classico che è I Don't Like Mondays dei Boomtown Rats. È infatti un brano che è nato da un fatto tragico e poi diventato un classico in seguito. Infatti Bob Geldof trasformò una frase assurda in una canzone che ancora oggi fa riflettere. Questa è I Don't Like Mondays, i Boomtown Rats.

E questi erano i Boomtown Rats con I Don't Like Mondays, che in realtà dovevano stare dopo perché mi dovevo ricollegare al tema di Dublino con i Fontaines DC, di cui parleremo sicuramente dopo, sì, perché è uscito un nuovo loro singolo, sta uscendo il loro nuovo album in ottobre, ma è uscito soprattutto una data del tour in Italia. Io proprio l'altro giorno riflettevo su questa cosa, che mi piacerebbe andare a un live dei Fontaines, perché purtroppo non ho avuto ancora l'occasione di vederli live, e per un motivo o per l'altro non ci sono andata, anche se hanno suonato qui a Roma. E poi, caso strano, hanno annunciato proprio un loro concerto, una data del tour che stanno facendo adesso a Bologna all'Unipol Arena, e poi dopo vi dico anche quando, ma ce l'ho scritto sicuramente sotto mano. E la nuova data del tour è il 26 di ottobre, ecco, 10 giorni dopo il nuovo album, che si chiamerà Dopamine Chamber, di cui appunto stiamo parlando un po' tutti.

Torniamo ai nostri lunedì e continuiamo con un autore che ci piace moltissimo, che è Billy Bragg. Lui ha scritto Saint Monday e in questa canzone ovviamente c'è tutta la classe lavoratrice britannica, la fatica, la routine e il lavoro. E ovviamente è un lunedì, come si può dire, un lunedì diverso, ma in tanti ovviamente si possono riconoscere, e noi ci andiamo proprio ad ascoltare qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta, Sam Monday, Billy Bragg.

E questa è la Sam Monday per il cantautore britannico che ci piace tanto, Billy Bragg. E passiamo un po' a un, diciamo, una tematica, anche un ascolto un po' più movimentato. Dall'altra parte del mondo ci sono infatti i Radio Berman, direttamente dall'Australia, con questa scarica di energia che ci cantano Monday Morning Gunk, e ce l'andiamo ad ascoltare ovviamente qui su Radio Città Aperta.

Radio Berman con Monday Morning Gunk. Abbiamo iniziato quindi a un po' lasciarci questo torpore del lunedì e ad ascoltare anche diverse poi tematiche legate al lunedì di dosso, ma noi continuiamo insomma a ballare, se così si può dire, con i Left Alone che ci cantano Morning Morning.

E abbiamo ascoltato un po' di canzoni legate al, come si può dire, al lunedì mattina, e invece torniamo adesso al concetto che diceva Billy Bragg, quindi quello di classe anche lavoratrice britannica, con i Clash che ci cantano Career Opportunities.

E qua ci mancano ancora un paio di canzoni, però vi volevo far notare, anzi volevo intervenire in mezzo alle canzoni, se no pensate che io sia scomparsa, invece no, sto ascoltando con voi tutte quante le canzoni, solamente che avevano un filo comune. Siamo passati infatti dalle canzoni che avevano semplicemente, tra virgolette, il Monday, quindi il lunedì nel titolo, quindi Monday, Monday Morning, eccetera, e anche le sonorità sono cambiate, perché insomma qua siamo più sul punk, quindi ci siamo spostati da semplicemente analizzare il Monday nel titolo e quindi dedicare poi la canzone interamente a quello, alle tematiche poi care anche a Rock Trotter, che è la mia trasmissione. Ebbene sì, perché il rientro lunedì equivale quindi al rientro al lavoro, alla sveglia, alla routine, all'alienazione, quindi alla voglia di non fare niente sostanzialmente. Ma in queste ultime canzoni ovviamente il lunedì equivale al rientro al lavoro, quindi all'alienazione, anche quello che volevo farvi, anzi notare e sottolinearvi, e la routine e quindi il rifiuto delle convenzioni. Abbiamo ancora un paio di brani che mi ero scordata prima di trasmettere, scusatemi, i Pulp con Monday Morning e poi arrivano i Ramones con I Don't Wanna Grow Up. Poi vi dico tutte quelle che abbiamo ascoltato finora, e tra l'altro potete sempre recuperare, oltre che il podcast ovviamente sul sito di Radio Città Aperta, anche la playlist di tutte le playlist di tutte le trasmissioni di Rock Trot. Ormai non so quante sono, perché è dal 2019 che trasmetto qui su Radio Città Aperta, quindi non ho più il conto di quante playlist siano state fatte. Comunque le potete trovare su Spotify. Arrivano i Pulp adesso e poi i Ramones per chiudere la playlist.

Ed eccoci, Ramones con I Don't Wanna Grow Up, I Don't Want to Grow Up, una canzone che metto spesso anche ai miei DJ set. Sentite il ritmo, vabbè, i Ramones si ballano molto facilmente, molto anche piacevolmente, direi. Comunque abbiamo ascoltato tutte queste canzoni, come vi dicevo prima, siamo passati quindi da semplicemente avere il Monday nel titolo della canzone, quindi il lunedì, a insomma tematiche un po' più anche complesse, se volete, come l'alienazione, la tematica del lavoro e via dicendo. Quindi insomma un lunedì che diventa un po' pesante, ma con le nostre sonorità punk andiamo anche a sconfiggere questi demoni. A volte il punk è da un lato sonorità piacevoli, danzerecce quasi, anche movimentate, ballabili eccetera, e invece poi delle tematiche che ti uccidono. Come vi dicevo prima, trovate tutta quanta la playlist poi sul mio Spotify a nome Eleonora Tagliafico, ma vi dico un po' di titoli che abbiamo ascoltato, che non vi ho annunciato qui su Radio Città Aperta a Rock Trotter oggi. Vabbè, adesso ovviamente i Ramones, come vi ho detto, poi abbiamo ascoltato i Pulp prima con Monday Morning, The Replacement con Get Them Job, Get It The Specials con Rat Race, i Dead Kennedys con Take This Job and Show It, i Clash con Career Opportunities, i BBC con Monday Morning, The Bouncing Soul, Monday Morning Ant Brigade, Left Alone con sempre Monday Morning, gettonata, praticamente Monday Morning è molto gettonato, Radio Berman con Monday Morning Gunk, e niente, adesso poi il resto ve l'ho annunciato tutto perché siamo arrivati a Billy Bragg con Sam Monday e qui ve l'avevo annunciato.

Adesso finiamo l'ora con come l'abbiamo iniziata, cioè con la nostra sigla, e Fat Mike ci canta. Adesso ce l'ascoltiamo tutta, eh? Thank God it's Monday.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Artista, la vista arte la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

E come vi avevo promesso, adesso sono arrivati nella seconda parte di Rock Trotter, quella che va dalle 19 alle 20, i Fontaines DC, perché è arrivato questo annuncio l'altro giorno e anche i biglietti per la data dei Fontaines DC, la nuova data qui in Italia, precisamente a Bologna, come vi avevo detto, il 26 ottobre alla Unipol Arena, 10 giorni dopo l'uscita del nuovo album che si intitolerà Dopamine Chamber. Noi invece siamo andati proprio agli albori dei Fontaines DC, perché questa era Liberty Bell, che è stato uno dei singoli, dei primi singoli autoprodotti dei Fontaines DC, che nascono a Dublino come gruppo post-punk. Adesso stanno spopolando, buon per loro ovviamente, ma insomma nascono sempre in un'ottica di Hawaii, e precisamente Liberties. Le Liberties erano una parte di Dublino, infatti. E le Liberty, scusate, erano uno dei quartieri storici di Dublino. Infatti adesso andiamo a parlare un po' di Dublino. Ci siamo spostati quindi dal titolo di lunedì, le canzoni che contenevano all'interno un giorno della settimana che è un po' dibattuto, che è il lunedì. Invece cambiamo completamente adesso le coordinate e andiamo in una città che a Rock Trotter torna spesso, e se mi seguite anche sui social, vi ricordo, su Instagram Rock Trotter, non potete sbagliarvi, perché insomma di Rock Trotter non penso che ce ne siano tantissimi. Su Facebook anche mi potete seguire come Rock Trotter. Ovviamente potete seguire anche Radio Città Aperta. Comunque, quando pensiamo alla musica irlandese vengono immediatamente in mente dei nomi un po' giganteschi, direi, come gli O2, ma anche, vabbè, nomi un po' giganteschi ma di nicchia come i Thin Lizzy, i Pox, e adesso abbiamo ascoltato i Boomtown Rats. Ma negli anni Dublino infatti ha prodotto questa nuova scena molto più inquieta, anche molto più ruvida e legata, come dicevo prima, al post-punk, e uno di questi è proprio quello dei Fontaines DC. Noi ci andiamo ad ascoltare adesso qualcosa da Romance, che è il mio album del cuore, anche se insomma poi i veri cultori dei Fontaines DC mi dicono che sono i primi singoli, non c'è niente da fare, quelli che vanno per la maggiore. Però adesso ci andiamo a sentire Starbuster.

esordiscono con queste canzoni, Boys in a Better Land, Liberty Bell, eccetera, sono legate a Dublino. Ma perché volevo farvi ascoltare la differenza, un po' di sonorità che pian piano prende piede, anzi prende orecchio, ecco, l'ho fatto per un motivo. Comunque torniamo alla città di Dublino, torniamo al loro nome, molti si chiederanno, ma molti non si sono chiesti forse, perché il nome Fountains DC, quindi per cosa sta DC? In realtà non sta per la scena hardcore di Washington, come abbiamo più volte trattato in questi mesi estivi, visto che abbiamo fatto anche, ho fatto anche l'intervista agli Scream, a Peter Stahl, che anzi salutiamo tantissimo, che poi ho incontrato al Distruggi la Basta Festival, eccetera, ma questa è un'altra storia, come si suol dire. Per cosa sta DC? Per Dublin City. Ebbene sì, ragazzi, quindi non si chiamano solamente The Fountains, come preso appunto da Johnny Fontaine, del Padrino, ma siccome appunto esisteva, grazie a quel insomma, una band con quel nome negli Stati Uniti, aggiunsero il nome DC. Sì, ragazzi, se non sapete che negli Stati Uniti esiste Washington DC, tutta la scena di DC, forse, ecco. Ma DC, così la gente si chiede perché DC, e poi magari si va a studiare anche l'hardcore, che ne sai. Magari nasce una nuova passione qui. Comunque sta per Dublin City, e questa è la città ovviamente da cui prendono spunto, prendono ispirazione e prendono anche il via. All'inizio, tra l'altro, una cosa che forse non tutti sanno è quella che il primo amore dei Fountains DC fu la poesia. Infatti insieme scrissero molte raccolte di poesie e si nutrirono anche della Beat Generation, ma anche poi della tradizione letteraria in irlandese, quindi di Joyce, di Yeats, di Patrick Kavanagh. E quando si ascoltano bene ovviamente i testi dei Fountains si capisce di cosa stiamo parlando. Comunque ci andiamo a sentire dall'album poi che ha raccolto le prime canzoni dei Fountains, che si chiama Dogrel, avrei dovuto farvelo ascoltare prima ovviamente, del 2019 in questo caso, che ci ascoltiamo Hurricane Laughter oppure Boys in the Betterland, non lo so, andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa.

0: available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. There is no connection available.
1: Alla fine ha vinto Hurricane Laughter, i Fontaines DC. Ovviamente stiamo sempre facendo una prima retrospettiva sia sulla città di Dublino sia sugli esordi poi della band di Dublino, che sta pian piano diventando sempre più grande. Quindi non, i Fontaines DC non parlano della Dublino da cartolina, non è quella Temple Bar che è raccontata al turista, ma è una città che è vissuta dalla strada, pioggia, pub, personaggi poi incontrati di notte, gente che aspetta un taxi, cioè della frustrazione, dell'orgoglio e del cambiamento urbano. Graham Chatten ha descritto proprio Dogrel come un disco ambientato nella Dublino notturna, con la pioggia e i lampioni accesi. Io vi consiglio assolutamente di fare un viaggio, se potete, a Dublino, perché beh, è un po' diversa, se volete, dal resto d'Irlanda. Cioè, Dublino rappresenta l'Irlanda, però può essere anche qualcosa di diverso. Soprattutto ci sono angoli di Dublino che mai vi immaginereste. Non vuole essere una metropoli, perché non lo è assolutamente, non vuole essere neanche un paese, è una, cioè non lo so, è a sé stante Dublino, ecco.
0: Anyway, I thought you burned the rocks in some kind of primal fear.
1: E soprattutto i Fontaines non sono rimasti fermi dentro quella formula, anzi ogni disco poi dal 2019, quindi parliamo da Dogrel, poi con il 2020 con A Hero's Dead, il 2022 con Skintifia e poi il 2024 con Romance, che vi ho fatto già ascoltare in preview. Comunque ogni disco sembra raccontare una diversa sfaccettatura, anche distanza da Dublino, e Dogrel è proprio la città vissuta dall'interno. Questa Heroes Dead arriva mentre la band è continuamente in tour e comincia anche a raccontare l'alienazione e la distanza da casa. Ovviamente ce l'andiamo ad ascoltare, A Heroes Dead.

Abbiamo ascoltato A Hero's Death, direi il successo maggiore poi dei Fountains DC. Comunque stiamo analizzando anche i rapporti della città di Dublino con la band. Abbiamo detto che durante appunto questo album, il tour di questo album, la band inizia ad essere in tour e quindi comincia a raccontare anche l'alienazione e la distanza da casa. Invece con l'album successivo, che è Scientifica del 2022, il rapporto con l'Irlanda diventa ancora più complesso. Infatti l'irlandese, l'identità irlandese è vissuta anche da fuori dopo il loro trasferimento anche a Londra. Se vogliamo capire quanto può essere complicato il rapporto con la propria terra d'origine, dobbiamo probabilmente ascoltare I Love You dei Fountains DC da Scientifica.

E abbiamo ascoltato, insomma, anche dall'album Skintifia del 2022, I Love You, di Fontaine's DC. Abbiamo già ascoltato quindi qualcosa da Romance, ovviamente. Ve l'ho fatto ascoltare per primo, giusto per farvi capire anche la differenza, e poi anche se vogliamo capire quanto possa essere complicato il rapporto appunto con il proprio paese, dobbiamo ascoltare appunto I Love You. E, quindi ovviamente in Romance ci sono sonorità molto più elettroniche, molto più shoegaze, anche hip hop è un'identità che non è più solamente irlandese, ma è anche altro. I Fontaine's DC portano l'irlandesità in un modo che non è più irlandese anche al di fuori di Dublino e dell'Irlanda. E forse è proprio questo che mi interessa di più dei Fontaine's DC, cioè seguirne poi l'evoluzione attraverso il modo in cui cambia il loro rapporto con un luogo, principalmente perché Dublino all'inizio era dentro ogni canzone, poi sono partiti, hanno cominciato a guardarla da lontano, a sentirne la mancanza e infine anche a metterla in discussione. E infatti oggi il loro universo è diventato molto più grande di Dublino stessa, però quelle due lettere sono ancora lì, quelle DC, Dublin City, che stanno per Dublin City, stanno ancora lì. E quindi questa è una delle cose che mi piace di più quando viaggio con la musica. A volte, per capire veramente una band, prima bisogna ovviamente capire da dove viene.

questo punto abbiamo parlato dei Fountains DC, ma allarghiamo un pochino lo sguardo per questi 22 minuti che ci rimangono circa di questa puntata ultima di settembre, ma nuova, diciamo, della nuova stagione di Rock Trotter qui su Radio Città Aperta, quindi stagione 2026-2027. Allarghiamo un po' il discorso, prima vabbè a Dublino in realtà stessa, perché Dublino, appunto, come dicevo prima, non è solo musica irlandese, ma l'abbiamo visto anche nei miei reel su Instagram, cioè c'è il museo dedicato alla musica irlandese rock, però in questo caso che comprende Till Lizzy, ovviamente Sinéad O'Connor, ma anche Cranberries, tanti altri ovviamente nomi che adesso non sto qui a citarvi. E vi ho dedicato appunto più di un reel. Che cosa volevo dirvi? Volevo anche ricordarvi qualche appuntamento, magari lo facciamo tra un pochino. Infatti Dublino è una di quelle città, comunque torniamo a Dublino, Dublino è una di quelle città in cui la musica non è qualcosa che trovi soltanto dentro ai locali, e infatti la puoi incontrare anche camminando nei pub, nelle strade, sui muri e nelle statue. Soprattutto trovi le tracce di epoche musicali completamente diverse. Stiamo parlando ovviamente della statua di Phil Lynott, che troviamo a Dublino, e io appunto, come potete vedere sul mio Instagram, l'ho ripresa e e se, insomma, se andate un po' nelle strade che non sono la strada principale, la troverete anche voi, ecco.

Quindi adesso, per cambiare discorso, ovviamente l'abbiamo già scambiato, ma per cambiare musica ci andiamo ad ascoltare i Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

Ed eccoci tornati per l'ultimo quarto d'ora in cui vi provo un po' a sintetizzare la Dublino musicale al di là poi della musica irlandese. Alla fine degli anni 70 quindi succede qualcosa, come poi nel resto del Regno Unito e anche quindi dell'Irlanda arriva il punk. E Dublino sviluppa quindi una propria scena, una scena forse meno celebrata internazionalmente rispetto a Londra, Manchester o a Belfast, ma comunque estremamente interessante. Abbiamo i Radiators from Space, che sono una delle prime punk band irlandesi, che si è formata a Dublino nel 1976, e poi anche ovviamente i Boomtown Rats, che abbiamo già ascoltato, li abbiamo passati nella prima ora con I Don't Like Mondays. Come alla fine i nostri due viaggi di oggi si incontrano, quindi siamo partiti dal lunedì e dai Boomtown Rats, quasi senza volerlo siamo tornati con loro nella loro Dublino. Ovviamente vi ho citato prima un nome gigante come quello degli U2, non li possiamo non citare, non li possiamo però evitare. Sapete ovviamente la loro storia è profondamente intrecciata con Dublino, ci sono molti luoghi di Dublino legati a questo gigantesco gruppo, che sono diventati mete di pellegrinaggio poi per i fan. E quindi anche le tematiche poi che sono trattate dagli U2 sono molto importanti. Noi però ci ascoltiamo oggi Out of Control, tra l'altro penso di non averli mai passati, perché tra parentesi non sono uno dei miei gruppi preferiti. Oggi ce l'andiamo ad ascoltare con Out of Control.

Attenzione però, quando parliamo di musica irlandese, infatti tendiamo a mettere tutto all'interno di Dublino, ma per esempio gli Undertones sono di Derry e gli Stiff Little Fingers sono di Belfast, quindi al momento li lasciamo al di fuori del nostro viaggio, perché oggi l'abbiamo dedicata nella nostra seconda parte solamente a Dublino. E anche per quanto riguarda i Pox facciamo la stessa cosa, infatti quando pensiamo ai Pox associarli automaticamente a Dublino è un po' ingannevole. Infatti la band nasce a Londra e Shane McGowan nasce in Inghilterra, anche se poi il rapporto con l'Irlanda è fondamentale nella sua identità e nella sua scrittura. Quindi fanno parte della storia della musica irlandese assolutamente, ma non sono propriamente una band della scena di Dublino. Un'altra voce ovviamente che non è scindibile da Dublino è quella di Sinéad O'Connor, che abbiamo citato prima, e non abbiamo purtroppo il tempo di farla ascoltare, ma insomma, a parte Nothing Compares to You, che è il singolo di punta di Sinéad O'Connor, andatevi a sentire per esempio Mandinka, ecco, che la metto comunque nella nostra playlist. E finalmente poi arriviamo alla Dublino dei giorni nostri, come abbiamo appunto fino adesso largamente citato con i Fontaines DC, ma direi che ci andiamo ad ascoltare in chiusura anche un'altra band. Loro sono una band irlandese che fanno garage punk, che si chiamano Sprints. Noi ce l'andiamo ad ascoltare proprio come ultima traccia. Ma questo diciamo che è stato un veloce viaggio musicale per farvi capire che poi la Dublino della musica, al di là della musica irlandese, non è una città che è completamente ferma nel passato. Cambiano i suoni, cambiano le generazioni e cambia anche Dublino, ma rimane comunque quella capacità di trasformare una città, le sue contraddizioni e le sue identità in musica, ed esattamente questo che poi ricerco io nei miei viaggi musicali. Quindi io vi ricordo che dopo di me ci sarà Miro Barsa e Cats & Jammer dalle 20 alle 22 con notizie di spazio, scienza e tecnologia. Noi siamo arrivati alla fine, quindi nella prima parte della puntata abbiamo parlato di canzoni dedicate a lunedì, e non solo in senso ovviamente lato, ma anche in senso di lavoro, di alienazione, insomma. Andavi a reperire il podcast, perché non ho più parole, ovviamente quando finisce la trasmissione io non riesco più a parlare. Questa volta però non l'ho detto all'inizio, l'ho detto alla fine, ragazzi, state attenti. Nella seconda parte invece ci siamo concentrati nella prima della seconda parte ai Fontaines DC, a un sunto della loro storia, partendo ovviamente dalla fine anche, visto che è in arrivo il loro nuovo album, la tappa italiana del loro tour. E poi ne abbiamo approfittato un po' per andare sulla musica di Dublino. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto e vi lascio con quest'ultima traccia, che sono le Sprints con Literally Mind. Ciao da Rocktrotter.

RadioCittàAperta.it, la tua radio online. Artista, la vista arte alla conquista.

0: dalle 12 alle 14, solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista! Hasta la vista!
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

0: Radio.
1: Thank you, Mr. T.
2: È fatta solo quando saremo arrivati.
3: Più che arrivati, per me è fatta quando saremo tornati dalle vacanze, per tutti coloro che sono tornati o per coloro a questo punto che sono in partenza, perché ci sono anche i settembrini, perché giugno e settembre sono i migliori mesi. Questa era una cosa che si diceva tempo addietro, ma ormai credo che oltre alla fine delle mezze stagioni c'è anche un po' la fine delle stagioni in assoluto. La temperatura qui nella capitale è sempre piuttosto caldina, come un po' nel resto dell'Europa, un continente che si è scaldato più di altri e pare, questo è quello che è emerso, a causa del fatto che l'aria è pulita. Pensate un po' quante cose interessanti, ma potremo parlare di questo e anche di altri fatti di ambiente, di scienza e tecnologia all'interno di questa puntata del lunedì o in replica il mercoledì di Cats and Jammer. 340 1974 468 è il numero di telefono per salutare, mettersi in contatto con il sottoscritto, che è Miro Barsa. Invece, per quanto riguarda i social, potete seguirci su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook cercando Radio Città Aperta e anche cercando Cats and Jammer su Instagram, dove trovate delle foto, gli aggiornamenti delle ultime, sulle ultime prossime puntate. Perché solo su Instagram? Perché reggere più di un social network da solo è una cosa praticamente impossibile, è una sorta di lavoro a tempo pieno che poi dopo non ti ritorna. Ringrazio tutti coloro che si sono collegati e che hanno, si sono messi la sveglia per ascoltare questa puntata o comunque per ascoltare le puntate di Cats and Jammer. Ringrazio sempre ovviamente chi ascolta, oltre alla puntata del lunedì, la replica, ma soprattutto i podcast che potete trovare quando vi pare sul sito www.radiocittaaperta.it da un mesetto a questa parte, con una capacità di suono molto migliore che poi però nessuno se n'è accorto. Vabbè, niente, questa era una cosa che volevo dire soltanto a utilizzo dei tecnocrati e dei tecnografi e dei tecnologici. Vabbè, in buona sostanza tutti i podcast sono stati spostati in una CDN. Yuppie! E alla parola CDN, grande commozione. Iniziamo con il nostro solito pezzettino poppettino, visto che anche siamo di ritorno nella lunga coda dell'estate, dove il poppettone spesso la fa da padrone nei jukebox sulle spiagge. Ci andiamo a sentire Serena Joy di Olivia Rodrigo.

Scusate, Serena Joy, Olivia Rodrigo, l'abbiamo ascoltata qui a Radio Città Aperta con il primo pezzo poppettone di questa puntata di Cazza in Jammer, che inizia con una notizia di attualità. Infatti il Dipartimento di Stato americano, in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro, ha designato, questo forse lo sanno in molti, insomma chi è dell'ambiente lo sa, l'organizzazione Autistici Inventati come terrorista globale. Ora, chi sono? È un collettivo italiano con sede in Italia che costruisce e gestisce una infrastruttura digitale. Questa infrastruttura fornisce servizi piuttosto semplici: email, mailing list e hosting di su siti tipo Noblog. Quindi puoi avere un indirizzo email, puoi creare una distribution list, puoi avere un sito ostitato su ostato su Noblog, a patto che tu firmi il loro manifesto politico, che fondamentalmente è non devi pubblicare cose razziste, fasciste e comunque contro categorie varie e poco altro. La questione è molto molto brutta di questa chiusura della e della designazione dell'organizzazione come terroristica è che in realtà proprio de facto Autistici non fornisce, cioè non pubblica contenuti propri, ma fornisce infrastruttura. Sarebbe un po' come se io e Eleonora Tagliafico ci scambiassimo delle mail per mettere una bomba al consolato di Israele. Ce le scambiamo su Gmail e l'America chiude Gmail. Solo che Gmail non la chiude, ma può riuscire a indicare che Autistici è un'organizzazione terroristica. Sono circa 16.000 le caselle di posta, 1.500 siti web, 5.500 mailing list e 10.000 blog ostati sulla piattaforma. Qual era e qual è ancora, nonostante l'attacco dell'amministrazione americana, la bandiera di Autistici Inventati? È quello del mantenimento assoluto della privacy, per cui puoi avere tutte queste cose senza dover fornire un rene, come Google in realtà per esempio si prende, o come si prendono buona parte di tutto quello che avete per esempio sui telefonini e quant'altro. Una abbastanza dichiarata libertà di espressione, sempre sottostante al manifesto di cui abbiamo parlato sopra. Tra l'altro non c'è profitto, quindi tutti coloro che sono dietro questa piattaforma sono volontari. La designazione dell'associazione, questa associazione come terrorista globale, è ovviamente un riflesso delle politiche di Donald Trump. Tutto questo perché sono state fatte delle azioni organizzate e coordinate tramite mail su Autistici contro principalmente delle sedi. Quindi insomma diciamo che non è morto nessuno, non è stato ammazzato nessuno, ma di base anche se fosse, come dire, non è che puoi andare contro quello che c'ha la mail, altrimenti sarebbe un po'... Insomma, vabbè, c'è tutta una questione legale da dietro che potete capire da voi, ma di base è anche piuttosto brutto anche così. L'altra questione interessante, ma che anche questo era prevedibile, non una parola è stata spesa da parte del governo italiano su questa cosa, per cui fondamentalmente a tutt'oggi il sito autistici.org non è proprio raggiungibile, e noi ce la prendiamo tutti nel sederino. Pensate un po', se questa cosa fosse successa diciamo una 10-20 anni fa, forse 25 anni fa, ecco, forse non avremmo mai neanche avuto scambi di informazioni sul G8 di Genova appoggiato sulla piattaforma Indymedia. Quindi insomma è un po' quella robetta là, eh. Qualcuno direbbe che è censura, ma poi dice che è una parola troppo forte. Lasciamo a voi le considerazioni su tutto ciò. Comunque in ogni caso rimanete su radiocittaperta.it, perché ci sono anche parecchi articoli di approfondimento che seguono questa vicenda. Adesso ci andiamo a sentire, rimaniamo un po' dalle parti del poppettone, gli One Republic, questa è Pay That Toll.

Rimaniamo ancora tra gli aspetti legali e tecnologici del mondo moderno, perché parliamo di Europa, quell'Europa che la Finlandia ha in parte schifato. No, vabbè, il 50% dei finlandesi, no, della Finlandia, dell'Islanda. L'Islanda ha detto no alla possibilità di entrare in Europa, almeno questa, il 50%, più del 50% della popolazione ha detto di no, insomma. Però fa anche delle cose buone. Per esempio, dal 2 agosto di quest'anno, nel 2026, l'articolo 50 della legge europea sull'intelligenza artificiale impone ai creatori di immagini, audio e video dall'aspetto realistico di dichiarare se il contenuto è generato dalla intelligenza artificiale oppure è stato modificato. L'EUAI Act, che già detto così è bellissimo, comunque EU perché è Europa, AI perché è intelligenza artificiale, ACT perché è un atto, è stato approvato nel 2024, però le disposizioni sulla trasparenza dell'articolo 50 sono le prime a essere entrate in vigore e riguardano le aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale, non soltanto quelle che la sviluppano, ma chi la usa. Per esempio la COP, per dirne una, che fa a volte degli spot molto carini, ma che si vede, si potrebbe vedere che sono fatti con l'intelligenza artificiale. Ecco, da adesso ce lo devi scrivere. O quei bastardi rotti delle Iene che ci fanno proprio i servizi con l'intelligenza artificiale. È una cosa veramente orribile. Potrebbe essere una limitazione alla libertà d'espressione, soltanto che, considerato che molto spesso, molto più spesso di quanto si pensa, si fa un uso truffaldino, e quando non è truffaldino, diciamo che è tendente ad attirare l'attenzione quando non dovrebbe, allora meglio così. Capite bene perché è meglio che ci sia una ciappetta. In realtà sui servizi, per esempio, delle Iene ce l'hanno messa, solo che era talmente tanto piccola in un angoletto che poi alla fine non la vedeva nessuno. Ecco, adesso devi essere ben chiaro, ci sono anche sul sito dell'Unione Europea come deve essere grande il logo e dove deve stare. Diciamo che secondo me è una di quelle cose molto positive. È vero che poi ogni stato deve recepire questa legge, questa direzione, perché l'Europa non fa leggi, e poi c'è tutta la questione delle sanzioni, che figurate te dove staranno mai queste sanzioni, però è comunque un passo molto importante. Noi nel frattempo ci andiamo a sentire Queens of the Stone Age, Insignificant Other.

Queens of the Stone Age, qui a Radio Città Aperta, io sono Miro Barza. Parliamo adesso di Meta, che è stata condannata a pagare dei soldoni, 16,68 miliardi di dollari per chiudere le cause su 47 stati americani. Quanti soldi! Dunque, per ora è 16,68, però saranno 17,1 se ci si mette davanti il distretto della Columbia e dei territori. E poi ci stanno altri 459 milioni da pagare riguardanti il vecchio caso Cambridge Analytica. Un po' di 75 milioni di spese legali che però vanno versati entro 30 giorni. Ora voi direte, ma sono tantissimi soldi! E come mai però, quando hanno fatto questa causa e gli hanno detto che deve pagare questi soldi, le azioni di Meta sono schizzate verso l'alto? La questione è questa: il 70% di questo importo, che sono 12,7 miliardi, Meta lo paga comunque in rate annuali per 10 anni. Fanno, scusate, 1 miliardo e 270 milioni all'anno contro un utile di 60 miliardi. Cioè, Meta c'ha un utile di 60 miliardi,

lo dà per questo importo. Quindi è poco più del 2%. In buona sostanza, in proporzione, è come se un povero cristiano con olio di gomito che guadagna 2000 euro al mese deve rinunciare a un caffè al giorno per 10 anni. Ma non... cioè, al caffè, ecco, alla macchinetta, neanche a casa. Quindi fondamentalmente, per quanto possano sembrare una cifra spropositata, non è costato assolutamente nulla a Meta questo pagamento di questa causa, che poi è un patteggiamento per non andare in causa. Voi direte, e dirò anch'io, che un pochettino piove sempre sul bagnato e che gli stati comunque non riescono, le legislazioni non riescono a metter freno al superpotere di questi giganti dell'IT. Voi direte e penserete che la legge e la legislazione non sono giuste con loro. Voi direte che in fondo c'è bisogno davvero di rivoltarsi contro questo strapotere. Il problema è che voi e anche noi e un po' tutti diciamo questa cosa usando gli stessi oggetti, cioè usando poi Facebook, Instagram e quant'altro. Quindi fin quando ci stiamo dentro, questa cosa verte sempre dalla parte di Meta, Facebook, Instagram e quant'altro, Android, Google, quello che vi pare. Soltanto, cioè, una delle poche cose effettivamente funzionali che manda il tutto a gambe all'aria è il boicottaggio. Se però questo non funziona, purtroppo non c'è tantissimo da fare. Motivo in più per togliersi dalle piattaforme e passare ad altro, per esempio ad ascoltare RadioCittàAperta.it dalla mattina alla sera e andare sempre sul sito, dove ogni tanto c'è degli aggiornamenti e ogni tanto no, perché la gente c'ha anche una vita.

Ma c'è anche un'altra causa, un'altra, ce ne saranno 10.000 di cause contro Facebook e Meta. In particolare il 18 agosto del 2026, davanti alla Corte federale del distretto del nord della California e Oakland, sono iniziate le arringhe di apertura per il più grande processo mai intentato contro Meta. Qua si parla di una richiesta come cifra di 1.400 miliardi di dollari. Che potrebbero arrivare, i legali dei vari stati indicano una cifra intorno ai 200 miliardi, che è comunque la sanzione più grande mai inflitta a una piattaforma, se poi andrà tutto a chiusura. Qual è l'atto del contendere? È il concetto di scorrimento infinito, notifiche e algoritmi di raccomandazione su Instagram, su Facebook, che tendono a creare la dipendenza da parte della piattaforma verso giovani, giovanissimi e anche non più giovani come il sottoscritto. Fino a poco fa tutto quello che era su Facebook era scudato, cioè se c'era un contenuto che non andava bene o legalmente non andava bene, Facebook si limitava, cioè utilizzava lo strumento dicendo vabbè, ma io non pubblico il contenuto, sono gli utenti che pubblicano contenuto, quindi se una cosa è brutta non va bene te la devi prendere con chi ha postato il contenuto, e ci sta, andrebbe bene, apro e chiudo parentesi, sempre ricordandoci quella cosa di autistici inventati con cui abbiamo iniziato la trasmissione. Ma tolto questa cosa qua, questo inciso, in questo caso la causa da 200 miliardi va contro Meta proprio per come è strutturata la piattaforma stessa, ovvero il fatto che l'infinite scrolling, lo scrolling infinito, le notifiche e gli algoritmi di raccomandazione sono stati creati appositamente e per forza studiati nei minimi particolari per creare dipendenza. In particolare l'altra cosa è che è dimostrato, infatti ci sono anche dei documenti a tal proposito, che quelli di Facebook non solo lo sapevano ma lo studiavano apposta. Ci sono anche dei documenti interni come che dicono the young ones are the best ones, cioè i giovani sono i migliori, i più piccoli sono quelli che sono più facilmente acchiappabili e cui è più facile creare la dipendenza per far sì che continuino a scrollare e a stare sulla piattaforma. A luglio del 2026 anche l'Europa ha combattuto più o meno la stessa battaglia, mettendo nero su bianco le conclusioni preliminari in cui fondamentalmente esce fuori che il design di Facebook e Instagram, lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica dei video, le notifiche, violano il Digital Service Act. In questo caso però chiedono un risarcimento dal 6 al 7% del fatturato globale, che sono solo 12 miliardi di dollari, che comunque insomma non farebbero male. Poi ci sono altre nazioni, per esempio l'Australia, che ha vietato i social sotto i 16 anni ma poi dopo non ha funzionato, ne avevamo parlato anche in altre puntate. La Francia, che ha visto il proprio divieto bocciato dal Conseil Institutionnel prima ancora di partire, perché era anticostituzionale il modo con cui vietavano l'accesso ai minori. C'è anche l'Italia che grazie al Tribunale delle Imprese di Milano corre con la prima class action inibitoria europea contro Meta e TikTok, ai quali si chiede non dei soldi ma di cambiare l'algoritmo e di verificare davvero l'età, a tutela questo dei circa 3,5 milioni di minori che sono tra i 7 e i 14 anni presenti sulle piattaforme con dati falsi. Questo è proprio un dato, esistono questi 3,5 milioni di minori con dati falsi sui social, quindi questo al di là, questo giusto per dire che non basta fare una legge per dire allora i minori non possono entrare sui social. Ah vabbè, allora se c'è la legge allora non c'entra. No, serve qualcosettina un po' meglio per tutelare soprattutto loro, ma tanto alla fine della fiera, come dicono anche nei Simpson, nessuno pensa ai bambini!

Ed eccoci tornati in linea, in diretta dopo aver ascoltato i Kasabian. Questa era Nothing Better Than This. Torniamo qui su Radio Città Aperta a parlare di notizie e parliamo appunto della legge francese che vietava i social network ai minori di 15 anni. Ok, che cosa hanno fatto? Diciamo, hanno recepito un'indicazione dell'Europa in Francia, ma il 21 luglio del 2026 l'Assemblée Nationale aveva approvato in via definitiva la loi Vision en protégeant les mineurs du risque sur les dispositions de, vabbè, insomma, la legge per proteggere i minori dai rischi con cui essi venivano esposti sui social, ma il Consiglio Costituzionale, che potrebbe essere associato alla Corte Costituzionale, forse, sì, ha stracciato l'articolo 1, cioè la legge è censurata e non entrerà mai in vigore, perché sono due motivazioni distinte, vanno lette insieme perché dicono qualcosa che va oltre la Francia. La prima motivazione è sproporzione, cioè la Corte cita l'articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che peraltro, insomma, come dire, per quanto riguarda questa roba qua, la Francia è un pochettino all'avanguardia, no? Non so, sapete, quella roba là, passare da dalla monarchia, tagliare delle teste, insomma, sono un po' loro che l'hanno fatto per primo. Nessuno ha dimostrato un rischio concreto, effettivo, sul fatto se poi un giovane accede ai social network, e non lascia ai genitori la possibilità di dire: mio figlio ci può stare sotto la mia sotto la mia responsabilità, che è una sproporzione rispetto al rischio effettivo. La seconda motivazione è più interessante. Per verificare l'età di chi ha meno di 15 anni, la legge di fatto obbligava chiunque, anche un adulto di 50 anni, a dimostrare la propria età prima di entrare su Instagram. E questo è schedatura, che non si può fare, figurate se i francesi ci cadevano in questa cosa. Questo è vero, è sempre stato vero e sempre lo sarà. Per questo motivo servono dei sistemi migliori rispetto a dammi tutti i tuoi documenti, perché se no è schedatura e questa cosa non dovrebbe essere fatta, cioè non va fatta in assoluto. Non perché, cioè, togliamoci dalla questione, ma io non ho niente da nascondere, no, è una cosa che non si fa, perché poi se si sa esattamente chi naviga e cosa vede, è un attimo capire che cosa vota, che cosa gli piace, chi si vorrebbe trombare o da farsi trombare da chi, e poi metterlo dentro a un ghetto per questo. Ecco, questo è il motivo per cui non si possono fare le schedature e non si dovrebbero fare le schedature. Perché se no sarebbe come se per fermare quelli che vanno veloce con la macchina ubriachi, allora tutti quelli che guidano devono essere fermati prima. Capite che non funziona, no?

Nothing But Tears, questa era Baby Cool, Evelyn, e parliamo adesso un po' di spazio, visto che sicuramente durante tutta questa estate avete perso informazioni sullo spazio. Ebbene, gli astronomi hanno scoperto un nuovo tipo di oggetto cosmico che si chiama stella buco nero. Non so se, perché prendo questo articolo dal Guardian, quindi è in inglese, la traduzione letterale sarebbe stella buco nero. È grande quanto l'intero sistema solare, brilla di una luce rossa intensa, però è tipo un buco nero. Si trova nella costellazione della Balina, a miliardi di anni luce dalla Terra, e si ritiene che sia stata formata 660 milioni di anni dopo il Big Bang. Le misurazioni di questo corpo hanno rivelato che, pur assomigliando a un'immensa stella, emette 100 miliardi di volte più energia di qualsiasi stella conosciuta. E quindi l'energia che viene emessa è molto più simile a quella osservata nei buchi neri che a quella delle stelle. E a mo, adesso che è sto coso? È una stella a buco nero. L'articolo è pubblicato su Nature. Gli astronomi la descrivono come hanno focalizzato la loro attenzione su una macchia rossa estremamente brillante, che è l'oggetto più rosso nell'archivio delle immagini del telescopio. Sta roba è così strana che hanno detto fammi vedere, hanno fatto dei conti, hanno visto e hanno trovato questo oggetto, stella buco nero, grande come tutto il sistema solare. E questo lo voglio ripetere giusto per mettere in scala le dimensioni delle cose nell'universo. E a questo punto non si sa bene come si sia formato, né le sue caratteristiche in totale, perché esistono anche buchi neri supermassicci che si trovano al centro di quasi tutte le galassie, però non hanno le caratteristiche di una stella. E lo studio su questo oggetto potrebbe determinare quanto le stelle sono in grado di formarsi e quando cessano di farlo, e in che cosa vanno a finire, e quindi indirettamente anche capire un po' di più sulla nascita dei pianeti, l'emergere della vita e la comparsa delle specie, che insomma è uno ancora dei grandi misteri del mondo della cosmologia, cioè la ricostruzione di come dal Big Bang siamo arrivati qua a trasmettere su Radio Città Aperta.it e voi ad ascoltarmi.

E per tutti voi che avete a cuore la privacy delle vostre cose digitali e non, sappiate che ChatGPT ha presentato una nuova funzionalità su macOS, ChatGPT, la società di OpenAI, quella a cui tutti vi rivolgete perché vi risolve e vi risponde alle domande in maniera più veloce di quanto già Google rispondesse veloce, di quanto già velocemente potevate trovare risposte aprendo dei libri, di quanto potevate trovare risposte chiedendolo a un po' di persone, no? Ok? Siccome abbiamo capito nel mondo moderno che la comodità vince su tutto il resto, ebbene ChatGPT, questa intelligenza artificiale che più o meno a qualsiasi domanda vi risponde in maniera abbastanza sensata, ha lanciato questa nuova funzionalità che è la seguente: impara da tutto ciò che fai al computer. E come lo fa? Ebbene, registra qualsiasi click che tu fai sulla tastiera, ogni tasto premuto. Dire, ma non sarà un po'... No, ma che ce ne frega? Più poi dopo lui impara, più vi risponde meglio. Quindi sicuramente tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a ChatGPT e si sono scaricati la versione desktop avranno questa cosa e sono ben contenti, perché al costo soltanto di tutti i cazzi nostri, fondamentalmente i grandi dell'IT, quindi OpenAI, Claude, ChatGPT, Facebook, Meta, Instagram, Amazon e quant'altro, possono fornirci tutti i servizi che noi vogliamo a gratis. E perché questo lo fanno? E come facciamo noi a capirlo che lo fanno? Beh, è molto semplice. Quando non paghi il prodotto sei

Questo era Lazzaro Technicolor, ascoltata qui a Radio Città Aperta dall'interno di Cats and Jammer. Miro Barza vi parla ancora di un pochettino di notizie di tecnologia, anche di spazio, ma anche un po' di politica, perché Trump, nell'una delle ultime dichiarazioni, ha detto che firmerà un ordine esecutivo per avviare il processo di creazione di una nuova accademia nazionale. Si chiamerà United States Space Academy. L'Accademia Spaziale, subito le memorie vanno verso Starship Trooper, ha detto anche, dovrebbe, cioè diciamo che all'interno della NASA questa accademia non sarà concepita come un'accademia militare tradizionale, nel senso una di quelle che forma e addestra un ufficiale per le forze armate. Però dovrebbe essere un istituto di istruzione di alto livello con tasse universitarie gratuite e in cambio i laureati che si impegneranno a prestare servizio per diversi anni all'interno della NASA. La maggior parte dei posti sarà destinati alla NASA e a posizioni civili, secondo alcune fonti del progetto. Però ovviamente la principale preoccupazione è che se tu chiami una cosa accademia, sarà accademia modellata sulle accademie militari. Ma il fondamento giuridico della NASA è l'esplorazione pacifica e civile dello spazio, e dall'altra parte invece le attività militari sono intraprese dalla United States Space Force. Tra l'altro, così storicamente, vi ricordo che lo staccare la NASA dalla gerarchia militare ha consentito agli americani di arrivare sulla Luna prima dei russi, perché prima era tutto sotto la giurisdizione militare, che rendeva le cose molto molto molto più lente in un periodo in cui fondamentalmente c'era bisogno di correre tanto. Siccome attualmente quindi la NASA si rifà ancora quel fondamento giuridico, lo statuto e il fondamento giuridico della NASA prevedono un'agenzia civile separata dalle forze armate. Ora, quello che ha detto Trump, fare questa accademia della NASA, sembra un po' spostare l'idea, e tra l'altro non ha assolutamente cercato di dissipare le preoccupazioni in tal senso, perché ha detto: pensate a West Point, ad Annapolis, all'Accademia dell'Aeronautica e all'Accademia della Guardia Costiera. Bene, adesso sono tutte ottime e adesso avremo anche la forza spaziale. Considerando che gli esempi che ha fatto sono tutti militari, diciamo che se qualcuno ha un po' di preoccupazioni, forse non sono del tutto infondate. Ci ascoltiamo un'artista italiana, visto che abbiamo appena ascoltato Lazzaro con Technicolor. Ci andiamo a sentire La Noce, questa è Nuotare, poi facciamo la piccola pausetta dell'oretta di trasmissione.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Artista, la vista, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, combatte sui decibel, vi aspetto!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

E questo era il giusto tributo di Cats and Jammer e Radio Città Aperta a Dolly Parton con una delle sue canzoni più famose, Jolene. Peraltro lei, insomma, attivista su numerosi fronti, andatevela a ritrovare la vita, insomma, le grandi dichiarazioni di Dolly Parton, perché era veramente una donna molto molto cazzuta, molto più cazzuta di quello che si potrebbe pensare. Comunque, detto questo, continuiamo a parlare di spazio, perché scusate, oh niente, è proprio appena arrivi in radio inizia a tossire, è proprio fatto così. Allora, vi ricordate SWIFT, l'osservatorio astronomico che era in orbita? Avevamo qualche problemino perché si trovava a 600 km di quota, però, che non è tantissimo, c'è un po' di interazione con l'atmosfera, ogni tanto questa interazione che fa lo abbassa, si abbassa la quota, poi c'è sta tempeste solari, si abbassa un altro po'. Quindi fondamentalmente questo osservatorio astronomico in orbita stava perdendo la sua quota per poi andare a sfracellarsi sulla Terra, comunque bruciare nell'atmosfera. Allora era stata fatta ad agosto del 2025 una gara d'appalto che aveva vinto l'azienda Catalyst per lo sviluppo della missione Swift Boost e del veicolo Link, lanciato il 3 luglio, che avrebbe dovuto agganciare sto cosone e tirarlo più su. Poi però alla fine di luglio Link ha iniziato a ruotare a causa delle anomalie del sistema di controllo e quindi non si è più riuscito a mantenere la comunicazione e la NASA ha ritenuto che non sarà più possibile agganciarsi a Swift per salvarlo. Quindi il satellite rientrerà in un'atmosfera entro la fine dell'anno. Swift era un osservatorio progettato soprattutto per studiare i raggi gamma e i gamma ray burst, le esplosioni più potenti dell'universo. Però purtroppo, insomma, ha finito la sua vita, si è abbassato troppo. In più di 20 anni ci ha fornito molte informazioni essenziali per lo studio dei fenomeni transienti. Però, nonostante questa, che era una bella missione di recupero, è fallita. E quindi purtroppo entro la fine dell'anno Swift farà un rientro controllato sulla Terra. E perderemo un altro grande strumento che della tecnica e dell'ingegneria. E vabbè, al momento, oltre a perdere quello strumento, non è previsto nessun rimpiazzo. Quindi, per quanto riguarda lo studio dei gamma ray burst, non abbiamo più altro al momento attuale. Chissà per il futuro.

E per il grande pubblico dei rimastini anni 90, questa era ovviamente Triathlon, Cristina Donà nella versione Casa Sonica Remix. Avete sentito pure la voce di Samuel all'interno dei Subsonica. Continuiamo a parlare di spazio perché Ariane 6 ha completato con successo la missione VA270 e ha portato nello spazio il satellite Meteosat Third Generation Imager 2, che è un bel bestione di 3800 kg. Qual è la cosa interessante di questo volo? A parte che è partito dallo spazio porto di Kourou in Guyana francese, utilizzando l'Ariane 62 che in buona parte facciamo qua in Italia, la configurazione è quella con i due booster laterali P120C, ma soprattutto è il primo volo dell'Ariane che è arrivato lontano, ossia verso un'orbita di trasferimento geostazionario. L'orbita geostazionaria è quella che si trova a circa 36.000 km di quota sopra l'equatore. L'orbita geostazionaria è un'orbita stabile in cui se lasci una roba sta là, rimane per sempre in orbita, a differenza delle orbite basse dove si mettono buona parte dei satelliti che girano molto molto velocemente.

0: ci rimane, diciamo in buona parte ci rimane, se metti un oggetto in orbita bassa ogni tanto gli devi dare una bottarella per ritirarlo su, perché anche se l'atmosfera è molto molto rarefatta tende a dare un po' di attrito e ad abbassare le cose, motivo per il quale la stazione spaziale orbitante ogni tanto deve essere ritirata su e motivo per il quale Starlink, che manda migliaia di satelliti a settimana, ogni tot qualcuno ne cade e ne deve rimettere, buttano giù e rimettono su, buttano giù e rimettono su. L'MTG-2 è il satellite per l'osservazione dell'atmosfera e dei fenomeni meteorologici, è stato sviluppato da Thales, OHB System e Leonardo, quindi sicuramente c'è una parte che interessa molto ai militari, ma a bordo si trova anche il Lightning Imager, che è uno strumento progettato per individuare continuamente i fulmini sia tra le nubi e terreno, quindi questo anche è interessante soprattutto per i fenomeni molto forti ai quali probabilmente con il cambiamento climatico andremo incontro. Vi interessano queste notizie? Sì, perché sennò chi ve le dice? Ovviamente se volete continuare a sentire notizie così, ma anche se non vi interessano e vi piacciono tutte altre trasmissioni tra quelle che si trovano nel palinsesto di radiocittaperta.it e volete sostenere radiocittaperta.it, potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal sito. C'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta. Adesso che siete tornati dalle vacanze, cliccate il pulsantino, date un piccolo soldino. Se poi fate pure donazione ricorrente, noi siamo ancora più contenti. Se poi avete Amazon Prime, potete iscrivervi al nostro canale Twitch e a noi anche là ci arriva qualche soldino. Trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici, anche perché questa è una radio che si regge sui soldi dei propri speaker, in buona sostanza, quindi ogni aiuto è bene accetto e nel caso venite anche alle nostre iniziative, comprate una maglietta, se fanno schifo compratevela lo stesso, anche soltanto per aiutarci. Adesso ci andiamo a sentire gli I Rossa, questa è Saxophonist.
1: Heute sprechen wir über die Gaxenente. Diese Haustiere müssen mindestens 5-mal am Tag gefüttert werden. Ansonsten werden sie eure Fingernägel stehlen. Glauben Sie nicht, dass es einfach ist, alles auszuwählen. Es kommt zu dir, es kommt zu dir.

Ma chi ve li mette gli Rossa con Saxophonist? Soltanto Radio Città Aperta, e infatti potete ascoltare qua, ma anche cose più strambe, meno strambe, potete trovare tutte quante le trasmissioni direttamente sul nostro palinsesto. E adesso un po' di notizie sgargiule e sbirulicchie, insomma un po' stupidotte, ma che riguardano gli animaletti pelosetti più belli del mondo, ovvero i gatti. Bene, hanno fatto uno studio, è uscito su science.org, in cui si dice che uno dei modi più importanti con cui i gatti comunicano, da una parte è il miagolare, l'altro è l'urina. Ebbene, l'urina dei gatti, ogni urina di gatti, è una sorta di firma e tipo un biglietto da visita che può rimanere in circolazione per mesi, anche se passa il tempo e la dieta del gatto cambia. Allora si sono chiesti degli scienziati giapponesi, che poi dice, ma perché? Beh, non lo so, perché comunque è interessante. Ma come fa? Cioè, tu al gatto gli dai da mangiare ciccia, ciccia, ciccia e c'ha quella firma. Cioè, gli dai da mangiare verdura, verdura, verdura, c'ha sempre la stessa firma. Ebbene, è nel fegato che vengono costruite delle molecole grasse che vengono rilasciate con l'urina. E fondamentalmente il fegato si preoccupa che questa firma, queste molecole, siano sempre le stesse, ma sono le stesse per gatto, pensate un po'. È unica per ogni felino e il fatto che siano lipidiche, quindi che sono un po' grasse, aiuta a mantenere questo odore per molto tempo dopo che i gatti stessi hanno lasciato le vicinanze. È invece il fegato che si preoccupa di farle sempre allo stesso modo. È stato fatto uno studio con 44 gatti domestici che non sono stati messi in fila per 6 col resto di 2, ma a questi 44 gatti, vabbè, volevo dire che erano 44 perché faceva ridere già di per sé, è stato fatto annusare 27 urine diverse degli altri gatti e poi sono state viste le varie reazioni e in base a questo e agli studi proprio sulla fisionomia del fegato dei gatti è stata scoperta questa cosa. Il lavoro potrebbe portare a migliorare il benessere dei gatti toloni sia domestici che in cattività, visto che l'odore è fondamentale non soltanto nella comunicazione tra i gatti ma anche per scatenare lo stress, per esempio quando un gatto affronta gli odori di altri felini, sente altri gatti, tigri, cose del genere. Però potrebbe anche, questa è un'altra cosa, ridurre l'odore di urina di gatto nelle case, anche se i gatti sono degli animali molto puliti. È interessante invece però quello che ha dichiarato lo scienziato dietro a questo studio, lo scienziato che si chiama Miyazaki, come quell'altro, però questo è uno scienziato, ha detto che lavorare con i gatti richiede pazienza, perché non sempre si comportano come ci aspettiamo. Io direi che quasi mai i gatti si comportano come ci aspettiamo.

White Lies, Farewell to the Fairground. E un'altra notizia buona, chi l'avrebbe mai detto, pare che tagliare lo smog funzioni, eh? C'è stato uno studio su migliaia di bambini inglesi che dimostra il recupero delle capacità polmonari. È stato fatto dopo che sono state introdotte in Inghilterra le ULAZ, Ultra Low Emission Zones, un tipo di zona a traffico limitato nella capitale d'Inghilterra, a Londra, la quale queste zone hanno migliorato lo sviluppo dei polmoni dei bambini residenti nelle aree interessate dal provvedimento. I risultati sono stati spiegati nel dettaglio in un articolo che è stato pubblicato su Lancet Public Health. In buona sostanza, queste zone fanno bene. I bambini riescono a sviluppare i propri polmoni così come li svilupperebbero se non fossero in zone molto inquinate. È da un po' che ci sono queste zone a bassissima emissione, che sono poi fondamentalmente basate sul fatto che se entri con la macchina paghi tantissimo, e cioè paghi proprio la tariffa, come se fosse una ZTL a pagamento. Ma se entri e non hai pagato è ancora peggio, ci sono delle multe salatissime, sono tipo 210 euro. Comunque, le stime ufficiali suggeriscono che l'introduzione di queste zone abbia abbattuto i livelli di biossido d'azoto, che è una cosa che sta vicino al suolo, e quindi che tendenzialmente i bambini respirano di più, e del 54% e del 27% sull'intera città di Londra. Hanno fatto uno studio insieme, cioè comparando i bambini di Londra con quelli di Luton, che è una cittadina di 225.000 abitanti a 56 km dal centro. Anche se Luton è industrializzata, insomma non è esattamente un posto di campagna, comunque Luton non si trova sotto la stessa cappa di smog di Londra, e quindi sono stati fatti le comparazioni tra lo sviluppo dei polmoni dei bambini di Luton e quello di Londra. Dopo l'introduzione di queste zone, la funzione respiratoria dei bambini di Londra ha cominciato ad aumentare, crescendo in media più velocemente rispetto a quella dei bambini di Luton, mentre i livelli di biossido di azoto calavano rapidamente, più rapidamente rispetto alla cittadina usata come confronto. Quindi, a 4 anni dall'istituzione di queste zone a basso impatto ambientale, le capacità polmonari dei bambini londinesi aveva raggiunto quella dei coetanei di Luton e i loro polmoni avevano ricominciato a svilupparsi correttamente. Inoltre, gli episodi di asma, quando presenti, erano più gestibili e meno gravi. Quindi, in buona sostanza, abbiamo dimostrato l'ovvio che già più o meno sapevamo, però è sempre meglio tirare fuori dei dati. Non in assoluto è meglio tirare fuori dei dati, mettiamola così. È meglio tirare fuori dei dati, sì. Poi c'è il problema che chi non ci vuole credere anche di fronte ai dati, niente, non c'è niente da fare. Questo però è un problema diverso, fa parte dell'ignoranza e dell'analfabetismo funzionale, che un po' è la firma di questo nostro secolo. Diciamo che per chi vuole credere ai dati e alla scienza, che è una cosa che insomma c'ha delle basi scientifiche basate su un metodo che è il metodo scientifico fatto da Galileo Galilei, che pure insomma c'è morto pure male per aver fatto quella roba là, per chi ci vuole credere, abbiamo anche le prove provate che se fai delle zone a basso impatto di inquinanti, poi i bambini crescono meglio. Figo, eh? Beh, sì. Continuiamo a parlare un pochettino di scienza, anche un po' di notizie bislacche. Dopo il prossimo pezzo, abbastanza famoso, è Govinda dei Kula Shaker.

E abbiamo ascoltato i Kula Shaker con Govinda, pezzone, bel pezzone. Insomma, da queste atmosfere piuttosto indiane qui a Radio Città Aperta, Katzenjammer, io sono Miro Barsa, parliamo ancora un pochettino di cose un po' stranette, ma comunque che hanno a che vedere, per esempio, più che altro con la natura, con il nostro ambiente, con i granchi blu. Ve li ricordate? Cioè, che poi non è che ve li ricordate, ce n'è tantissimi, quindi forse l'avete anche visti quest'estate su alcune spiagge. Ma si trovano anche in pescheria, perché vengono consumati. Sono un prodotto, peraltro, ho scoperto, ittico, molto apprezzato nella regione degli Stati Uniti, in Medio Atlantica. Cioè loro li mangiano, cioè, perché ce l'hanno, cioè fanno parte del loro habitat. Nel Mediterraneo sono stati scoperti, cioè sono apparsi tutto ad un tratto, e come sono una specie aliena. Una delle cose più brutte che fanno è che si mangiano tutto quanto: pesci, cozze, vongole, e nuotano, a differenza dei granchi nostrani. E poi si mangiano anche i granchi nostrani. Allora, per evitare, cioè per cercare di limitare questo proliferare di questi granchi, di questi granchi blu, è stato fatto un progetto da parte dell'Università di Bologna. Scienziati italiani hanno rilasciato circa, adesso ve lo trovo, il... 130.000 paralarve di come si chiamano? Di polpi comuni. Un progetto in collaborazione con la regione Emilia-Romagna. L'idea è questa: è quella che i polponi diventano grossi e poi si mangiano i granchi blu. I polpi sono quelli normali, insomma, nostri, cioè quelli di, non è che un'altra, cioè hanno messo una specie ancora peggiore di quella dei granchi blu. E un polpo in media dovrebbe riuscire a mangiare 3-4 granchi blu al giorno. In condizione esemplare può consumare 4 granchi blu di medie dimensioni al giorno, e quindi potrebbe riuscire a ridurre il numero dei granchi blu. Il problema viene detto, per esempio, però, da altri, tipo Gianluca Sarà, che è un ecologo marino dell'Università di Palermo, che dice: beh, però l'idea è bella, però l'impatto è possibile che sia assolutamente trascurabile, perché circa il 99,9% delle paralarve di polpo muore. Il polpo fa tantissime larvettine piccolissime di polpetti, ma la maggior parte muoiono. Ed è molto difficile, se non impossibile, motivo anche per il quale non esistono, allevare polpi. Quindi non puoi prendere 130.000 paralarve e fare 130.000 polpi. Devi sperare un po', pochettino. Se funziona, anche considerando che il polpo comune è particolarmente resistente e si produce rapidamente, tra cui appunto, come vi dicevo, le femmine per esempio producono circa un centinaio di migliaia di uova, però poi dopo di questo centinaio di migliaia pochissime diventano polpi, questo è il problema più grande. Questa infusione potrebbe contribuire a integrare una popolazione già esistente e potrebbe ridurre quindi appunto la popolazione dei granchi blu. Lo sapremo subito? No, ci vuole del tempo, ci vuole che tutti i polpi rilasciati poi crescano, diventino polpi veri e poi inizino a mangiare quello e non altro. Magari, non so, gli piace più la carbonara, non lo so che cosa gli piace ai polpi, però penso che se trovano un sacco di granchi blu, e se ne trovano parecchi, probabilmente mangiano i granchi blu. Speriamo bene che vada a buon fine questo progetto, anche perché proprio a causa dei granchi blu, del cambiamento climatico, dell'introduzione delle specie aliene, tutte cose abbastanza correlate che fanno dei disastri tremendi, anche molte aziende, industrie, anche piccoline, di pescatori hanno chiuso perché non c'era più pesce, perché se l'era magnato tutto il granchio blu, e questo non è molto bello. Ci andiamo a sentire gli Ashi, questa è Stop the Wedding.

E questa era She con Stop the Wedding. Per oggi terminiamo qui questa puntata, la prima puntata di ritorno dalle vacanze, al break estivo. In realtà ci sarebbe stato anche lunedì scorso, ma non ero in zona, e quindi ci risentiamo lunedì prossimo, che dovrebbe essere lunedì 7, se non sbaglio, settembre, e con sempre nuovi fatti di spazio, scienza, tecnologia. Questa era Katzenjammer, ringrazio l'ascolto per chi ha seguito la diretta, per chi seguirà la replica. Saluto Eleonora, Riccardo, che mi hanno preceduto sia il lunedì che il mercoledì. Ringrazio tutti quanti gli ascoltatori del podcast. Ci risentiamo lunedì prossimo. Mi raccomando, andate sul sito radiocittaperta.it, date una sbirciata, guardate i nostri eventi, quello che facciamo, le nostre rubriche di informazione, la rubrica di approfondimento sui 25 anni dopo il G8, per esempio, tutti gli articoli di informazione varia. Noi ci salutiamo con un pezzo degli R.I.M., questa è Man on the Moon. Ciao ciao!

0: 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati tutte e tutti, io sono Alessio Ramaccioni e questo è il nuovo episodio di 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001, nuovo episodio che ha come protagonista, come ospite, il giornalista della rete No Bavaglio, Marino Bisso. Ciao Marino.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e grazie per il lavoro e la fatica che mettete nel cercare di raccontare ogni giorno e fare un'informazione veramente al servizio dei cittadini.
1: Grazie, è un ringraziamento reciproco, perché poi anche con Rete Non Bavaglio in questa fase storica il lavoro è importante e prezioso. Parto con te, come abbiamo fatto con tutti gli ospiti, con la domanda diciamo di apertura standard. Dov'eri e cosa facevi dal 19 al 22 luglio del 2001?
2: Intanto diciamo, parliamo di un quarto di secolo fa, no?
1: Esatto.
2: Quindi
1: esatto.
2: Innanzitutto ero più giovane, ero più ragazzino tra virgolette, perché ora ho 60 anni, ero un po' più giovane diciamo, ma non troppo. No, ero in redazione, era un giovedì, il 19 luglio era un giovedì e come tanti giovedì ero in turno in redazione e come tutta la grande stampa nazionale e internazionale seguivamo le dirette e tutto quello che stava succedendo a Genova. Genova tra l'altro è una città a cui sono molto legato perché sono nato e ho vissuto a Genova, ho iniziato a lavorare come giornalista oltre diciamo a fare tanti anni invece di attività come attivista in varie realtà sociali della città e quindi attaccati alla televisione a guardare le dirette di Rai News e anche di locali di televisioni locali per cercare di capire cosa stava succedendo e insomma, quello che è successo l'abbiamo visto, l'abbiamo raccontato, l'abbiamo anche subito tutti quanti e quindi è stata una pagina di storia del nostro paese molto dolorosa perché sono state annullate delle priorità costituzionali, dei diritti costituzionali, si è stato in un frangente di tempo per cui Genova è diventata una zona franca dove il diritto era stato abolito ed era stato abolito con la violenza, ma è evidente dello Stato che ha represso diciamo qualsiasi tipo di libera manifestazione.
1: Per specificare, è in redazione non a Genova? Eri a Roma, immagino.
2: No, ero a Roma, io lavoro ancora a Repubblica. Tra l'altro quei giorni lì sono stati dei giorni molto particolari perché c'era una vertenza in corso sindacale a Repubblica, per cui si rischiava anche di non uscire come giornale e come sindacato allora e il CDR di allora si pose il problema invece di come garantire in ogni caso una presenza, una vigilanza attiva dell'informazione da parte dei giornalisti di Repubblica. Poi fortunatamente si è deciso invece di coprire H24 tutte le giornate del G8 e quindi di posticipare eventuali vertenze, proteste sindacali. E quindi diciamo furono giornate un po' particolari anche perché in qualche modo io ho seguito più che altro quella che era l'informazione che arrivava al giornale prima del G8, durante e dopo. Non lo so, credo che tutto questo debba porre un problema anche di come l'informazione trattò il G8 alla vigilia in modo diciamo molto, facendo dei grossi errori secondo me. perlomeno, nella presentazione delle giornate del G8.
1: Tu fai riferimento alla spinta un po' che fu fatta agli aspetti quelli un pochino più di preoccupazione per l'ordine pubblico, no?
2: Direi che più che di preoccupazione c'è un po' poco, nel senso che c'è stata, diciamo, nelle settimane precedenti, proprio alle giornate del 19, del 20, 21, proprio una macchina mediatica che alimentò proprio una psicosi collettiva basata su un'informazione che arrivava soprattutto da servizi segreti come SISD oppure dalle questure, dal Viminale, le linee delle questure, insomma. E quei report spesso erano privi di qualsiasi riscontro reale, perlomeno venivano ripresi acriticamente dai principali quotidiani, ma non parlo solamente di quelli perché per certi aspetti facevano il loro lavoro di destra, quindi erano chiaramente schierati, diciamo, per affossare una mobilitazione di quel tipo. Ci fu, diciamo, degli errori, secondo me, che vennero commessi un po' da tutte le informazioni. Basta pensare a tanti titoli, prima pagina dell'Oro, che sembravano veramente un bollettino di guerra che doveva precedere una battaglia che poi di fatto nella strada di Genova è stata fatta, ed è stata fatta più che altro dalle forze dell'ordine e pochi violenti, ed è stata subita da gran parte dei dimostranti pacifici che erano andati a Genova appunto per portare un messaggio, diciamo, di una società, di un mondo diverso da costruire.
1: Soffermiamoci un po' su questo aspetto che è interessante e forse non è, finora ne abbiamo parlato un poco nei vari episodi del podcast. Perché secondo te ci fu quel tipo di comunicazione un po', tu dici, che andava un po', guarda, un po' oltre, cioè, alla preoccupazione, sì, per l'ordine pubblico, era una forma quasi di terrorismo mediatico, diciamo così, no? Possiamo usare questo termine?
2: Sì, diciamo che ci fu una propria ondata, diciamo, di informazione che era finalizzata proprio a spostare, diciamo, l'attenzione dai contenuti, diciamo, della protesta, della mobilitazione sull'ordine pubblico. E si parlò di cose allucinanti, tipo si parlò di una guerra batteriologica, chimica. Faccio qualche esempio: l'uso di armi biologiche non convenzionali, tipo i palloncini col sangue infetto da AIDS.
1: Lo ricordo perfettamente.
2: Oppure addirittura in modo anche abbastanza tra virgolette, abbastanza poco diciamo edificante, diciamo, l'allarme feci contro gli agenti, i limoni al cianuro e i finti infermieri che si dovevano infiltrare. Si parlò quasi di armi medievali tecnologiche, dalle catapulte alle fionde giganti che dovevano servire a lanciare, diciamo, non si capisce quale tipo di ordigno, oltre, diciamo, le cancellate, no? Vi ricordate che Genova era completamente avvolta, chiusa da una zona rossa, no? Di cancellate, di inferriati. E tante cose, la sabbia che doveva essere lanciata per accecare i piloti degli elicotteri, cioè, ci furono l'olio bollente, i rulli di ferro, cioè tutte cose che vennero riportate criminalizzando, diciamo, un movimento all'origine e subito dando una giustificazione, no? Una quasi sorta di concorso, diciamo, morale esterno a qualsiasi tipo di reazione che lo Stato doveva mettere per reprimere in quei momenti, perché Genova era rappresentata come una città che sarebbe stata invasa dai barbari. E ci furono grandi errori, secondo me, e poche anche autocritiche dopo questa rappresentazione, perché tanti giornalisti che fecero quelle notizie in modo così acritico, perché chiaramente c'è un problema poi che quando determinate notizie arrivano da fonti ufficiali come appunto Viminale e altre cose, chiaramente finiscono sui giornali, ma c'è modo e modo di farle finire sui giornali. Un conto è riportarle come dei pericoli reali, oppure contestualizzarli in un contesto dove c'è appunto un'esagerazione, una sicuramente predominanza, diciamo, dell'aspetto della sicurezza come elemento, diciamo, politico anche di gestione di quella mobilitazione. E non ci furono tante scuse, devo dire, di colleghi che allora fecero poi quel tipo di lavoro. Mentre paradossalmente, proseguendo poi anche determinati processi, anche cose, alcuni almeno esponenti, poi anche pubblicamente, anche mi ricordo Manganelli, il capo della polizia, chiese scuse pubblicamente poi per quelle giornate. Ma da parte dell'informazione forse questa cosa è stata dimenticata. È stata dimenticata perché poi anche c'è stato un ruolo poi successivo, devo dire, molto importante dell'informazione, che ha permesso di raccontare, diciamo, tutto quello che era stato fatto in modo sbagliato da parte dei vertici della polizia, del Viminale, del governo Berlusconi allora, per far fallire questa grande mobilitazione popolare di massa, perché poi erano centinaia, migliaia di persone provenienti da tutta Italia, ma non solo, che esprimevano, diciamo, il desiderio, con tutta la loro diversità, di appunto costruire un mondo diverso.
1: Secondo te questa differenza di postura dell'informazione, di buona parte dell'informazione, da cosa, soprattutto prima dico, da cosa era innescata? Da così faciloneria, sensazionalismo? No, ai tempi non c'era il clickbaiting, quindi non era quella la questione. Però
2: intanto c'è comunque la rincorsa di chi poteva dare l'informazione quella più forte, quindi di non rimanere indietro, quindi la logica anche che a volte può essere sana, a volte non può essere, può essere poco sana, che è quella di dare il buco, o comunque non prendere il buco dalla concorrenza. Quindi anche chi faceva allora, copriva importanti settori come quelli appunto del Viminale, era sicuramente condizionato da una ricerca, no, delle notizie quella più forte, e di non subire da parte della concorrenza. Quindi c'era anche una pressione indubbiamente da parte anche delle direzioni dei vari quotidiani e dei vari testate di allora, che andava proprio in quella direzione lì. Ma errori furono fatti anche, penso, anche all'interno, diciamo, della nazione, del movimento di allora, perché a livello simbolico si venne messo molto, anche molto in evidenza il conflitto, diciamo, rispetto ai temi, diciamo, di conflitto simbolico, intendiamoci, perché allora si parlava comunque di sfondare, diciamo, di andare oltre, diciamo, superare la zona rossa come simbolicamente. Nessuno pensava di fare un attacco con bazooka alla zona rossa, cioè era un atto simbolico di ribellione sano in questo senso, che però in qualche modo anche in quel senso ha messo in ombra un pochettino anche quelli che erano i grandi contenuti, i grandi giornate di dibattito del social forum, di appunto di quelle che potevano essere le alternative proprio per costruire un modello di economia, di mondo, diciamo, appunto alternativo a quello che ci troviamo oggi.
1: E invece dopo, sempre rimanendo sull'informazione e sulla comunicazione, c'è stato invece un cambiamento di paradigma, cioè se alcune verità anche processuali sono state poi diciamo affermate rispetto agli abusi commessi dallo Stato e subiti dai manifestanti, è stato anche grazie al lavoro dell'informazione, anche quella cosiddetta mainstream, perdonami il termine abusatissimo.
2: No, vabbè, allora non si diceva, ma è così. Ma devo dire che comunque il G8 segna una rivoluzione per quanto riguarda l'informazione, perché si passa appunto da una informazione, diciamo, più ingessata, anche quella di appunto più tradizionale, legata appunto alle figure, diciamo, inquadrate dentro i mezzi di comunicazione tradizionali, a un'informazione che è una informazione invece più di mediativista, perché il ruolo che venne fatto allora da tantissimi giovani, allora non si usava poco, poi si sono un po' definiti mediativisti, ma di fatto così erano, con il Media Center, per dire, con Indymedia, no? Crearono un tipo di informazione alternativa che divenne fonte per tutte le, anche i mezzi di informazione. Quindi ci fu una vera rivoluzione anche nel meccanismo, diciamo, di approccio alla comunicazione da allora. E questo fu grazie anche alle tecnologie che si affacciavano. Cioè, nel senso, la documentazione visiva divenne un elemento comunitario. Cioè, allora non c'avevamo i telefonini, non c'erano i telefonini, ma iniziavano a girare le telecamere VHS con la cassetta, no? Cioè, la prima grande rivoluzione è stata fatta da informazione grazie anche al VHS, perché per la prima volta tu potevi diventare produttore, attore e attore al tempo stesso di un prodotto visivo, e fu una grande novità quella, e il campo di prova fu proprio il G8, perché grazie a quelle immagini, oltre a quelle, diciamo, delle tradizionali legate, diciamo, alla fotografia, quindi ai fotografi, vennero documentate violenze, abusi che altrimenti non sarebbero mai stati raccontati, ecco. Quindi c'è stato, diciamo, un incontro tra una sana, anche, diciamo, presa di coscienza, diciamo, del proprio ruolo deontologico e professionale da parte della stampa tradizionale, che si è andata ad aggiungere a quella, invece, di quella novità che arrivava dalla piazza, dai movimenti. Una sorta di, forse non possiamo definire allora di alleanza, perché non c'è mai stata, diciamo, un'alleanza, è quella che cerchiamo di costruire noi dopo tanti anni, tra, appunto, anche movimenti e mezzi di informazione, chi fa informazione, chi cerca di essere indipendente, chi fa mediativismo, chi fa attivismo realmente. E devo dire che tutto questo sarebbe da studiare, da riproporre, diciamo, come un argomento, diciamo, di approfondimento, anche di riflessione, ecco.
1: Beh, c'era Indymedia, per esempio, che poi per tanti anni rimase come una sorta di... Io lo usavo, io a Radio Città Aperta iniziai nel 2003 a lavorare, a collaborare, e la usavamo di fatto come un'agenzia di stampa per un certo tipo di informazioni.
2: Era di fatto un'agenzia di stampa. Quando ti parlo che di fonti, che anche quel tipo di mediativismo divenne fonte ufficiale, tra virgolette, anche dei giornali, sì, era così. Poi chiaramente come le veline, diciamo, che uscivano dal Viminale dovevano essere controllate, giustamente anche quel tipo di informazione che arrivava da quella fonte che

0: formazione formidabile, tant'è vero che poi la maggior parte di tutti quei ragazzi di allora oggi li ritroviamo in molte redazioni, hanno fatto poi una carriera dentro i giornali e, insomma, vengono anche da quel mondo lì, da quel tipo di nuovo modo di fare informazione.
1: Oggi stiamo parlando, no, tu Rete Non Bavaglio, io Radio Città Aperta, quindi diciamo che siamo un pochino a tutti gli effetti rappresentanti di questa zona di incontro fra l'attivismo e l'attività giornalistica. Io personalmente ritengo che in generale il lavoro di informazione giornalistica deve essere sempre con una visione appunto di attivismo sociale, però vabbè, non
0: penso più. Che guarda, prima di noi tutto questo ce l'ha insegnato Antonio Gramsci.
1: Sì, esattamente.
0: Soprattutto sul ruolo dell'informazione, del giornalismo, che non è una merce come qualsiasi altra ma un ruolo, dovrebbe avere perlomeno un ruolo di pedagogico e anche di rendere consapevoli i cittadini, facendo un servizio pubblico anche educativo, ecco.
1: Però diciamo che adesso questa cosa è sempre, ai noi, più residuale. Tu prima hai citato bene, appunto, hai descritto bene la situazione allora, poco prima, no? Quindi fine anni
0: sì,
1: 90, primi
0: sì.
1: 2000 e poi qualche anno dopo. Adesso non è più così, cioè gli spazi di agibilità dell'informazione indipendente.
0: Volevo fare ancora una parentesi,
1: sì.
0: Rispetto, diciamo, a quello che è nato perché è da lì. Dopo quelle giornate, dopo la morte di Carlo Giuliani, dopo la macelleria della Diaz o il Bolzaneto, le torture, ci fu, diciamo, una reazione da parte di tutto il paese, quindi anche di tutta l'informazione, quella, diciamo, più democratica, più indipendente, che appunto ebbe un ruolo molto importante. Tanto è vero che poi tutto quel tipo di azione si fu un boomerang anche per lo stesso governo. Però dobbiamo non dimenticare una cosa, che dopo, diciamo, l'estate, no? L'estate del G8, si arriva a un settembre e tutto finisce con l'11 settembre.
1: Sì. È importante, sì, è vero.
0: Perché quel tipo di data, che con l'attacco alle Torri Gemelle, segna un nuovo tipo di informazione basata appunto sulla insicurezza, sulla minaccia terroristica, quindi si ritorna nuovamente a una narrazione legata alla sovraesposizione dell'elemento appunto della lotta al terrorismo, alla sicurezza nazionale, e quello. E fu un detonatore per quanto riguarda per quel tipo di sana, diciamo, informazione che si era manifestata, diciamo, fino a settembre, che andava a cercare, poi chiaramente tutti si vennero seguiti tutti i processi, tutte le cose, però chiaramente venne depotenziata poi sia quel tipo di messaggio che arrivava, appunto, che in effetti poteva essere costruito, diciamo, in termini politici un modello di società diversa, e sia, diciamo, un'informazione che andava a essere più attenta sugli aspetti di contenuto, non solo, diciamo, quelli appunto più allarmistici legati appunto alla sicurezza. Anche dopo quelle giornate, poi dobbiamo dire che quel tipo di operazione segna, diciamo, anche la fine, diciamo, per allora di un modo di concepire l'ordine pubblico. Fino allora l'ordine pubblico era gestito soprattutto da funzionari, dirigenti di polizia, che non venivano da una professionalità che le legava alle piazze e una sensibilità, appunto, che poteva avere anche un ruolo di mediazione con le piazze, con le proteste, che normalmente viene fatto, diciamo, dalla Digos. Era una gestione legata a tutte le funzionari che venivano soprattutto da esperienze da squadra mobile, del reparto mobile, che comunque rispondevano a logiche di tutt'altro genere. Cioè, non veniva, cioè, paradossalmente la logica del ministeriale è quella che a fine, diciamo,

0: giornate di protesta, quanti sono gli arrestati, quanti i denunciati, no? C'è una contabilità di questo tipo. Dopo, diciamo, dopo che quel G8 invece, devo dire, molto legato anche alla gestione che avviene poi successivamente anche dalla polizia legata a Franco Gabrielli, ci fu una gestione che invece delle piazze che premiava invece la pacificità con cui venivano svolte le manifestazioni, con cui, diciamo, si svolgevano tutte le grandi manifestazioni, mobilitazioni, cortei, senza che ci fossero scontri con le forze dell'ordine. C'era proprio, si ribalta, diciamo, quel meccanismo con cui veniva premiata anche un modo di stare in piazza da parte della polizia. E oggi invece ci ritroviamo a ricalcare invece quei passi, e stiamo tornando indietro, perché con i decreti sicurezza, con tutto quello che sta attuando questo governo, indubbiamente si torna a un'impostazione che è legata alla sicurezza, legata appunto a tutto quello che può essere un controllo e una gestione anche con un pugno di ferro delle piazze.
1: Veniamo all'oggi, e questa è la seconda domanda, diciamo così, fissa, predefinita, che caratterizza questo podcast. Sulla base anche di quello che ci siamo detti, di cui ci hai parlato fino adesso, sulla base delle tue esperienze personali, professionali, politiche, sociali, d'attivismo, giornalistiche, dell'informazione, qual è il prezzo che noi come società, come mondo, possiamo dire, abbiamo pagato rispetto alla cessazione manu militari, quindi alla repressione così violenta di un movimento che aveva, non so se sei d'accordo, le seguenti caratteristiche: era un movimento globale che veramente parlava a tutto il mondo ed era animato da tutto il mondo, che teneva insieme istanze legate da un unico filo, ma molto diverse: l'ambiente, l'anticapitalismo, i diritti sul lavoro, la guerra. Insomma, è un movimento in generale contro le ingiustizie sotto qualsiasi forma, e che era capace di tenere insieme, forse in maniera poco strutturata, forse in maniera poco organizzata, però è anche un movimento abbastanza giovane, che è stato represso dopo poco che era nato, tante realtà diverse fra loro. Dopo 25 anni, avendo attraversato 25 anni in cui abbiamo visto succedere tante cose che erano proprio quelle per cui il movimento No Global esisteva, per opporsi alle quali il movimento Global esisteva, qual è il prezzo pagato? Cioè, come sarebbe andato se quel movimento avesse avuto la possibilità di proseguire, di crescere e di continuare a lavorare su quelle istanze?
0: Guarda, cioè, ora purtroppo la sfera di cristallo non ce l'abbiamo, certo. Per cui dobbiamo partire, diciamo, dagli elementi oggettivi reali che ci consegna la storia, e quel grande movimento ci ha lasciato una grande sfida, è ancora tuttora valida, delle proposte che sono tuttora più che valide, e quindi credo che più che altro non è da porci il problema di come rendere riattualizzare quel tipo di proposta politica, appunto rendendola, come dici tu, trasversale, globale, e unendo parti così diverse che vanno appunto dal movimenti anticapitalisti ai cattolici a tutto quello che può essere le reti, diciamo, democratiche, progressiste e sociali che vivono e sono parte, diciamo, sono cuore pulsante della nostra democrazia. E quindi il problema oggi è proprio come non pensare che cosa non è andato, secondo me, a buon fine, perché poi quello che è successo, appunto, ti dicevo, dopo, con l'11 settembre, apre una stagione di una guerra, diciamo, globale, che dura fino ad oggi e anzi è esplosa drammaticamente negli ultimi anni con le forme che vediamo. Dove le vediamo? Perché tante parti tanti conflitti nel mondo si svolgono senza media, senza nessun tipo di faro dell'informazione, e quindi il problema è proprio quello di come ripartire da allora, forse come far rigenerare da linfa nuova quelle proposte, quella volontà, veramente quella speranza di cambiare veramente il mondo. Io credo che questa cosa sia non solo giusta, ma più che necessaria. Non so se ormai si può dire il termine globe non si dice, non si, è in disuso, non esiste più. Io credo che forse bisogna parlare di un new global, cioè di parlare di un nuovo movimento che vuole costruire un mondo veramente nuovo. E con quel tipo di speranze e quel tipo di etica che ci sta dietro. Quindi tutto quel tipo di messaggio politico è da ereditare, da portarle avanti, farlo crescere con una nuova linfa, come dicevamo, secondo me. Quindi non credo che bisogna più ripensare tanto gli errori di allora, ma come quelle cose valide di allora debbano essere ricontestualizzate oggi.
1: Secondo te il fatto che fosse così ampio, contenitivo, e ramificato e possente dal punto di vista dei numeri fu fra i motivi per cui quel movimento fu represso in quella maniera così brutale?
0: No, secondo me no. Lì, ti ripeto, ci furono errori anche sicuramente da parte dei movimenti per quanto riguarda una rappresentazione forse più legata appunto d'impatto più mediatica di quello che poteva essere anche il conflitto simbolico. Parliamo sempre di conflitto simbolico perché ricordiamo sempre che da una parte c'era gente che investiva le persone con le camionette, sperando lacrimogeni a altezza d'uomo, dall'altra parte c'era gente che si difendeva con dei scudi e con dei gommoni e con i salvagenti, cioè quindi era soltanto un tipo di protesta, di resistenza più che di attacco. E quindi quell'aspetto lì però venne in qualche modo troppo tenuto in evidenza, che forse anche lo stesso fu troppo lanciato, sapendo che in qualche modo l'informazione funziona appunto, come dicevamo prima, come venne esasperata, diciamo, sull'allarme dei palloncini pieni di sangue infetto, così anche l'attacco alla zona rossa poteva in qualche modo facilmente essere strumentalizzato proprio per giustificare una repressione da parte dello Stato e come avvenne. Quindi anche quello fu un errore. Quindi questo forse da lì dobbiamo ripartire di non ripercorrere quei tipi di errori, perché il fine non è il conflitto, il fine è cambiare le cose attraverso il conflitto, i contenuti che vuoi in qualche modo imporre con un sano conflitto sociale. Appunto. Quindi questo è un tema ancora, diciamo, da tenere ben presente anche in qualsiasi discussione politica dei movimenti di oggi, secondo me.
1: Chiudiamo tornando al nostro tema, l'informazione e la comunicazione. Quindi, al netto dell'esigenza di riprendere, che in parte sono anche stati ripresi nel corso di questi 25 anni, quei fili, quei temi, quelle battaglie, e immaginare di ristrutturarle o di strutturarle in maniera più consistente per opporsi a una deriva che è sempre più evidente a tutti dal punto di vista ambientale, sociale, politico, dei diritti, eccetera. L'ecosistema dell'informazione per come è oggi in Italia. Secondo me, non aiuta per niente questo tipo di crescita di movimenti, di conflitto sociale volto al cambiamento.
0: Sicuramente anche lì bisogna contestualizzare, nel senso che 25 anni fa, ti faccio un esempio, Repubblica vendeva quasi 1 milione di copie al giorno, no? Oggi
1: Sì.
0: non è più così. Quindi c'è stata una crisi del settore che è
1: Certo.
0: passata attraverso la rivoluzione poi dell'informazione, che tra la carta e il digitale, che ha portato a una profonda crisi, diciamo, strutturale del settore, per cui veramente centinaia di testate sono sparite, sono spariti anche gli stessi giornali di partito, no? E si sono migliaia di giornalisti professionisti sono stati mandati a casa per pensionamento proprio per la crisi. Quindi ci è mancata anche poi dei riferimenti anche storici importanti di professionalità dentro le testate. Però io dico che io spero invece che comunque invece ci sia un tipo di informazione che è diversa, ma che possa essere lo stesso importante, anzi, forse essere anche più importante di prima. Nel senso, Io credo che qualsiasi giornalista, poi a prescindere, diciamo che oggi molti appunto giornali, grandi giornali, sono controllati da grandi gruppi editoriali, ci possono gruppi economici con evidenti conflitti di interesse, oppure legati alla destra del governo attuale. Credo che comunque quello che fa la differenza è il giornalista stesso, e in qualsiasi testata. Nel senso, i direttori, gli editori possono cambiare, ma il rapporto col tuo azionista di riferimento come giornalista non può cambiare. E l'azionista di riferimento di qualsiasi giornalista è il lettore, il telespettatore, il radioascoltatore. Se tu mantieni quel tipo di fiducia, quel rapporto di fiducia col tuo azionista di riferimento, questa cosa funziona, a prescindere dalla testata in cui lavori. Perché va dal lavoro tuo, dalla tua autorevolezza, che ti viene riconosciuto in qualche modo, anche se ne sarai un collega, un cronista, che magari non andrà mai in televisione, ma farà il suo lavoro, diciamo, onesto nell'ombra. E ce ne sono tantissimi.
1: Sì.
0: Però appunto il problema è che rimangono nell'ombra. Allora, questo tipo di informazione oggi esiste, va sostenuta sapendo che poi ci sono dei meccanismi che sono talmente ormai tali che consentono di fare un'informazione parallela che passa attraverso i social, e lì c'è l'altro grande problema, che è quella della dittatura dell'algoritmo. E bisogna capire, ecco, questo come in qualche modo spezzare quel tipo di dittatura e far diventare veramente che i social possono essere veicolare contenuti veramente in modo libero. E questo è forse il vero problema di oggi, perché ormai ci sono, diciamo, testate anche che non sono testate giornalistiche, ma di fatto fanno informazione a tutti gli effetti, che parlano ogni giorno a milioni di persone. Quindi questa è un'informazione reale. E rimane come informazione reale se mantiene quel tipo di e quei canoni di credibilità, di autorevolezza, di rispetto, diciamo, nel racconto del cercare la verità, nel cercare, perché racconta la verità non la racconta nessuno, non ci riesce nessuno. Sì, però il tentativo onesto di cercare di rappresentare la realtà, ecco, io torno, diciamo, alla giornata del 19 luglio, ci fu, perché comunque i colleghi che erano per strada, per restare di Genova, fecero un lavoro veramente di encomiabile nel racconto di tutto quello che stava succedendo, tutto quello che non sì, forse si poteva immaginare, ma non un conto immaginare, un conto vederlo, diciamo, poi realmente davanti ai propri occhi e farlo vedere a tutta l'Italia, a tutto il mondo.
1: E fu quello che fece la differenza allora, che tutta l'Italia e tutto il mondo videro quello che avvenne. Bene, noi ci fermiamo qui, e grazie per la lunghissima chiacchierata.
0: Spero di non avervi troppo annoiato, vi ringrazio io.
1: No, assolutamente, anzi è importante focalizzarci sul tema dell'informazione e su come l'informazione funzionava e funziona oggi. Grazie Marino, un grande abbraccio.
0: Va bene, un abbraccio a voi, grazie, buona giornata.